va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tuo

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso si

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni in

0: il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

avere cura io di te. Volevo renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

fantastico, blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Ferrovie Nord, nuovi investimenti. Ancora Saronno, un nuovo sportello per le famiglie fragili. Rimanendo a Saronno, fine dei turni, da lunedì lezioni regolari. E a Saronno nasce l'associazione Saronno Civica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Saronno entra nel nuovo piano di investimenti destinato alla rete di Ferrovie Nord. La Giunta regionale lombarda ha approvato l'aggiornamento del contratto di programma, lo strumento che definisce gli interventi di potenziamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete ferroviaria regionale in concessione. Per Saronno è previsto in particolare l'ammodernamento della sottostazione elettrica ferroviaria, intervento inserito nel più ampio programma di adeguamento degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche. Analoghi lavori sono previsti anche sulle sottostazioni di Gemonio e Gagliate. Il piano regionale mette a disposizione complessivamente 81,9 milioni di euro per diversi interventi sulla rete. Tra le voci previste figurano 40 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria nel periodo 2028-2032 e altri 4 milioni per l'adeguamento delle gallerie e la protezione della sede ferroviaria dei sistemi idrologici. Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso, l'emissione di 3 passaggi a livello e i lavori sulle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Sono inoltre state incrementate le risorse per il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea del Sempione.
1: Saronno. Un nuovo servizio a sostegno delle famiglie che affrontano situazioni di fragilità entra nella rete del Centro per la Famiglia di via San Giuseppe 6. È stato inaugurato lo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che sarà a disposizione dei cittadini per offrire ascolto, informazione e orientamento. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e nasce con l'obiettivo di aiutare le famiglie a individuare le risorse e i servizi sociosanitari presenti sul territorio. Lo sportello rappresenterà un punto informativo sulle attività di Hauser Saronno, in particolare sui servizi rivolti alla popolazione anziana e ai loro familiari. All'inaugurazione presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno Antonio Caputo.
2: Saronno. Fine del turno di lezione allo Zappa di Saronno. Trovate la soluzione per tornare tutti in classe. Con un lungo messaggio, la dirigente scolastica dell'Istituto Zappa di Saronno, Angelica De Angelis, ha annunciato la fine dell'emergenza per la mancanza di aule dovute al maxi cantiere di riqualificazione avviato a settembre dalla provincia di Varese. Dopo un mese di lezione,

0: 7 all'auditorium della Scuola Media Aldo Moro in Viale Santuario sul tema della scuola e del suo rapporto con il territorio a partire dalla nuova primaria Rodari. Saronno Civica è un'associazione politico-culturale che nasce per promuovere la partecipazione e il confronto sul futuro di Saronno. L'idea nasce dall'esperienza amministrativa che ha visto impegnate alcune persone e che ha poi permesso di conoscere la città attraverso la complessità delle decisioni quotidiane, delle risorse da utilizzare e delle scelte da compiere, partendo da quella che riteniamo rappresenti una grande opportunità: l'apertura di una scuola innovativa come risposta concreta ai bisogni educativi del territorio. Il titolo del convegno sarà l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Interverrà il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che aiuterà a ragionare sulle potenzialità di una didattica all'aperto rivolta al territorio.
1: Saronno, Lab, laboratori teatrali del Teatro Giuditta Pasta, riprenderanno il via il prossimo 12 ottobre, per i quali sono ancora disponibili alcuni posti. Ci sarà la possibilità di fare esperienza direttamente sul palco del Teatro Giuditta Pasta, guidati da professionisti che lavorano quotidianamente nel mondo della scena, della formazione e della produzione teatrale. Il TG Lab propongono percorsi differenziati per bambini, ragazzi, giovani e adulti da ottobre a maggio, con costi accessibili e la possibilità per gli iscritti di usufruire di agevolazioni per gli spettacoli della stagione Radici 2026-2027 e di Oltre il Sipario.
0: Uboldo esce di casa al mattino e trova un fucile da caccia a terra nel suo giardino. È davvero singolare quello che è capitato a un uboldese che vive alla Cascina Malpaga. Qualcuno nel corso della notte ha voluto disfarsi dell'arma, gettandola nella proprietà privata. Il mattino dopo, quando ha visto la doppietta calibro 16 di fabbricazione artigianale, sprovvista di matricola identificativa, il padrone di casa ha subito chiamato la caserma dei carabinieri denunciando il ritrovamento dell'arma, che è stata prontamente recuperata e ritirata dai militari del locale comando. Come previsto dalla normativa, il fucile da caccia è stato depositato nell'armeria in attesa degli accertamenti necessari e delle procedure previste dal Codice Civile in materia di ritrovamento di beni. L'avviso di ritrovamento è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per consentire le verifiche sulla proprietà del fucile e completare l'iter amministrativo per l'eventuale riconsegna. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

sabato 10 ottobre si parte dalle 9.30 con Gigi Volpi, che farà un commento su Saranno Famosi. A seguire alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Poi Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino alle 10.30 e 19.10 con l'ospite Emanuela Baccichetti dei Fotoamatori Agorà. Alle 11.05 e 19.40 Agostino e Gianni intervengono in Il Punto con ospite Iole Struzziero e Andrea Lava di Futuro Nazionale, seguiti alle ore 11.30 e 18.25 da Massimo Tallarini con Il Blu Dipinto di Blu. Nel tardo pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa delle 18 in diretta dal Santuario. In serata chiude il palinsesto settimanale Blue Night alle 21 con Joe Anastasi.

0: gent
1: di hier,
0: d'incœur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto, non mancare!

0: buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci qua sulle frequenze di Radio Orizzonti con il nostro appuntamento mensile di educazione finanziaria. Siamo al quarto anno, ma più pimpanti che mai. Sono come sempre in compagnia di Simone Saltarella.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Che saluto ovviamente e ringrazio, ve lo ricordo, è il consulente finanziario della BCC Cantù che ci accompagna in questo viaggio. È il quarto anno, ma io ripartirei comunque, perché è ripetita iuvant, lo dicevano già i latini, perché parliamo di educazione finanziaria, semplice, bastano poche cifre. L'Italia è quasi ultima in Europa per educazione finanziaria, solo il 16,6% della popolazione raggiunge un livello di competenza sufficiente. Il punteggio medio rispetto alla media OCSE, cioè dei paesi più sviluppati, che è 63 punti su 100, l'Italia è 10 punti sotto, 53 su 100. Se ne potrebbero citare altri di numeri, ma mi fermerei qui perché la domanda è ovvia, no? Quanto e perché abbiamo bisogno di educazione finanziaria?
1: Quanto e perché? Partiamo da questa cosa. Dipende da qual è l'obiettivo che ci poniamo dell'educazione finanziaria. C'è chi vede l'educazione finanziaria come, diciamo, un qualcosa che ci permetta di approntare meglio il mondo degli investimenti. Se parliamo invece di educazione finanziaria vera e propria, come ci piace parlare di educazione finanziaria, è avere quegli strumenti, quelle conoscenze che ci permettano di prendere le scelte, il campo finanziario, e dietro poi una scelta finanziaria. Ci sono gli obiettivi di vita nel fare le scelte corrette. Per fare che cosa? Quindi non per diventare dei trader, per investire e guadagnare, dai soldi guadagnare altri soldi, ma per magari rivalutare correttamente il proprio patrimonio, per assumere degli impegni finanziari, ad esempio dei debiti, nel modo corretto, evitare di ricorrere, di incappare nel sovraindebitamento, o di fare scelte nel breve periodo che sembrano buone nel breve periodo, ma che poi nel lungo periodo si tramutano in scelte che vediamo sbagliate.
0: Guarda, hai già un po' anticipato quella che era la mia seconda domanda, perché proviamo a immaginare una famiglia, papà, mamma e due figli. Hanno accumulato ovviamente una certa somma sul conto, perché comunque gli italiani continuano a risparmiare anche in tempi di incertezza, gli ultimi dati lo confermano, e appunto questa famiglia, diciamo i genitori quantomeno, si chiedono che cosa ne facciamo di questo gruzzolo che siamo riusciti a mettere da parte. Allora, noi ovviamente in questo programma non parliamo di investimenti e non diamo consigli diretti, compra questo titolo, investi in questa azione, non è il nostro obiettivo, ma quali informazioni dovrebbe conoscere una famiglia sulla propria situazione economica? Cioè basta solo sapere quanto ho da parte, no?
1: No, assolutamente, Marco, proprio questo è un esempio chiave, un esempio che capita spesso, perché la famiglia si presenta tante volte da noi consulente e ci chiede proprio questo gruzzoletto, questo risparmio, come lo investo. Ecco, se parliamo di educazione finanziaria non dobbiamo partire dal come lo investo. Potrei avere tutte le informazioni, anche questa educazione finanziaria, sapere come investire il proprio denaro in base ai propri obiettivi, ma se dobbiamo ragionare nel vero modo cos'è l'educazione finanziaria, è ok, non partiamo dagli investimenti. Partiamo da una situazione reale della famiglia, quindi da ricostruire un po' il bilancio familiare. Quindi sì, ho quel risparmio, ma vediamo quali sono gli obiettivi che metto dietro questo risparmio, e quindi poi partiamo dal vero bilancio familiare, che è quanto entra ogni mese, quali sono le entrate, quali sono le uscite, a quanto ammonta quindi il mio risparmio, o magari il deficit che ho a livello mensile, e solo in quel momento riesco a capire con quel patrimonio che ho a disposizione, il risparmio già effettuato, come poterlo investire. Se salto il primo pezzo, dicevo prima, rischio di fare le scelte sbagliate.
0: Facendo educazione finanziaria, proviamo un attimino a spiegare brevemente, anche se uno probabilmente ne ha una certa contezza, alcune parole chiave. Reddito.
1: Reddito, le entrate regolari di una famiglia, che possono essere lo stipendio, la pensione, il reddito da utili d'impresa per chi ha l'attività impropria, perché ha l'impresa, il reddito da libera professione per chi esercita appunto la libera professione, i lavoratori autonomi. Quindi andiamo a definire quelle che sono le entrate costanti e ripetute nel tempo, la componente ordinaria.
0: Perfetto,
1: diciamo così.
0: Visto che parlavi tu di budget familiare, è importante conoscerlo. Le spese, cosa bisogna tenere conto nella voce spese?
1: A spese qui le dividerei, attenzione, alle spese ordinarie, quelle delle mensilità ricorrenti, e fare lo sforzo di fare la distinzione tra le spese ordinarie e le spese straordinarie, cercando in sede di elaborazione, quando uno mette giù il budget familiare, di andare un pochino in là con il tempo e prevedere se ci siano anche delle spese straordinarie che già sono prevedibili. Oltre le spese, vediamo, ci sono anche le spese per imprevisti. Quindi dedicare sempre un qualcosa del proprio patrimonio, del proprio reddito, per coprire quindi le spese ordinarie, le spese straordinarie e poi le spese impreviste.
0: Ha introdotto la parola patrimonio. Per una famiglia cosa si intende per patrimonio? Uno pensa paperon de paperoni, ma il patrimonio, come dire, è qualcosa che attiene a moltissime famiglie.
1: Assolutamente. Dietro al patrimonio abbiamo sempre degli obiettivi. Quindi abbiamo sicuramente il patrimonio immobiliare, che quindi sono la casa, le seconde case dove potremmo avere, sicuramente il denaro presente sul conto corrente che rappresenta il patrimonio, gli investimenti, e poi non dimentichiamoci quello che è invece il patrimonio, andando proprio a fare il bilancio familiare, diciamo anche ok, ma quale parte degli investimenti, delle entrate vuoi andare a soddisfare, per esempio per il patrimonio culturale, per il patrimonio di formazione, ad esempio, altrimenti rischiamo di non considerare che, detta banalmente, i soldi mi servono per vivere e non si vive per i soldi. Quindi nel patrimonio devono entrare poi anche tutte quelle voci, quindi il patrimonio, le entrate, i risparmi vengono destinati anche alla creazione di quel patrimonio culturale, personale, anche poi, non so, penso a chi piace viaggiare, per potersi permettere o costruire poi anche una capacità di risparmio per affrontare anche le spese, per sostenere quel patrimonio.
0: Un'altra voce importante è ovviamente quella dei debiti. Quindi in questa voce cosa rientrano o cosa deve pensare di far rientrare una famiglia?
1: Ah, sicuramente siamo consapevoli che la voce principale del debito è rappresentato dal debito per l'acquisto della prima casa. Nel debito poi rientrano anche tutte quelle forme di finanziamento più che si chiamano il credito al consumo per il sostentamento dei consumi nel breve periodo, per l'acquisto della macchina, per l'acquisto di un telefono cellulare, per l'acquisto di un computer per i figli che vanno a scuola, per l'acquisto dei libri.
0: Sì, molti lo usano anche per andare in vacanza, no? Il credito al consumo.
1: Esatto, qua un ruolo di educazione finanziaria, cosa vuole? Cosa andiamo a finanziare? Andiamo a finanziare qualcosa, cioè finanziare, meglio uso la parola giusta, per cosa contraiamo i debiti? Li contraiamo per un qualcosa, per un obiettivo che mi permetta di produrre ulteriore reddito, che sono in quel modo ho poi quella capacità di rimborso generato dall'ulteriore reddito per cui faccio il debito, eccezione fatta per la casa.
0: Alziamo un po' il livello, perché introduciamo un concetto che probabilmente non è molto frequente nel budget familiare, che cos'è la riserva di emergenza?
1: Invece Marco ti dirò che magari non è molto frequente, ma inconsciamente insomma in Italia è troppo frequente, perché il budget di emergenza cos'è? Un paracadute di liquidità che mi permette di sostenere gli imprevisti, che mi permette di sostenere magari quelle spese straordinarie che però non ho preventivato prima, e quindi rischio di tenere troppo alto quel budget di liquidità. In generale si dice guarda, tieni un budget di liquidità che ti permette di affrontare 3-6 mesi qualche imprevisto. In Italia diciamo tante volte questo budget è troppo elevato, si tende a tenere troppa liquidità e quindi poi abbiamo il problema opposto, che quella liquidità che abbiamo rende poco, che non è un male, se non è che la liquidità debba rendere, però non dimentichiamoci dell'altro nemico del patrimonio, dei soldi che abbiamo lì fermi, che è l'inflazione.
0: Ah certo, poi su quello, sull'inflazione, poi ci torniamo. Invece adesso facciamo un altro esempio concreto, facciamo un passo indietro, torniamo alla famiglia, immaginiamo che abbiano messo da parte 10.000 euro e proviamo a vedere cosa succede con un'inflazione ipotetica del 2%, oggi è più alta ma stiamo sul 2%, tanto per capire, 2% anno, dopo 10 anni il potere d'acquisto non è più uguale ovviamente a 10.000, ma diciamo diventa 8.200 euro. Questo piccolo esempio potrebbe spiegare che cos'è la questione del rendimento reale, quindi come si calcola il rendimento
1: assolutamente
0: reale.
1: Guarda, riparto da due esempi molto semplici che uso con i ragazzi quando vado nelle scuole a fare educazione finanziaria. Quanto costava una macchina 10 anni fa? Prendiamo la Fiat Panda. 8-9 mila euro? Quindi ho messo da parte gli 8-9 mila euro, decido, siamo nel 2011, di non comprare la macchina, tenere da parte gli 8-9 mila euro, 10 mila euro per comprarmi la Panda e di comprarla nel 2026. Quanto costa la Panda nel 2026? Ne costa 15 o 16. Questa è l'inflazione. Altro esempio che dico sempre ai ragazzi, quando ero piccolino io mi mandavano a prendere il pane. Pane quanto costava al chilo? era 1,50 euro, 1 euro a chilo. Quanto costa oggi? Se va bene, costa 4 euro a chilo.
0: Okay. Sì, sì, quindi l'inflazione è qualcosa che erode.
1: Erode, poche volte è nascosto in economia. Cos'è il rendimento reale? Investo dei soldi, okay, ma qual è il rendimento reale? Quindi quanto mi resta attaccato al netto dell'inflazione? Se l'inflazione è il 2% e compro un titolo di Stato che rende il 3%, dopo un anno il rendimento reale sarà l'1%, perché il 3% ha reso il titolo di Stato, ma i soldi si sono svalutati del 2%.
0: Perché nel nostro esempio abbiamo detto l'inflazione del 2%, esatto. Se l'inflazione fosse del 4% e il rendimento
1: del 3%, vado addirittura in negativo, perdo valore.
0: In negativo. Sì. Quindi è importante sempre tenere conto l'inflazione, soprattutto in questo periodo che l'inflazione sta...
1: Ecco, soprattutto in quello che dicevo prima, quel cuscinetto di emergenza di liquidità che teniamo. Attenzione, va valutato bene, perché tenere un cuscinetto di emergenza e liquidità che ha un tasso di rendimento molto basso, sicuramente inferiore all'inflazione, vuol dire che su quei soldi, se non facciamo bene i calcoli, ma se poi li facciamo bene e ci accorgiamo, stiamo perdendo.
0: Ecco, a proposito di rischio di perderli, molti pensano che tenerli parcheggiati, i soldi, come dire, salvino il loro potere. E invece se noi introduciamo la questione dell'interesse composto, capiamo che il fattore tempo conta tantissimo. Non è, come dire, ininfluente o neutro, giusto?
1: Assolutamente. Qui utilizzo anche un esempio molto semplice.
0: Esatto.
1: Esatto, pensiamo alla palla di neve. La mettiamo in discesa, una palla piccolina, con la quale ci giochiamo con i nostri figli, e la iniziamo a farla rotolare. Dopo un giro avrà una dimensione. Avrà accumulato sopra la neve precedente tot neve. Essendo più grossa, al secondo giro avrà accumulato ancora più neve. E ogni giro che passa, diventando sempre più grossa, la neve che accumula nuova è sempre più alta. La stessa cosa è per l'interesse composto. Quindi 100 euro al tasso dell'1% di interesse semplice, cosa rendono? Quindi l'1% ogni anno è 1 euro per ogni anno. Se lo calcoliamo in interesse composto cambia, perché il primo anno sarà l'1% è 1 euro. Il secondo anno l'interesse dell'1% non lo calcolo più sui 100 euro, ma lo calcolo sui 101, quindi sarà 1,01. Ho immaginato su cifre più grosse, oppure con l'effetto del tempo, che è l'altra variabile che introduciamo nell'educazione finanziaria e nell'approcciare il mondo degli investimenti.
0: Facciamo un altro esempio prima della pausa musicale, perché è sempre un argomento molto, come dire, in Italia è molto dibattuto e frequente. Esempio concreto, ho 45 anni, 25.000 euro sul conto e un mutuo. Da dove comincio? Quale deve essere il processo decisionale, diciamo così? Perché noi più che dare indicazioni concrete cerchiamo sempre di mostrare cosa devo tenere conto per arrivare a una buona decisione.
1: Esatto, qua partirei, dico, le informazioni che ho da questa frase sono tre. 45 anni, 25.000 euro che è risparmio e ho un mutuo. Non ho ancora tutte le informazioni per poter decidere cosa fare, né sui 25.000 euro se fare eventuale investimento, né con il mutuo, che nella frase sembra passare un po' perché non mettiamo neanche l'importo. Quindi cosa farei? Innanzitutto andrei a analizzare il mutuo, che immagino che a 45 anni, ora una volta 45 anni il mutuo si era finito di pagarlo. Ora probabilmente si inizia a farlo, perché sono cambiate, esatto, se arriva un pochino più tardi, i mutui non durano più, una volta la durata media era sui 10 anni, 15, adesso se arriva a mutui a 30 anni, la durata media è un po' più bassa, però si arriva lì. Quindi inizierei ad esaminare a partire dal qual è l'elemento più impattante sul bilancio familiare a livello patrimoniale, il mutuo. Quindi andrei a analizzare il mutuo, qual è il tasso del mutuo, per quale finalità è stato richiesto appunto il mutuo. Poi andrei a definire qual è, diciamo così, quel cuscinetto di emergenza che dicevamo prima. Quindi di 25.000 euro, il cuscinetto di emergenza reale da tenere qual è? Sono 8.000, 6.000, 10.000, analizzando un po' i consumi della famiglia. Poi andrei ad analizzare le entrate e le spese, per vedere se la famiglia ha capacità di risparmio oppure no, per vedere se aumentare quel cuscinetto di emergenza oppure no. Prima di passare all'investimento in surplus o agire sul mutuo, farei una pianificazione della protezione, che è l'altro tassello importante per ragionare bene sul cuscinetto d'emergenza. Perché, dicevo prima, in Italia siamo abituati ad avere un cuscinetto d'emergenza talmente alto, destinato agli imprevisti, destinato a qualcosa che può accadere che non è sotto il mio controllo. La maggior parte delle volte quegli imprevisti non li posso eliminare, ma a livello economico li posso, chiamiamo così, l'impatto economico lo posso spostare a una compagnia di assicurazione. E mi libera poi spazio nel cuscinetto d'emergenza per investire meglio quella somma.

0: insomma abbiamo mandato in onda Siamo solo noi di Vasco Rossi, perché possiamo dirlo, è una battuta, ma neanche tanto una battuta, siamo solo noi che parliamo bene e con chiarezza di educazione finanziaria. Sei d'accordo?
1: D'accordo, Marco.
0: Perfetto, allora adesso riprendiamo il nostro percorso, andiamo un po' a vedere, diciamo, diamo un occhio ai mercati. Insomma, nelle edizioni precedenti avevamo domande, diciamo così, molto legate anche all'attualità, ma l'attualità corre sempre più veloce, quindi non sempre le risposte, diciamo, tengono il ritmo degli avvenimenti. Sembra una cosa strana, ma gli scenari cambiano in continuazione. Allora, io ti dico un'affermazione e tu mi dai una risposta, perché secondo me in tanti sono convinti che quello che sto dicendo è vero. Quando sentiamo dire che la borsa è salita o è scesa, intanto che cosa significa davvero? E due, esempio, se l'indice di Piazza Affari, il FTSE MIB, perde il 2%, significa che gli italiani hanno perso il 2% dei loro soldi?
1: Oh, partiamo con un no, un secco no, perché non è così.
0: Il che non tranquillizza, ma diciamo almeno crea meno ansia.
1: Esatto. Poi, significa che gli italiani perdono i loro soldi? No. Quelli che hanno investito nelle aziende appartenenti al FTSE MIB, ricordiamo ad esempio in questo caso sono le 40 aziende maggiormente rappresentative, coloro che hanno investito i loro soldi lì perdono il 2% del loro valore. Ok. L'altro discorso è più a logica, vediamo a livello macroeconomico, ma quindi abbiamo le aziende che valgono il 2% in meno? Sì. Perché abbiamo le aziende che valgono il 2% in meno? Quindi chi ha investito perde il 2%, ma le stesse aziende valgono meno. Quelle aziende che valgono meno, se dovesse succedere un brusco calo, possono essere acquisite da altri, perché il nostro tessuto imprenditoriale vale meno. Ma se il nostro tessuto imprenditoriale crea valore, perché le nostre aziende valgono meno? O non stiamo più creando valore? Iniziamo a capire da cosa dipende l'andamento della borsa. Quindi, tanti mi chiedono, però quelli sono comunque soldi che perdiamo. Attenzione, se qualcuno compra, qualcun altro vende.
0: Sì.
1: Ho investito in quell'azione, i miei soldi sono andati a chi l'ha venduta. Quindi i soldi rimangono, il denaro contante, cioè comunque questa è la ricchezza che non può essere prontamente spesa, gli investimenti che abbiamo, ma che ci permette di venderla in futuro per acquisire i soldi. Non facciamo l'errore di dire, questo è più difficile farlo sui guadagni. Vi faccio un esempio dove tante volte mi sconti, si discute con i clienti, guarda che ho comprato quell'azienda, devo disinvestire 10.000 euro, Marco. Vengono da te e ti chiedono, ho comprato 10 anni fa l'azienda A e 10 anni fa l'azienda B. Con la prima sto guadagnando, con la seconda perdo. Quale vendo? Guarda, non voglio vendere l'azienda B, perché lì sto perdendo. Se vendo, vendo nel momento in cui perdo. No, non importa più nulla. I 10.000 euro sono sempre 10.000 euro. Da quale azienda li togliamo? Da quella che ha meno prospettive di crescita in futuro. Non perché sto perdendo su un investimento non liquido, l'investimento perché su quello sto perdendo vendo quello sto guadagnando. Ma quale potrebbe guadagnare di più in futuro?
0: Questa è una cosa anche interessante. Infatti ti faccio questa domanda. Se nessuno sa con certezza se domani la borsa salirà o scenderà, perché investire nei mercati finanziari?
1: Ecco, questa è una bella domanda. Chissà se domani la borsa salirà o scenderà, non lo sa nessuno. Altrimenti avremmo, ma neanche noi consulenti, questo è da chiarire. Il consulente non sa, non possiamo andare dal consulente e pensare che lui sappia come andranno i mercati. Cosa sappiamo però? Che non dobbiamo guardare l'orologio, i secondi, ma guardare le ore. Dobbiamo guardare il calendario, guardare i giorni, guardare i mesi, perché nel breve periodo nessuno sa come andranno i mercati. Perché? Perché i mercati, il valore dei mercati dipende dall'andamento dell'economia di un paese. Ora, un'economia sana può vedere le borse scendere e salire, dicevamo prima, il termometro delle borse è veloce, cambia la notizia, cambia, salgono, scendono, ma guardiamolo nel lungo periodo. È quello che dobbiamo guardare, è il lungo periodo. In base ai nostri obiettivi di investimento, in base all'entità del nostro patrimonio, in base al nostro cuscinetto di ricchezza, in base al risparmio che ho. È quello che dobbiamo guardare. So se domani la borsa salirà? No, non lo so. So se tra un anno la borsa sarà positiva? Già difficile, ho una percentuale, potrei buttarla lì. So se fra 20 anni la borsa sarà più alta di oggi? Mi viene da dire al 99% sì, rimane comunque l'1, ma al 99% sì.
0: Ecco, ti faccio una domanda interessante, perché non mi ricordo più chi l'ha detto, ma nel lungo periodo saremo tutti morti, no? Diceva questo aforisma. Cosa intendiamo dal punto di vista degli investimenti per lungo periodo? Perché uno lungo periodo si immagina, beh, devo aspettare 30-40 anni, no? È un arco di tempo che non è misurato in giorni, settimane, mesi o anche singolo anno, ma diciamo 3-5 anni è già un buon arco di tempo, 5-10 è già un
1: buon esatto, arco io sul breve, quando parlo di breve periodo intendo l'orizzonte temporale fino a un anno.
0: Okay.
1: Medio periodo andiamo fine 3-4 anni, dai 5 anni iniziamo a entrare nel lungo periodo, poi bisogna fare le adeguate distinzioni, perché un investimento azionario dipende poi dallo stile di investimento azionario, se è sul aziende di valore capitalizzata, aziende più improntate alla crescita, anche lì si hanno diverse sensibilità sull'andare a stimare l'orizzonte di investimento consigliato per detenere investimento, si vanno quindi dai 5 ai 10, ai 15, ai 20 anni e poi via.
0: E perché quando arrivano cattive notizie i mercati dovrebbero scendere e invece qualche volta salgono, e quando arrivano buone notizie anziché salire?
1: Questa è una bella domanda, perché tante volte dicono è inutile investire perché tanto fa sempre il contrario, non si capisce niente, vedi ci sono cattive notizie e i mercati salgono. I mercati anticipano sempre, i mercati anticipano sempre. Quindi se partiamo da una situazione, i mercati, se sono in una determinata situazione e arrivano cattive notizie, i mercati probabilmente sapevano già che c'è la cattiva situazione, ma è che sono i mercati, è il sentiment degli economisti, è il sentiment degli investitori, delle banche d'affari che si muovono, che vanno a investire. Quando la cattiva notizia inizia a circolare, i mercati già sono scesi. Quando poi conclamate c'è bisogno di intervenire, vuol dire bisogna, quindi cattive notizie cosa vuol dire? Probabilmente la banca centrale andrà a prendere quelle misure per far ripartire l'economia. Quindi perché salgono i mercati? Sì, c'è cattiva notizia, ma arriveranno misure di stimolo monetario o fiscale da parte dei governi per far ripartire l'economia. Quindi il mercato ragiona sempre avanti. Quindi il mercato inizia a salire. Cosa contraria? Siamo ai massimi di mercati, allora compro, le cose vanno bene. Le cose vanno bene. Attenzione, l'economia si sta surriscaldando. Quali sono i termometri dell'economia? Quali indicatori vado a guardare? Quindi guardo quelli, perché poi i mercati me li anticipano. Perché se sale l'inflazione e sta salendo, si scalda, le banche centrali dovranno alzare i tassi di interesse e quindi l'economia, con una ricorsa inferiore al debito per acquisto delle case, per i finanziamenti produttivi, tende a rallentare e i mercati scenderanno.
0: E questo è molto importante, perché molti commettono l'errore di acquistare le azioni quando hanno raggiunto il top, il massimo, sono cresciute tantissimo. Volevo introdurre da quest'anno una piccola rubrichetta che chiamerei vero o falso, non è molto originale però può essere interessante. Partiamo da una affermazione, poi magari nelle puntate successive ne faremo anche più di una. Tenere i soldi sul conto significa non rischiare, vero o falso?
1: Ma significa rischiare in partenza, siamo certi di rischiare. Anzi, siamo certi di perdere, che tenere i soldi sul conto vuol dire svalutarli pari al valore dell'inflazione. Quindi il primo rischio che sostengo è di perdita, se li tengo fermi sul conto sto perdendo, per quello che devo logicamente tenere d'occhio il tasso di interesse che mi viene riconosciuto sul conto, che non potrà essere elevato, e andare a tarare l'investimento tenuto sul conto in base al vero cuscinetto di emergenza.
0: Introdurrei anche qui un'altra piccola novità, cioè la parola del mese, perché in effetti ci sono magari dei momenti in cui alcuni termini economici finanziari tornano a galla. Spread mi sembra il momento giusto, perché per un certo periodo siamo riusciti a mantenere lo spread, diciamo, siamo riusciti a tenerlo imbrigliato, però ultimamente è cresciuto, ha superato la soglia psicologica dei 100 punti. Adesso viaggia intorno ai 115-120, diciamo più o meno. Ricordiamo che lo spread è il differenziale tra il BTP, i buoni del tesoro italiani, e i bundi, i titoli di Stato tedeschi. Che cos'è in pratica lo spread? Cosa misura? E perché è importante anche per le nostre tasche?
1: Oh, sorridevo perché, se mi sentite sorridere, non per lo spread, perché implica un aumento, sicuramente un aumento dei costi per lo Stato. Perché torniamo al 2010, lì nasce, quando c'è la crisi del debito sovrano, si inizia a parlare di spread, cosa che i mercati hanno sempre monitorato ma non si è data mai importanza, da lì è esploso. Poi sempre nello stesso periodo ridevo perché il nostro collega ha chiamato il cane spread, perché ormai girava solo spread e quindi spread era il cane del mio collega.
0: Era arrivato a
1: 100 euro. Esatto, spread a 100 euro, cosa vuol dire? Sul debito che lo Stato italiano deve contrarre per sostenere le proprie finanze, perché ricordiamoci abbiamo siamo in deficit, quindi abbiamo bisogno soprattutto di rifinanziare anche il debito vecchio, paghiamo un tasso ad oggi sui 10 anni del 4,60%. Quindi l'Italia, il governo italiano prende a prestito i soldi dagli italiani, dai cittadini esteri, dalle banche d'affari, deve pagare il 4,60% di interessi. Quanto deve pagare la Germania per richiedere lo stesso debito? Il 3,60%. Quindi quello è lo spread, l'1% di differenza, i 100 basis point. Spendiamo l'1% in più in interessi rispetto alla Germania. Quell'1% che la Germania risparmia rispetto a noi può dedicarlo per misure per migliorare le infrastrutture, per intervenire in sostegno alle famiglie. Questo è quello che, quando si va a monitorare lo spread, cosa causa? Perché è più alto? Perché probabilmente siamo un paese con un debito più alto e più rischioso. Quindi per riuscire a collocare il nostro debito ci chiedono interessi più alti.
0: Adesso ti chiedo una risposta sintetica e chiuderemo sempre la puntata con il consiglio dell'esperto BCC.
1: Oh mamma!
0: Diciamo, no, ma è importante, in maniera molto sintetica, qual è la cosa, diciamo, importante da ricordare, diciamo, dopo tutto quello che abbiamo detto, quindi come consiglio che ti senti di dare?
1: Oh, sulla pianificazione finanziaria vado veloce. Paga prima te stesso, sembra egoistico, ma vuol dire non pagare per qualcosa di inutile, pensa prima. Quindi quando ragioni sulle spese, pensa prima a mettere da parte qualcosa per risparmiare per il tuo futuro e a non spenderli. Il secondo, dai tempo al tempo. Quindi i risultati non arrivano subito, come in ogni ambito della vita. Anche nel mondo investimenti e educazione finanziaria dobbiamo dare tempo. Terza, affidati a un consulente di relazione. Quindi consulente finanziario, ma che sia di relazione, che mi chiede, mi fa le domande, mi fa capire e mi aiuta a scegliere. È un consulente, mi consiglia, non sceglie per me.
0: E su questo consiglio di Simone, che ringrazio ancora.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla puntata di novembre. In buone mani, parliamo di soldi in soldoni.
2: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In buone mani, parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: in Blue Live. I concerti della tua vita.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita. 1, 2, 3.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Daniele Comboni. Testimone del legame profondo tra Europa ed Africa, voce del Vangelo che libera popoli e nazioni, la storia di San Daniele Comboni continua ancora oggi a provocarci. Era nato a Limone del Garda nel 1831 e nel 1857, 3 anni dopo essere diventato prete, partì verso il Sudan assieme a 5 compagni. L'inesperienza e l'opposizione dei mercanti di schiavi segnarono il fallimento della prima missione, ma Comboni non mollò e si mise a pensare a un grande progetto di evangelizzazione per l'Africa. Nacque così la famiglia dei Comboniani, padri Comboniani sorti nel 1867 e le pie madri di Nigrizia del 1872. Poi nel 1867 ripartì e stabilì la propria base al Cairo e si mise al lavoro non solo per portare il Vangelo, ma anche per offrire istruzione ed emancipazione agli studenti di colore guidati da insegnanti di colore. Fondò la rivista Nigrizia e morì nel 1881 a Khartoum. Gli altri santi di oggi sono San Pinito di Cnosso, vescovo, e San Cerbone di Populonia, vescovo.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sabato 10 ottobre si parte dalle 9.30 con Gigi Volpi, che farà un commento su Saranno Famosi, a seguire alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Poi Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino alle 10.30 e 19.10 con l'ospite Emanuela Baccichetti dei Fotoamatori Agorà. Alle 11.05 e 19.40 Agostino e Gianni intervengono in Il Punto con ospite Iole Struzziero e Andrea Lava di Futuro Nazionale, seguiti alle ore 11.30 e 18.25 da Massimo Tallarini con Il Blu Dipinto di Blu. Nel tardo pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa delle 18 in diretta dal Santuario. In serata chiude il palinsesto settimanale Blue Night alle 21 con Joe Nastasi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Ferrovie Nord, nuovi investimenti. Ancora Saronno, un nuovo sportello per le famiglie fragili. Rimanendo a Saronno, fine dei turni, da lunedì lezioni regolari. E a Saronno nasce l'associazione Saronno Civica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Saronno entra nel nuovo piano di investimenti destinato alla rete di Ferrovie Nord. La Giunta regionale lombarda ha approvato l'aggiornamento del contratto di programma, lo strumento che definisce gli interventi di potenziamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete ferroviaria regionale in concessione. Per Saronno è previsto in particolare l'ammodernamento della sottostazione elettrica ferroviaria, intervento inserito nel più ampio programma di adeguamento degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche. Analoghi lavori sono previsti anche sulle sottostazioni di Gemonio e Gagliate. Il piano regionale mette a disposizione complessivamente 81,9 milioni di euro per diversi interventi sulla rete. Tra le voci previste figurano 40 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria nel periodo 2028-2032 e altri 4 milioni per l'adeguamento delle gallerie e la protezione della sede ferroviaria dei sistemi idrologici. Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso, l'emissione di 3 passaggi a livello e i lavori sulle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Sono inoltre state incrementate le risorse per il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea del Sempione.
1: Saronno. Un nuovo servizio a sostegno delle famiglie che affrontano situazioni di fragilità entra nella rete del Centro per la Famiglia di via San Giuseppe 6. È stato inaugurato lo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che sarà a disposizione dei cittadini per offrire ascolto, informazione e orientamento. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e nasce con l'obiettivo di aiutare le famiglie a individuare le risorse e i servizi sociosanitari presenti sul territorio. Lo sportello rappresenterà un punto informativo sulle attività di Hauser Saronno, in particolare sui servizi rivolti alla popolazione anziana e ai loro familiari. All'inaugurazione presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno Antonio Caputo.
2: Saronno. Fine del turno di lezione allo Zappa di Saronno, trovata la soluzione per tornare tutti in classe. Con un lungo messaggio, la dirigente scolastica dell'Istituto Zappa di Saronno, Angelica De Angelis, ha annunciato la fine dell'emergenza per la mancanza di aule dovute al maxi cantiere di riqualificazione avviato a settembre dalla provincia di Varese. Dopo un mese di lezioni a turno, con classi che restavano a casa per un giorno alla settimana, sono state trovate aule per la didattica al liceo scientifico G.B. Grassi e all'istituto professionale Antonio Parma. Gli studenti potranno svolgere regolarmente le lezioni senza più stare a casa un giorno alla settimana.
1: Saronno. È stata costituita l'associazione Saronno Civica, che si presenterà giovedì 15 ottobre con un convegno allestito dalle 17 all'auditorium della Scuola Media Aldo Moro in Viale Santuario sul tema della scuola e del suo rapporto con il territorio, a partire dalla nuova primaria Rodari. Saronno Civica è un'associazione politico-culturale che nasce per promuovere la partecipazione e il confronto sul futuro di Saronno. L'idea nasce dall'esperienza amministrativa che ha visto impegnate alcune persone e che ha poi permesso di conoscere la città attraverso la complessità delle decisioni quotidiane, delle risorse da utilizzare e delle scelte da compiere, partendo da quella che riteniamo rappresenti una grande opportunità: l'apertura di una scuola innovativa come risposta concreta ai bisogni educativi del territorio. Il titolo del convegno sarà l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Interverrà il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che aiuterà a ragionare sulle potenzialità di una didattica all'aperto rivolta al territorio.
2: Saronno, Lab, laboratori teatrali del Teatro Giuditta Pasta, riprenderanno il via il prossimo 12 ottobre, per i quali sono ancora disponibili alcuni posti. Ci sarà la possibilità di fare esperienza direttamente sul palco del Teatro Giuditta Pasta, guidati da professionisti che lavorano quotidianamente nel mondo della scena, della formazione e della produzione teatrale. Il TG Lab propongono percorsi differenziati per bambini, ragazzi, giovani e adulti da ottobre a maggio, con costi accessibili e la possibilità per gli iscritti di usufruire di agevolazioni per gli spettacoli della stagione Radici 2026-2027 e di Oltre il Sipario.
1: Uboldo esce di casa al mattino e trova un fucile da caccia a terra nel suo giardino. È davvero singolare quello che è capitato a un uboldese che vive alla Cascina Malpaga. Qualcuno nel corso della notte ha voluto disfarsi dell'arma, gettandola nella proprietà privata. Il mattino dopo, quando ha visto la doppietta calibro 16 di fabbricazione artigianale, sprovvista di matricola identificativa, il padrone di casa ha subito chiamato la caserma dei carabinieri denunciando il ritrovamento dell'arma, che è stata prontamente recuperata e ritirata dai militari del locale comando. Come previsto dalla normativa, il fucile da caccia è stato depositato nell'armeria in attesa degli accertamenti necessari e delle procedure previste dal codice civile in materia di ritrovamento di beni. L'avviso di ritrovamento è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per consentire le verifiche sulla proprietà del fucile e completare l'iter amministrativo per l'eventuale riconsegna. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla preappina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Oggi ricordiamo vescovo missionario San Daniele Comboni. Le lodi terza settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo.

0: grazia
1: per tutti i nostri giorni.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi

0: principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sì.
0: Serviamo a Dio in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio, Padre di tutte le genti,

dell'Africa. Concedile per sua intercessione di crescere nella fede e nella santità e di arricchirsi sempre di nuovi figli a gloria del tuo nome. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vi

0: Amen.
1: Dammi, o Dio, la sapienza che siede accanto al tuo trono,
0: perché mi assista e mi affianchi nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assiste e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: Dammi, oh Dio, la sapienza che siede accanto al tuo trono, perché mi assista e mi affianchi nella fatica.
1: Con me celebrate il Signore.
0: Insieme esaltiamo il suo nome.
1: Benedetto il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino.
0: Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
1: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
0: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
0: Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Con me celebrate il Signore. Insieme esaltiamo il suo nome.
1: Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.

Egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

0: alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: E a Cristo che col suo sacrificio ci ha dischiuso il regno di Dio.
1: Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti e principe dei re della terra, Kyrie eleison. Tu che ci ami e ci hai liberati con il tuo sangue, Kyrie eleison. Tu che hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei il santo e il verace, colui che ha la chiave di Davide, Kyrie eleison. Tu che ci darai la corona della vita, Kyrie eleison. Tu che sei il primo e l'ultimo e il vivente, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prenderne il pegno, te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. Se quell'uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno, dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nella tua città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, tuo Dio. Perciò ti comando di fare questo. Quando facendo la mietitura nel tuo campo vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando baccherai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i rami. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, perciò ti comando di fare questo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Venite, adoriamo il Signore.
2: Venite, adoriamo il Signore.
1: Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio, davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
2: Venite, adoriamo il Signore.
1: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
2: Venite, adoriamo il Signore.
1: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
2: Venite, adoriamo il Signore.

0: Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui

ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle e andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato.

0: di te, segnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Certo, immediato è l'insegnamento di Gesù, come chiediamo perdono e come il Padre perdona a noi, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. La prima lettura che abbiamo fatto oggi del Deuteronomio ci sollecita a pensare al debito che noi abbiamo con Dio, perché è questa la spinta a poter perdonare gli altri. Perdonati sappiamo anche perdonare, ma se non stimiamo il grande debito che ci è perdonato da Dio, difficilmente siamo capaci di perdonare agli altri.

agli orfani, perché anche voi siete stati schiavi in Egitto e il Signore ha fatto questo grande gesto di perdono a voi. Proprio per questo dovete anche voi essere capaci di perdono agli altri. Non è facile capire questo debito che il Signore ci condona, eppure questa è la base della nostra fede, che siamo della gente, io uso dire, racchiusa tra due argini, dentro il quale scorrono da Dio a noi grazia e misericordia. Queste due parole racchiudono tutta l'azione gratuita, grazia di Dio che ci salva, e poi più ancora che ci dà un super dono che è il perdono. Impariamo a raccoglierci ogni giorno a celebrare la messa, che è un ringraziamento per la gratuità con il quale il Signore ci dona e ci perdona. Grazia e misericordia.

0: Dopo il Vangelo. Voi un tempo eravate non popolo, ora siete il popolo di Dio. Un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece l'avete conseguita.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore. Metti in noi la consapevolezza di non essere padroni della nostra vita e di quella delle altre creature, ma di essere debitori nei confronti del tuo amore che tutto ci ha donato. Ti preghiamo. Aiutaci a sentirci responsabili gli uni degli altri, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nella società. E fa che rispettiamo sempre la dignità degli altri. Ti preghiamo. Donaci l'audacia di vivere la condivisione, l'amore responsabile e profetico che si apre all'altro per costruire insieme un futuro di pace e di giustizia. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per la famiglia Olgiati, Volonté e Galli, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: O Dio, che per mezzo

0: fede e nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo,

0: salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Accogli, o Dio onnipotente, questo sacrificio che ti offriamo nella memoria di San Daniele Comboni. Donaci

passione e la risurrezione di Gesù tuo figlio, per lui che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: nostro Dio
1: è cosa buona,
0: è veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio, di infinita misericordia. Gesù, Signore nostro, fondò la sua Chiesa, sacramento di salvezza, e inviò gli apostoli a predicare il Vangelo a tutte le genti. San Daniele Comboni, seguendo con ardore l'esempio apostolico, manifestò agli uomini

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,

0: grazie. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore.

tale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.

presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.

gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

0: dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, siete collocati come pietre vive a formare il Tempio del Signore. Siete un sacerdozio santo, chiamato a offrire sacrifici spirituali che Gesù Cristo rende a Dio graditi.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche
1: noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo,

0: Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello.

0: donna dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Prima che il mondo fosse creato, il Padre ci ha scelto in Cristo perché al suo cospetto fossimo santi e senza macchia nella carità.

0: Preghiamo la potenza misteriosa di questi sacramenti ci confermi, o Padre, nella fede e ci doni di testimoniare la verità evangelica che San Daniele con Boni annunciò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: Noi

0: Signore, noi amiamo te, o Signore, tu ci ascolti, o Signore.
1: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Buongiorno carissimi radioascoltatori, scusatemi, oggi è la mia voce così, per questa buona giornata del 10 ottobre 2026. Alla regia abbiamo Paolo Chinello, io sono Gigi Volpi e iniziamo subito con il santo del giorno perché purtroppo i tempi si sono accorciati.
1: Santo del giorno, Daniele Comboni. Testimone del legame profondo tra Europa ed Africa, voce del Vangelo che libera popoli e nazioni, la storia di San Daniele Comboni continua ancora oggi a provocarci. Era nato a Limone del Garda nel 1831 e nel 1857, 3 anni dopo essere diventato prete, partì verso il Sudan assieme a 5 compagni. L'inesperienza e l'opposizione dei mercanti di schiavi segnarono il fallimento della prima missione, ma Comboni non mollò e si mise a pensare a un grande progetto di evangelizzazione per l'Africa. Nacque così la famiglia dei Comboniani, padri Comboniani sorti nel 1867 e le pie madri di Nigrizia del 1872. Poi nel 1867 ripartì e stabilì la propria base al Cairo, e si mise al lavoro non solo per portare il Vangelo, ma anche per offrire istruzione ed emancipazione agli studenti di colore guidati da insegnanti di colore. Fondò la rivista Nigrizia e morì nel 1881 a Khartoum. Gli altri santi di oggi sono San Pinito di Cnosso, vescovo, e San Cerbone di Populonia, vescovo.

E parliamo a questo punto di meteorologia. Beh, oggi è una giornata un po' nuvolosa, comunque la tendenza sarà sul variabile, domani sarà altrettanto, ma per fortuna niente pioggia, per cui un weekend senza ombrello. Farmacia, la farmacia di turno, la troviamo alla farmacia in Piazza Unità d'Italia 24, farmacia Dottor Longhi. Parliamo delle proposte cinematografiche partendo dal Silvio Pellico, sabato, per cui oggi alle 18 alle 21 l'Estranea, mentre alle ore 15 alle 16:30 i racconti del Giardino Incantato. La proposta di domenica invece per il Silvio Pellico è l'Estranea alle ore 15, 18:45 alle 21, mentre i racconti del Giardino Incantato domani alle 17:15. Proposta del Cinema Prealpi invece sabato 18, per cui oggi L'albero di molto lontano, mentre domani, domenica, alle ore 15 e alle 19. Sempre al Prealpi, domenica alle ore 17 ci sarà Santiago, un cammino da ricordare, mentre questa sera Digera alle ore 21 e domani sempre alle ore 21, sempre Digera al teatro, al Cinema Prealpi.

0: Parole e immagini.
1: Siamo ancora noi a pensare e dire, è il titolo di oggi. Diceva Gottlob Lessing: gli uomini saggi sono sempre veritieri, sia nella loro condotta sia nei loro discorsi. Non dicono tutto quello che pensano, ma pensano tutto quello che dicono. È questo scrittore del manuale di morale che ci ha lasciato questo monito incisivo. Potremmo variarlo così: il sapiente pensa tutto quello che dice, lo stupido dice tutto quello che pensa. Parole sacrosante di sempre, basta solo accendere la TV o ascoltare dialoghi quotidiani per scoprire come domini la seconda parte della frase. Una valanga di stupidità, chiacchiere, vanità, fatuità, che erutta da un'interiorità sempre più intisichita, prossima a identificarsi con la superficie. Mettiamo l'accento su un altro aspetto, quello della sincerità. A prima vista questa è una virtù da lodare ed è naturale che così avvenga contro ogni falsità, ipocrisia, doppiezza e slealtà. Ed è un esercizio tutt'altro che facile, tanto è vero che in una delle sue novelle Per un anno, Pirandello diceva: nulla è più complicato della sincerità. Tuttavia c'è una sincerità che si manifesta non solo come ingenuità o dabbenaggine e imperizia, ma anche come immaturità, imprudenza, stupidità vera e propria, svelamento della vacuità interiore. In questa luce vale la lezione di Lessing: essere veritieri nella condotta e nei discorsi vale solo quando si hanno formazione e ricchezza interiore, cioè si è saggi. Altrimenti solo uno spettorare banalità, insulsaggini e scemenze. Il pensare e il dire sono correlati e senza un autentico sostanzioso pensiero il silenzio è d'oro.

Andiamo con qualche appuntamento della radio, parlando prima di tutto dei programmi radiofonici che abbiamo in giornata, perché abbiamo nella trasmissione che andrà in onda, terminata Buona Giornata, avremo un commento da parte del sottoscritto su quello che accadrà il 18. Il 18 sarà la giornata della finale del Saranno Famosi 2026, per cui vi inviterò, vi aiuterò a entrare in armonia con questo evento che noi amiamo notevolmente. A seguire con Chiara e Aldo ci sarà Chuck il Sipario, mentre dalla parte del cittadino avremo in studio Bacicchetti, che sono fotomatori dell'Agorà per il 21esima edizione del Saronno Photo Festival, mentre a seguire Futuro Nazionale, ospite Iole Struzziero e Andrea Lava saranno appunto intervistati da Agostino e Gianni. Poi nel blu dipinto di blu, gli americani, no? A seguire il radiogiornale, mentre questa sera alle ore 21 Giovanni Anastasi in Blue Night. Ancora qualche appuntamento: Comunità Pastorale Crocifisso Risolto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, il 10, per cui oggi e domani alle ore 17 ci sarà l'esposizione delle reliquie, alle ore 18 la Santa Messa.

oggi presso la casa di Marta dalle ore 9 alle ore 11 ci saranno la raccolta degli indumenti, pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi per la casa di Marta. Sempre oggi alle ore 18 presso la sede del Parco del Gruane delle Brughiere Brigantea a Solaro ci sarà la passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Saranno sempre oggi in Piazza Libertà, primo appuntamento di 120 foglie morte. Tutti in piazza a vedere il Lombardia con il team Emirates, no, il team che abbiamo avuto la possibilità e avremo la possibilità di avere questo pullman fantastico in piazza. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale appunto del team e ammirare alcune biciclette e delle maglie utilizzate appunto dalla squadra. Sabato alle ore 10 ci sarà l'apertura e inaugurazione della 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera in Casa Morandi, mentre sempre oggi, cioè, gli orari saranno appunto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 12.30, mentre domani dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14 alle ore 19. L'ingresso è libero. Domenica 11 ottobre, per cui domani presso l'area ex Isotto Fraschini via Milano 7 dalle 8 alle 9 partenza della Rideolona, pedalata che porterà a percorrere le strade verso la Valle Olona e ritorno. Alle ore 9.30 saranno City Ride, pedalata per famiglie sulle ciclabili saronesi e libera partecipazione. Dalle 9.30 alle 18 anteprima mostra 120 foglie morte, esposizione di 12 biciclette d'epoca da collezioni rappresentative dell'evoluzione della bicicletta dal 1905 al 2025, ovvero lungo le 120 edizioni del Giro di Lombardia. Inaugurazione della mostra alle ore 10. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, domenica 11 ottobre alle ore 16, incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15. Andiamo a Duboldo. Domani e domenica 8 novembre, per cui parleremo di domani, dalle ore 10 alle ore 16.30 presso la Piazza degli Alpini a Uboldo ci sarà il mercatino del riuso, per cui mi raccomando domani a Uboldo in Piazza degli Alpini. E siamo arrivati al momento degli auguri, il momento in cui noi di Radio Orizzonti vogliamo augurare, per cui ricordare tutti quelli che oggi festeggiano qualcosa di particolare. Noi abbiamo qualcosa di particolare oggi, abbiamo Anna Tunesi che festeggia il suo compleanno, per cui Anna, te lo dico in italiano, te lo dico in dialetto, dimmelo come te lo devo dire, visto che Anna è quella di Ciceremo un Cicinin, io ti dico a questo punto tanti auguri. Sa disin sci? È una bella canzone scelta per te dalla regia in milanese. Ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente americano Trump, dopo una telefonata con il premier russo Putin, si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione del presidente ucraino Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile, e la Russia pagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. E intanto continua il conflitto in Ucraina. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone una decina. Le forze armate ucraine hanno condotto un attacco con droni contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocando un vasto incendio. E shock negli Stati Uniti e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie. Per il cardinal Parolin, segretario di Stato Vaticano, la spettacolarizzazione della morte è inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Il commento dell'editorialista Antonio Di Bella.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente

0: Via internet, una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Il nuovo rapporto evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte. Controcorrente vanno Singapore, Myanmar e Vietnam. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sulle 38 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi saranno Gigi Volpi al microfono e alla regia abbiamo invece Paolo Chinello, che ringrazio e saluto di essere con noi per questa prima parte di Orizzonti Magazine. E noi abbiamo un evento importante che qualcuno di voi ha già notato, ha già visto, ha seguito, ma io ci tengo logicamente a segnalarlo e a dare spessore a questo evento che ci sarà e si terrà il 18 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Giuditta Pasta. Stiamo parlando della finale del secondo talent organizzato appunto da Radio Orizzonti con gli oratori di Saronno e i vari sponsor che dopo vi elencherò, no? Per ciò che riguarda Saronno Famosi 2026. No? Proprio per dare spessore a questa manifestazione, a questo evento voluto, vi ripeto, appunto da Radio Orizzonti e da Oratori di Saronno con la collaborazione della Fondazione degli Oratori Milanese, la Proloco di Saronno, il contributo al patrocinio del Comune di Saronno, il Teatro Giuditta Pasta, Saronno Servizi SPAC, Clerici Auto, sponsor di Amici Famosi 2026, e la Pasticceria Nord, Snow Lab, l'Albero Musicale, le Stanze della Musica, Muzza e Good Morning Café, no, con questi sponsor noi di Radio Orizzonti siamo riusciti a portare a termine ormai, perché il termine ormai è qui alle porte, no, questa manifestazione dove abbiamo la possibilità di ascoltare questi finalisti che ci saranno appunto il 18 ottobre alle 17:30 al Teatro Giuditta Pasta. No? La serata però sarà anticipata due giorni prima, perché sempre al Teatro Giuditta Pasta alle ore 16:10, no? Con la presenza di Simba, no? Che è Simba 22, per cui sappiamo che oltretutto è in classifica sulle canzoni italiane, è primo in classifica, per cui, no? È simpatico il fatto di averlo come ospite nella serata anche del 16, no? Noi avremo appunto l'opportunità di parlare nella discografia, spiegando esattamente quali sono le regole e i problemi, se vogliamo chiamarli tali, no? Con una conferenza tenuta appunto da docenti che della musica ci vivono e sanno come spiegarcela. Per cui mi raccomando, a 16 in serata alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, mentre il 18 alle 17:30 ci sarà l'evento famoso che vi dicevo. Tanto per ricordarvi qualcosa, ma magari io andrei già con qualche canzone, perché l'edizione 2025 ci ha portato tre finalisti, a parte che al terzo posto era una coppia, no? Mario Edo, che è un frutto proprio, direi, oratoriano, nel senso che sono due amici che da tempo suonavano e cantavano, ma canzoni così, tanto per, e hanno voluto mettersi in gioco. Il loro gioco ha dato la possibilità al pubblico appunto di essere votato non solo dalla giuria, no, giuria di tecnici, ma anche dal voto popolare, dal voto del pubblico presente. E loro sono arrivati terzi. Questo cosa succede? Che arrivando terzo, secondo o primo, ti dava l'opportunità di andare in sala di registrazione e di registrare e di produrre a questo punto il frutto del sacrificio di un cantante, di una band o meno, quello di creare dischi, per cui entrare nel mondo della discografia. E guarda caso, proprio per darvi spunto e risalto di cosa è successo a Mario e Edo nell'arrivare terzi, appunto, noi ascoltiamo il loro inedito che si chiama Due Ricordi.

E questo è proprio il frutto di due ragazzi che si sono iscritti l'anno scorso al tale show, appunto, Saranno Famosi 2025, arrivando terzi grazie alla giuria fatta da tecnici e al voto popolare, per cui dei presenti in studio al Teatro Giuditta Pasta, e il frutto loro è stato quello di incidere questa bellissima canzone. No? Che dire, io della serata che ci sarà appunto il 18 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Giuditta Pasta, e vi invito a prendere gli ultimi biglietti perché veramente stanno veramente andando a ruba, perché è notevole il risultato che hanno ottenuto questi ragazzi nel presentarsi. Quest'anno poi c'è una variante rispetto all'anno scorso, perché oltre ai ragazzi sono stati aggiunti poi i senior, per cui oltre i 35 anni di età, di conseguenza avremo anche persone magari con i capelli, non dico bianchissimi, però magari grigi, ecco, per intenderci, rispetto al biondo platino o al biondo naturale castano che hanno i giovani di adesso. Per cui il prezzo, oltretutto è un costo contenuto del biglietto, sono solo 10 euro, per cui invito veramente la popolazione, i nostri radioascoltatori, ad andare a questo bellissimo evento. Guardate che è veramente macchinoso creare un evento del genere, perché ci sono volontari della radio che stanno lavorando veramente in maniera assidua da mesi, mesi e mesi, perché tutto deve riuscire in maniera perfetta. Non diamo niente di scontato, nel senso che è un qualcosa di veramente interessante e piacevole per chi vorrà assistere a un evento particolare come appunto Saranno Famosi 2026 The Music Contest. Ecco, in giuria possiamo già dare la certezza che, oltre poi a un noto cantante che rimane ancora nell'oscurità, per cui lo riveleremo solamente all'ultimo momento, noi abbiamo la certezza invece che ci sarà Francesca Visentin, voce ormai storica, cantante saronese, che è andata in finale in The Voice Senior con Loredana Bertè, per cui, che dire, tanta voce, tanto spessore anche nel mondo della giuria, dove c'è un discografico, dove ci sono persone che della musica fanno la loro vita quotidiana 24 ore su 24. Che dire, andiamo magari al secondo pezzo. Il secondo pezzo è scritta da una ragazzina, perché l'anno scorso aveva 13 anni, quest'anno, ecco, una cosa importante che non ho ancora detto, sia Mario Edo, Miriam Anzullo e Lidia Cella, che sono state la terza, la seconda e la prima classificata, si presenteranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta, ma non saranno finalisti, nel senso che non concorreranno al contest, ma saranno solamente ospiti, no, proprio per il risultato ottenuto nell'anno precedente. Miriam Ranzullo l'anno scorso 13 anni, suonava il piano da sola, non aveva una base d'appoggio, per cui veramente si accompagnava da sola. Una voce fantastica, con una canzone difficilissima che era La notte dei miracoli di Lucio Dalla, no? Ha veramente fatto alzare il pubblico del Teatro Giuditta Pasta. Il frutto della sua seconda posizione proprio in classifica finale, ma poco, a poche virgole, proprio a pochi centesimi, come si dice magari in Formula 1, da Lidia Cella, che è arrivata prima, no? Il suo frutto è questa bellissima canzone che adesso sentiremo, Non sarà solo un sogno.

Vedete, questo è il risultato di gente che si mette in gioco per passione, perché la musica ce l'ha nel sangue, e che non lo so, magari a differenza di Mario e Edo, che hanno magari prospettive di futuro diverse, perché sono tutti e due iscritti all'università, per cui hanno magari ambizioni diverse, ma che ne so, magari la musica può sempre farti talmente innamorare che ti devia poi nel percorso della vita. Io per Miriam Ranzulo io vedo solamente un futuro musicale, perché se questa a 14 anni oggi canta e scrive e suona così, a 18 anni cosa fa? No, per cui, che dire, chapeau, perché comunque è bello, perché è il risultato di qualcosa che è iniziato per volere proprio di Radio Orizzonti e degli oratori saronnesi, in collaborazione poi degli sponsor, di tutti quelli che poi continuerò a elencarvi e ricordarvi, perché vale veramente la pena di ricordarli e essere presenti. Poi si arriva logicamente a chi? Si arriva al primo posto. No. Al primo posto, vinto nel 2025 da Lidia Cella. Lidia Cella che arriva da un mondo gospel, per cui tanta voce, tanta musica, anzi lei è la musica. Io l'ho intervistata e presentata tante volte e la presento sempre come la musica, perché lei ce l'ha nel sangue, ce l'ha veramente nel DNA, è qualcosa di per lei naturalissimo. Presenza palcoscenica poi notevole, perché veramente si presenta in una maniera incredibile. Io quando l'ho vista la prima volta sul palco ho visto la rinascita di Amy Stewart, l'ho rivista, cioè nel senso mi sembrava quasi qualcosa di miracoloso sul palco, no? La voce è tanta. Sentiamo il risultato appunto della sua nel mondo discografico, del suo pezzo registrato presso gli studi appunto di Snow Lab. Dolce Tormento.

0: è successo?
1: Finita.
0: Abbiamo ascoltato la voce appunto di Lidia Cella. Lidia Cella che è arrivata prima l'anno scorso in finale nel contest Salone Famosi 2025, e questo è il risultato, no? Se vogliamo, sempre in una veste un po' gospel, no? Della canzone Dolce Tormento, che gli dà la possibilità di entrare nel mondo discografico. Lei è tanta roba, ma avremo il modo e il piacere di ascoltarla appunto direttamente sul palco del Teatro Giuditta Pasta domenica 18 ottobre alle 17:30, non come finalista ma come ospite d'onore insieme a Miri Aranzullo e Mario Edo, giustamente presenti per il loro percorso discografico ottenuto proprio alla finale dell'anno scorso. Noi vogliamo ricordare anche una cosa importante, che quest'anno, oltre il voto della giuria come c'è stato l'anno scorso, ci sarà il voto del pubblico, ma sono stati aggiunti dei premi oltre l'ambito premio appunto della possibilità di andare in sala di registrazione, di registrare un proprio inedito, no? Ma è proprio il premio dato da Albero Musicale alla prima band che si classificherà, no? Poi ci sarà un premio social offerto da Frequenza Italiana / It, no? Punto It, che è praticamente sempre del mondo discografico, per cui parliamo sempre di musica a 360 gradi. Io direi a questo punto, visto che abbiamo all'interno del contest la presenza di un cantante ormai affermato, mi dicono oggi è primo in classifica nella discografia italiana, per cui oltretutto lo possiamo considerare saronese d'adozione? Sì, perché comunque quando si parla di 22 Simba si parla di saronese d'adozione o anche saronese tutto tondo, chiamiamo come vogliamo. E a questo punto che dire? Sentiamolo in una sua versione che si chiama Ne vale la pena.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo da...

0: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?
1: Ed era appunto 22 Simba, oltretutto con il nuovo inedito in testa alla classifica, se lo dico, discografia italiana, per cui che dire, lui sarà ospite tassativo sia il 16 ottobre, sempre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, in questa conferenza, chiamiamola tale, dove si spiega il mondo della discografia a chi vuole fare della musica il proprio futuro, il proprio lavoro o meno, ma soprattutto per dare luce a tutte quelle voci strane che corrono attorno al mondo della discografia. È un mondo veramente fantastico, perché produce musica, produce armonia, produce sentimento, ma è anche un mondo difficile da cavalcare, per cui è giusto che chi vuole poi fare il musicista o il cantante nella vita abbia le idee ben chiare. Per cui non mancate a questa serata offerta appunto da Radio Orizzonti, sono biglietti a disposizione ancora liberi per la serata del 16:10 alle ore 21, Teatro Giuditta Pasta. Ripeto invece la finale che per noi è importantissima, domenica 18 ottobre ore 17:30, Teatro Giuditta Pasta, sempre a Saronno, ingresso 10 euro, per cui avete ancora a disposizione la possibilità di prendere dei biglietti, perché stanno veramente andando a ruba, come si suol dire. Ringraziamo chi? Ringraziamo, a parte Radio Orizzonti e gli oratori di Saronno, ma soprattutto la FOM, che è la Fondazione Oratori Milanesi, la Proloco Saronnese, il contributo per il patrocinio appunto gratuito della città di Saronno, per cui dell'amministrazione comunale, il Teatro Giuditta Pasta, poi la collaborazione con Saronno Servizi S.P.A., Clerici Auto. Supporting sponsor sono Snow Lab, sponsor amici di Saranno Famosi 26, il testa finanziaria. Poi abbiamo l'Albero Musicale, sponsor tecnico, le Stanze della Musica, che è una scuola di musica, auditorium ed eventi, la Pasticceria Nord, per cui riguarda il dolce, ma anche Villa Muzza e Good Morning Café. Questi sono gli sponsor che ci hanno aiutato e ci aiuteranno magari anche in futuro, perché dal 2026 si passa al 2027. E con queste parole, con una canzone scelta dalla regia, perché qui escono dei campioni, è giusto ricordarli così. Ciao da Gigi Volpi, da Paolo Chinello.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Chuck e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. Bentrovati care ascoltatrici e ascoltatori a questo appuntamento del sabato che oggi dedicheremo esclusivamente al cinema, e per farlo abbiamo un'invitata, un ospite più che gradita, che è Laura Succi, che è, penso che conosciate tutti a Saronno. Perché ci deve parlare, e qui sono molto curioso, di un'iniziativa che ormai procede da un sacco di anni, Laura, giusto?
2: 30 di più.
1: Ecco, che riguarda il cinema nelle scuole. Allora, innanzitutto sono curioso, com'è nata la genesi di questa cosa?
2: Lontanissima.
1: Intanto
2: buongiorno a tutti. È lontanissima, è nata quando io ancora c'ero, ma esistevo, ma non mi occupavo di queste cose.
1: Ti occupavi di cinema però?
2: Sì, ma insegnavo, io sono un'insegnante, certo, di professione, pedagogista. E è nata con la Biblioteca Civica, quando la Biblioteca Civica si occupava della programmazione culturale ad ampio spettro della città, e quindi del cinema, del cineforum e delle presenze a teatro. Si facevano i pullman, si andava,
1: mi ricordo,
2: a Milano,
1: certo.
2: Già allora in biblioteca c'era Luisa che si occupava del cinema per le scuole, si faceva una programmazione. A un certo punto Giuliano Amendola, che era il gestore delle sale di Saronno, mi chiese, conoscendo la mia passione, io ero diventata presidente della commissione cultura della biblioteca, mi chiese di occuparmi di questa cosa, e per me andare a nozze, perché
1: certo. Io
2: credo fermamente, uso una parola forte, credo fermamente nella capacità didattica del cinema, perché il cinema arriva alle emozioni prima ancora che al cervello, quindi due cose: uno, imprime un'impressione fortissima; due, deve imparare a decodificarlo, perché altrimenti fa danni.
1: Certo,
2: e quindi lavorare con le scuole e il cinema è molto importante, secondo me, sempre di più mano a mano che passava il tempo, fino ad arrivare a oggi, dove l'immagine praticamente ci invade da quando apriamo gli occhi a quando li chiudiamo, e quindi possedere gli strumenti per comprenderla è importantissimo. È nato un po' da lì, e poi io ho cominciato a occuparmene personalmente, a promuoverla, a contattare le scuole e a costruire dei percorsi mirati.
1: Mm-hmm.
2: Che si propongono poi, che il cinema propone alle scuole
1: di tutti i tipi,
2: dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori, con modalità ovviamente diverse, e che porta al cinema tantissimi bambini e ragazzi, sia di Saronno sia anche di fuori Saronno.
1: Ah, ecco.
2: Sì, poi ci sono, loro vengono con le classi accompagnati dai docenti, possono avere una, hanno sempre una presentazione del film, possono avere anche un commento dopo, come possono invece farlo autonomamente a scuola. E poi invece i ragazzi delle superiori approfittano delle sale cinematografiche per le loro assemblee d'istituto, quindi si inventano, magari col mio aiuto, magari anche da soli, dei percorsi con dei film che toccano argomenti loro legati all'adolescenza, alla giovinezza, c'è problemi sociali, okay, e quant'altro, e si organizzano le loro mattinate al cinema, poi discutono, insomma.
1: Certo, sì. E volevo dire, allora, quindi ci sono tre cartelloni diversi, nel senso, a seconda della tipologia della scuola, immagino,
2: sì, certo,
1: dell'età, eccetera,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Per esempio quello delle scuole superiori, che film?
2: Quest'anno c'è un bellissimo programma. Devo dire che per la seconda volta, quindi una cosa giovane, abbiamo intessuto una piccola, ma secondo me significativa, relazione con il teatro. L'anno scorso avevamo fatto per gli adulti un percorso cinema-teatro su tre opere.
1: Mi ricordo.
2: Quest'anno, non per gli adulti, ma per gli studenti, io ho visto in cartellone Riccardo III, per di più con la regia di Andrea Chiodi. E quindi mi sono detta, non c'è una mattinata, mi sembra di credere, poi ve lo dirà il teatro, per gli studenti, ma loro sono invitati a venire. Io mi auguro che i docenti li convincano, insistano con loro perché vengano a vederlo. Ed è un'opera che se non la conosci non riesci ad apprezzarla, se non conosci la storia. C'è un bellissimo film di Al Pacino.
1: Ah, tu parli di Al Pacino. Sì. No, pensavo quello storico.
2: No,
1: di...
2: quello... no, questo è interessante. Riccardo III, un uomo, un re, che racconta, allora è la messa in scena della messa in scena, okay, del Riccardo
1: quindi
2: III.
1: Teatro nel cinema.
2: Teatro nel cinema e cinema nel teatro, del Riccardo III da parte di Al Pacino, con un cast che va da John Gielgud, cioè gli attori
1: meravigliosi.
2: Il meglio del meglio del meglio, dove si alternano scene riprese dal cinema, ma in teatro con i costumi dell'opera, ma anche un backstage di loro fuori che fanno le prove, che discutono su come interpretare, quindi su come quel personaggio deve rendere la sua. E quindi chi segue il film riesce a entrare nell'opera e a capire profondamente che cosa Shakespeare ci sta dicendo.
1: Okay.
2: È preziosissimo.
1: Certo.
2: E quindi io invito proprio i docenti che magari vorranno così proporre ai loro studenti di andare a teatro a vedere Riccardo III, di proporre loro prima anche questo.
1: Certo,
2: film.
1: Un'ottima introduzione.
2: Già che c'eravamo, ho detto, ma perché non fare un ciclo Shakespeare?
1: Wow!
2: Letteratura. E quindi ho aggiunto Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann.
1: Ah,
2: con DiCaprio, è fantastico. Quindi un'opera pop,
1: esatto.
2: Verona Beach, e ancora DiCaprio fuma. Sapete che nei film americani non si fuma più. Questo è un film che ha qualche anno, e quindi insomma, ancora si fumava, per dire la trasgressione, no? È proprio la storia di Romeo con il testo classico, ma in questo contesto
1: moderno.
2: Quindi
1: certo,
2: c'è questo gap.
1: Fu un'operazione molto interessante.
2: Sì, molto molto bello. E vabbè, ci sarebbe dell'altro, però ci siamo fermati a due opere, perché io poi so che insomma, i docenti hanno i loro problemi a in genere si dice perdere una mattinata, ma io dico utilizzare una mattinata per andare al cinema. Nel percorso culturale, diciamo così, della letteratura classica, ci ho aggiunto l'Odissea di Nolan, perché
1: certo.
2: Ci sono già le sale piene per un paio di proiezioni. Adesso ai primi di novembre.
1: Peccato che riusciamo a vederlo soltanto nel formato,
2: sì, non c'è,
1: 35 mm.
2: Sì. Però diciamo che il Pellico ha una
1: buona
2: sì, fantastico. È molto spettacolare, insomma, anche se non è immerso. E poi vabbè, la storia è diversa, un po' diversa, insomma, è una lettura moderna di quello che è la storia.
1: Non
2: si deve andare a cercare la corrispondenza precisa, bravo.
1: Non è il Bigino dell'Odissea.
2: È una lettura di quest'opera,
1: certo, certo,
2: che abbiamo tutti nel anche chi non l'ha mai letta, anche chi non è andato a scuola sa cos'è l'Odissea.
1: Certo.
2: Di questo poveretto che ci impiega 20 anni a tornare a casa. E quindi è interessante e importante anche quello. Quindi un grande ciclo di letteratura. Poi si va a toccare i temi invece di attualità. Con A Chiara, che è un film, anche questo abbastanza recente, 2021, che parla di mafia.
1: Ah.
2: Di come, non tanto la mafia, cos'è, vabbè, quello magari lo sappiamo, le scuole lavorano tutte, c'è il presidio, si lavora tantissimo nelle scuole di Saron. Qui è proprio utile, perché mette in luce la mentalità mafiosa. Una ragazza di 15-16 anni, che è figlia di mafiosi, ha proprio connaturata questa mentalità, accetta, pur essendo una ribelle come si deve essere alla sua età, accetta però certe prevaricazioni, per esempio il fratello e il padre che le impongono in quanto donna di fare delle cose o di non farle, eccetera, finché si occupano di lei degli assistenti sociali, delle persone che riescono a farla uscire
1: dal suo guscio,
2: da questa sudditanza che lei viveva come un orgoglio, e a farle toccare con mano la differenza fra una vita libera e una vita governata da queste. È bellissimo, veramente.
1: Il regista
2: è Giona Scarpignano, che ha fatto 3 film, uno più bello dell'altro, tutti un po' particolari, così.
1: Okay.
2: Però
1: tenere d'occhio,
2: sì. Poi sono andata un po' indietro
1: cioè anche coi classici,
2: un anniversario, Stand By Me,
1: oh ciuspia.
2: Anche solo per la canzone.
1: No, beh, ma anche no, beh, bello.
2: Il film è bellissimo.
1: A livello anche per adolescenti.
2: È bellissimo per quello. Ed è anche dà anche la possibilità, per come è strutturato, per come è costruita la sceneggiatura, che è un meccanismo ad orologeria. Se un insegnante volesse, potrebbe benissimo fare uno studio di come si costruisce una storia. Questo è costruito su due binari paralleli, il gruppo dei piccolini, dei ragazzini, e il gruppo di quelli più grandi, questi sono i buoni, quelli sono i cattivi, che tutti e due partono da un punto per arrivare a trovare questo cadavere, e i piccolini fanno un percorso di crescita e gli altri fanno un percorso invece negativo.
1: A posto, certo.
2: Fino al finale, che comunque è positivo, e le due vicende si legano, si allontanano, si avvicinano, cioè è veramente fantastico per capire come si scrive una storia, come si scrive un film, oltre ad essere anche molto avvincente e molto ben recitato da questi giovanissimi attori, che allora giovanissimi, adesso quasi tutti hanno avuto un grande successo.
1: Hai segnato
2: successo.
1: L'anno, di che anno era?
2: Oh, è di 40 anni fa, perché
1: sì.
2: È un anniversario questo, ho approfittato dei 40 anni, del 96.
1: Quindi l'hanno, dici, restaurato forse?
2: Sì, sì, è uscito restaurato
1: 4K.
2: Per l'anniversario. Okay. Sono un po' di anniversario, ho approfittato anche di Spielberg, per quelli
1: che compie
2: 80 anni. Nel percorso dei più piccoli.
1: E cosa fai vedere?
2: Ci ho messo Hook, Capitan Uncino.
1: Ah, wow.
2: Che
1: sì.
2: È bellissimo.
1: E anche lì ci sarebbe tanto da raccontare, però.
2: Allora, dico una cosa. È difficile trovare i film per i ragazzi, ma è difficilissimo trovare i film per i bambini. Perché per i ragazzi vai a pescare un po' anche nella programmazione, nella produzione per adulti. Si sceglie, è ok. Per i bambini la cinematografia di oggi gioca tutto sulla frenesia, sul riempire lo schermo di movimento, di immagini, di colori, di
1: sì, sì.
2: Si fa fatica a seguire la storia,
1: sì.
2: Cioè un bambino vede il film non come lo vediamo noi, un bambino di 5 anni,
1: certo,
2: non riesce ad andare avanti e indietro nel tempo, non riesce a cogliere determinati suggerimenti che del film, certe parole,
1: infatti,
2: certe... devi fare una storia piana,
1: più lineare, dice. Infatti cioè, ho sempre il sospetto che siano film per gli adulti fatti passare per bambini.
2: Bravo, così.
1: Anche a livello di contenuto,
2: A livello di contenuto, ma a livello anche proprio di linguaggio,
1: certo.
2: Io me li vado a vedere, non tutti ma tanti, perché voglio scegliere, poi però faccio veramente fatica, poi ve lo dirò quando parliamo di questo, però
1: no, ma
2: sono andata,
1: ci devi parlare perché il tempo
2: sì,
1: scorre,
2: sono andata a ripescare sono andata a ripescare un po' cose del passato, quando il linguaggio del cinema
1: era un pochino
2: era
1: più
2: un
1: lineare.
2: Pochettino più
1: ma ci sono anche cartoni animati?
2: Certo, in genere per i piccoli, quest'anno per la prima volta ci abbiamo messo i 3 anni, con delle storie che durano magari 20-25 minuti, se ne possono vedere anche 2 nella stessa mattinata con una pausa, i bambini possono interagire.
1: Puffin Rock lo conosco benissimo,
2: sì.
1: Perché per il mio
2: One Two Three, che sono 6 storielle senza parole eccetera, il Topo Brigante, una bellissima storia di bulli, il topo bullo che porta via le merende a tutti gli animali del bosco e poi si pente, diventa buono come sempre, cioè sono film studiati proprio per i bambini.
1: E tu hai, ti interrompo, ma in questo caso qua dei bambini di 3 anni, giusto? L'asilo?
2: Sì, 3 anni, 3
1: scuola
2: anni
1: materna,
2: mezzo, sì.
1: Eccetera, eccetera. Hai già avuto adesioni delle scuole?
2: Per ora non ancora, perché abbiamo fatto l'incontro l'altra settimana e quindi... Però in genere vengono...
1: Hai trovato però un'accoglienza...
2: Sì, sono venute, io ho il nipotino che va alla scuola materna, quindi spero proprio che lo portino al cinema, perché è diverso andare al cinema dal vedere il cartone a casa... È un'esperienza,
1: certo,
2: innanzitutto collettiva.
1: Ma poi c'è la sala, il
2: certo,
1: buio, quante volte.
2: Con tutti gli altri, queste cose grandi, insomma, è bella, un'esperienza,
1: certo,
2: fantastica.
1: Che potrebbe segnarli per...
2: Sì. Io mi ricordo Fantasia, quello del 48, che vidi con mio papà al cinema, io avevo 4 anni e mi sono spaventata da morire.
1: Fantasia.
2: Il papà mi diceva: ma guarda, sei qui in braccio al papà, niente da fare, siamo usciti.
1: Ma fantasia c'aveva anche dei
2: quella notte su Monte Carlo,
1: dei momenti topici.
2: Per dire, ti lascia.
1: Sì, sì, sì. Ma lì infatti si è molto discusso su quel film lì, perché è stranissimo dal punto di vista.
2: Sì, non è un film per bambini.
1: Non è un film per bambini, è L'apprendista stregone. Cioè, se tu ci pensi, c'è un film, infatti ci sono stati degli articoli,
2: sì,
1: sulle
2: sono andata a rivederlo per capire se potevo proporlo al mio nipotino e poi ho pensato non ancora. Poi bellissimo, voglio citare, anche visto che parliamo di bambini, Toy Story 5.
1: Ok, bellissimo.
2: Perché affronta proprio il tema del gioco coi giocattoli
1: e
2: del gioco tecnologico,
1: esatto,
2: e di come si possono fondere,
1: certo,
2: le due cose senza abbandonare né uno né l'altro.
1: Però io sbircio lì, vedo anche un Billy Elliot.
2: Sì, anche questo è un repêchage.
1: No, certo,
2: troppo bello.
1: E l'hai messo nella...
2: per la scuola media.
1: Ah, la scuola media.
2: Sì, per la scuola media, io la chiamo ancora media.
1: Sì, sì, sì.
2: Un po'. Perché è un bellissimo film di crescita,
1: certo,
2: di tenacia sulle proprie passioni, sul proprio destino, questo fuoco che ti prende, tu sai che devi fare quella cosa anche se non vogliono fartela fare.
1: Vabbè, poi ci sono i classici, c'è il Grinch, vedo. Senti,
2: sì, poi...
1: quindi è un'operazione, allora innanzitutto è un'operazione che spero che abbia un successo incredibile. Cosa mi fai vedere?
2: Sì, no, solo un accenno, non voglio perdere l'occasione di farlo su questo Se domani non torno, che è un film su Giulia.

0: invito a questo punto, se un insegnante volesse prendere contatto,
1: chiama il cinema o manda una mail scuola@pellicosaronno.it oppure telefona al cinema semplicemente e dice: io vorrei venire a vedere questo film. Gli unici due con date prefissate sono i due Riccardo III e Giulietta Romeo, okay, perché vengono prima dello spettacolo teatrale.
0: Ah, beh, certo.
1: Gli altri possono essere chiesti in qualsiasi momento, okay, dell'anno.
0: Grazie, alla prossima.
1: A voi, arrivederci a tutti.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Angelo in regia. Oggi abbiamo nostra ospite, gradita ospite, Emanuela Bacichetti, presidente del gruppo fotografico Agora Saronno. Ciao Emanuela,
2: benvenuta. Ciao Gianni, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, noi ci rivediamo dopo un po' di tempo, forse è passato un anno o giù di là.
2: Giù di là, un annetto circa, ecco. Ci vediamo ogni anno, di solito infatti.
1: E in questa occasione parleremo del 21esimo fotofestival appunto di Saronno, che si terrà questo mese tra il 17 e il 25 di ottobre. Però brevemente, per ricordare chi siete e cosa fate a tutti i nostri radioascoltatori, due cose sull'associazione.
2: Certo, la nostra associazione, appunto come ha detto Gianni, gruppo fotografico Agora Saronno, è un'associazione storica saronnese, diciamo deriva, ha cambiato semplicemente la denominazione, ma dal gruppo fotoamatori saronnesi che nasce nel lontano 1969, per cui a tutti gli effetti siamo vicinissimi a compiere 60 anni fra qualche annetto. Ci occupiamo ovviamente di fotografia, ma non solo. Ci piace definire che questo gruppo si occupa di cultura dell'immagine, quindi in senso più ampio. Ci incontriamo settimanalmente, il nostro ritrovo è a lunedì sera presso la Fondazione Casa di Marta, dove abbiamo la nostra sede, dalle 21 alle 23 circa, quindi con presenza costante tutti i mesi. Il gruppo svolge diverse attività, attività che sono diciamo interne al gruppo e agli associati, dedicate agli associati, che sono principalmente le attività di progetto, di ricerca, nello svolgere appunto mostre collettive, workshop interni, e proprio per accrescere le capacità dei soci a lavorare a progetto, a lavorare a gruppo, cercando poi di sviluppare dei veri e propri progetti fotografici, mostre fotografiche che poi scaturiscono anche nelle esposizioni che troverete poi al Saronno Photo Festival. Poi c'è tutta la parte divulgativa, dove si trattano diversi temi. Questa parte divulgativa è aperta anche ai non soci, quindi sono magari per esempio incontri con gli autori, approfondimenti teorici sulla cultura delle immagini, delle letture di libri, saggi che parlano di fotografia, di arte, movimenti artistici e quant'altro, che sono normalmente incontri che noi apriamo a tutto il pubblico, quindi questa è una scelta che abbiamo fatto già da molto tempo, quindi non occorre essere associati per partecipare a questo tipo di incontri. Normalmente pubblichiamo un calendario sui nostri canali social, quindi la pagina Facebook, la pagina Instagram e il nostro sito, che sono www.gfasaronno.it, e poi gruppo fotografico Agora Saronno su Facebook e gfa_saronno su Instagram. Dal calendario si può si possono evincere gli appuntamenti mese per mese, capire quelli che sono aperti al pubblico, e si può tranquillamente venire presso la nostra sede anche per conoscere quello che facciamo e per poi magari decidere anche di associarsi, no, in un secondo momento. Quindi è anche un modo per approcciarsi al gruppo senza, diciamo così, doversi per forza associare per partecipare a qualche incontro. Ci si inizia così a conoscere, quindi è un modo anche più semplice per venire in contatto con questa realtà cittadina.
1: Fate ancora i corsi, Emanuela?
2: Poi, esatto, lo stavo appunto per dire, sì, no, mi hai letto nel pensiero, mi hai anticipata. Oltre, diciamo, alle serate del lunedì svolgiamo a secondo delle richieste anche che ci arrivano sui social e quant'altro, dei corsi di fotografia base, e anche ultimamente abbiamo organizzato dei corsi di post-produzione fotografica. Post-produzione fotografica partendo dal file digitale, ovviamente. A questi corsi ci si può iscrivere, prima associandosi, perché i corsi sono comunque rivolti a chi è socio, quindi automaticamente c'è bisogna associarsi al gruppo e poi ci si può iscrivere al corso. Quindi, però, normalmente proponiamo delle formule onnicomprensive in questi casi, anche per dare diritto ai corsisti a partecipare anche in automatico alle attività che si svolgono internamente all'associazione. Questo è un po' il nostro modo di procedere. Poi, per chi ci è venuto a trovare domenica all'associazione in festa, avevamo il nostro banchetto con tra l'altro una mostra esposta, qualcuno già ci conosce. Il festival ormai è una rassegna che c'è sul territorio da più di 20 anni, quindi è una realtà molto ben strutturata e direi anche radicata ormai sul territorio di Saronno e non solo, direi assolutamente anche più esteso. Assolutamente.
1: Cioè, senti, al di là del Photo Festival, così come definito, organizzato e strutturato, fate anche delle mostre a sé stanti durante l'anno?
2: Allora, al di là del Photo Festival, sì, siamo stati per esempio quest'anno a marzo inseriti in calendario nel circuito diffuso del Festival Fotografico Europeo, che tutti gli anni si svolge tra Castellanza, Bustarsizio e Legnano. Quest'anno per la prima volta hanno aggregato al festival principale quello che è stato appunto definito un circuito diffuso sul territorio, oltre quelle tre location istituzionali del festival europeo, quindi diverse località della provincia di Varese, della provincia di Milano, tra cui Saronno. Il festival europeo ha chiesto la nostra collaborazione come associazione, un po' per aiutare anche a coordinare l'evento in città, e ha coinvolto diverse mostre di alcuni soci del gruppo che hanno esposto anche con delle mostre autoriali all'interno di questa rassegna, che si è svolta sempre a Saronno ma all'interno di un circuito più ampio, quindi ha avuto una diffusione molto più amplificata. Quindi assolutamente sì, in passato abbiamo partecipato come gruppo con delle collettive di autori all'interno del nostro gruppo anche al Festival Fotografico Milanese, quindi direi di sì, non siamo solo una realtà strettamente locale, però abbiamo avuto la possibilità di avere contatti anche per uscire fuori dai confini del nostro territorio. Spesso invitiamo altri fotoclub presso la nostra sede, quindi abbiamo dei contatti anche con circuiti, associazioni sul territorio. Per esempio siamo già qualche anno che abbiamo questi scambi, io li chiamo scambi, con i monzesi, il gruppo, il circolo fotografico monzese, l'abbiamo avuto in passato con Garbagnate, partecipiamo a degli incontri online con i gruppi di Varese che sono associati FIAF, che è la Federazione Italiana Fotografi, associazioni fotografiche, di cui noi facciamo assolutamente parte da sempre, per cui grazie anche alla FIAF svolgiamo all'interno delle serate, anche del lunedì, delle serate online in collegamento con altri gruppi coordinati dal circondario di Varese dell'associazione FIAF. Quindi insomma le attività sono molte, per chi ha voglia di intanto conoscere altre persone che hanno la medesima passione, quindi il senso è quello, portare ognuno la propria esperienza e confrontarsi con gli altri e accrescere le proprie competenze anche grazie al confronto che si svolge all'interno di un gruppo. Quindi questo è il vero fine della nostra associazione.
1: Certo, quindi c'è uno scambio, una forma di collaborazione con altri gruppi di fotoamatori sostanzialmente.
2: C'è uno scambio assolutamente di esperienze, poi all'interno del gruppo, del nostro gruppo, i nuovi arrivati che possono anche essere pochissimo esperti si confrontano con magari soci più esperti che sono nell'associazione da più anni per avere anche un supporto, no? Da un punto di vista tecnico ma anche di approccio a come costruire un progetto fotografico, come costruire una mostra, come fare l'editing, cioè cerchiamo di dare anche tutte queste informazioni pratiche per riuscire a tirar fuori delle idee progettuali che magari qualcuno ha a casa nel proprio cassetto ma non ha gli strumenti per tirare fuori delle idee e metterle in mostra fondamentalmente davanti a un pubblico. Sì. Sì. Invitiamo anche degli ospiti esperti che ci aiutano in questa tipologia di didattica, chiamiamola così.
1: Senti, portare a Saronno qualche artista, qualche mostra di qualche artista che esula un po' dal vostro giro, dalle vostre conoscenze, eccetera, magari anche di fama, diciamo così.
2: Sì.
1: Dipende da voi oppure è più un fatto comunale?
2: Allora,
1: comunque voi potete metterci del vostro.
2: Il contenitore del Saronno Photo Festival, che appunto quest'anno ha raggiunto la 21esima edizione, nasce appunto anche per ospitare dei fotografi noti sul territorio nazionale e non solo, come quello che è ospite quest'anno, che è Lorenzo Cicconi Massi. L'anno scorso abbiamo avuto Giovanni Marozzini, 2 anni fa Valentina Tamborra, sono tutti esponenti noti a livello nazionale che hanno fatto pubblicazioni, mostre in Italia e anche all'estero. Quindi normalmente una mostra di un autore noto sempre la organizziamo all'interno del festival, quindi non ci sono solo collettive dei soci, poi se vogliamo entriamo un po' più nel merito del festival. E diciamo che noi siamo gli organizzatori del festival, il comune patrocina la manifestazione e anche quest'anno diciamo anche dà un contributo, quindi con il patrocinio e il contributo del comune di Saronno. Poi l'aspetto propriamente organizzativo è in capo a noi, diciamo, ecco.
1: Va bene, allora ci fermiamo per un breve stacco musicale, poi riprendiamo e parleremo appunto del Photo Festival 21esimo di Saronno.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista e chiacchierata con Emanuela Bacichetti e adesso parliamo del 21esimo Fotofestival Saronno. A te la parola.
1: Allora, quest'anno si inaugura appunto la 21esima edizione della nostra manifestazione di punta, ormai da tanto tempo sul territorio di Saronno, e si inaugura il 17 ottobre, si terrà appunto l'inaugurazione presso la Sala Nevera alle ore 16 e dura due weekend, l'appuntamenti quindi si conclude il 25 di ottobre, stiamo parlando appunto di due weekend, anche le mostre saranno aperte solamente appunto sabato e la domenica. E la rassegna è ricca sia di mostre fotografiche ma anche di eventi collaterali. Il primo più importante, diciamo, perché è legata alla mostra trainante del festival, è l'incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi, che è l'autore di Le donne volanti e altre storie, esposta presso la Sala Nevera. Le donne volanti raccontano una terra dagli orizzonti di sogno in cui le linee sinuose dei colli e le ombre morbide dei campi arati sconfinano nel profilo di donne senza tempo, librandosi in un'eterna danza in bianco e nero. Cicconi Massi nasce nel 66 a Senigallia, è marchigiano. Ha ricevuto moltissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera, dagli esordi col premio Canon Giovani Fotografi nel 99, è passato poi per il World Press Photo, Paris Photo, fino alla recente onorificenza FIAF di Maestro della Fotografia Italiana. Durante tra l'altro l'incontro che si terrà subito dopo l'inaugurazione con l'autore, oltre alla mostra esposta, verranno proiettate una serie di immagini che ripercorrono un po' tutto il percorso fotografico dell'autore, e ci sarà anche il modo e il tempo di interagire con lui, con dibattito, col pubblico aperto. Quindi è una bella occasione, tra l'altro l'unica, perché poi lui ritornerà nelle Marche, quindi chi desidera, oltre che vedere la sua mostra, poter avere il privilegio di sentirsela raccontare direttamente da lui, approfondendo anche altri temi fotografici, altri lavori nel suo portafoglio, sarà sicuramente una bella occasione partecipare appunto sabato dopo l'inaugurazione dalle 17, diciamo, c'è l'incontro con Lorenzo Cicconi Massi. È un attore appunto noto, lui diciamo è un po' l'erede, perché ha svolto anche una tesi, no, su Mario Giacomelli, no, il famoso fotografo marchigiano, famoso in tutto il mondo, quindi porta avanti la tradizione di quella che è la tradizione marchigiana nella fotografia, con uno stile molto molto riconoscibile anche il suo, quindi è un autore sicuramente da scoprire, non è mai venuto a Saronno, quindi è una grande opportunità, è già stato in altre sedi, Milano, in tutta Italia, lui si muove presente sui lavori in ogni parte d'Italia, quindi è una bellissima occasione per non farsi per non perdere l'opportunità di vedere questo lavoro e di conoscere questo autore. Quindi questo è la mostra trainante, diciamo, anche se anche le altre mostre sono di grande valore, però chiaramente parlavamo prima appunto di fotografi famosi. In questa edizione abbiamo deciso di invitare Lorenzo perché il suo lavoro è veramente molto molto interessante. Un altro appuntamento si svolgerà al di fuori delle mostre esposte in entrambi i quattro giorni di apertura, è la presentazione del libro fotografico In di Massimo Magistrini, che si svolgerà sabato 24 ottobre alle ore 16, sempre in Sala Nevera. In questo caso si svolgerà un talk, un po' come diciamo avviene adesso negli incontri di tipo appunto culturale di scambio, un talk con l'autore, la curatrice del libro Laura Magnone e il giornalista Mirko Bonfanti, che farà da un po' da mediatore con gli altri due protagonisti. Quindi sarà molto bello anche assistere a questo dibattito. Tra l'altro nel corso dell'incontro l'autore presenta sicuramente il suo libro, ci sarà poi la possibilità di acquistarlo e di avere anche il firmacopie. La pubblicazione è a cura di Gente di Fotografia, che è un'edizione, un editore che si occupa soprattutto, certo, di immagine. Verranno anche esposte durante l'incontro alcune stampe fine art di immagini contenute nella pubblicazione stessa, per cui sarà anche bello vedere diciamo le stampe fisiche dal vivo. È un lavoro molto interessante, in molto intimo, è un lavoro sul paesaggio ma in chiave intimistica, come lo definisce la curatrice del libro, dietro la fotocamera l'autore assume lo sguardo attento dell'escursionista che si muove in ambienti minimi e tuttavia sa immaginare realtà sconfinate, scrutando boschi, erbe e fiori spontanei, muschi e antiche mappe nautiche. È un lavoro tutto da scoprire, sì, intimistico, introspettivo, di grande, grande qualità tecnica e interpretativa. Quindi invito tutti a partecipare anche a questa presentazione, un po' diversa nel generi che siamo abituati a vedere.
0: Sì, le mappe nautiche sono un po'
1: un'opportunità di scoprire un qualcosa che che racconta diciamo di sé. Tra l'altro Massimo Magistrini vive a Novara, di professione fa l'architetto, però da sempre affascinato dalle immagini e dalla loro forza evocatrice, e attraverso la fotografia indaga il visibile per restituire non tanto una riproduzione documentaria del paesaggio o una catalogazione, ma quanto per cogliere quelli che sono gli aspetti essenziali e inattesi che sono nascosti dietro certe situazioni ambientali. Quindi venite a trovarci anche in quell'occasione, è una bellissima opportunità, e poi c'è anche la possibilità di conoscerlo, essendo un talk. Ci piace proprio, oltre che invitare gli ospiti, organizzare anche gli incontri con gli ospiti, perché così abbiamo l'opportunità di conoscere un pochino più approfonditamente il loro lavoro. Cioè, accanto a questi
0: anche
1: due,
0: attraverso un libro,
1: anche attraverso un libro, quindi in questo, certo, caso può anche rimanere qualcosa, sì, se, esatto, uno se desiderasse avere il piacere, certo, di portarselo a casa e di averne una copia. Accanto a questi diciamo eventi e mostra abbiamo poi quelli che sono i progetti svolti all'interno del gruppo, quindi i lavori collettivi, che in questo caso saranno esposti nella palazzina dell'Arcaffè, sempre in Viale Santuario, quindi siamo in zona Nevera, perché da sempre il Photo Festival, non l'ho detto prima, è un circuito diffuso sulla città, quindi non sono tutte collocate in un'unica sede. All'Arcaffè abbiamo tre mini collettive dove ognuna di loro ha avuto un curatore, socio all'interno del gruppo, e in ogni collettiva hanno partecipato diversi autori del gruppo. Tra l'altro sono collettive autoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di una stessa tematica gli autori si sono cimentati con lavori molto personali, e quindi ci sono poi delle sottomostre, piccole mostre autoriali all'interno di ogni collettiva. Ricordo i titoli: allora, Intime connessioni, a cura di Emanuela Bacichetti, che sono io, con le fotografie mie di Fabrizio Bonifazi, Francesco Favara, Luciana Gerletti e Andrea Merlin. Poi abbiamo La collettiva Volti che aiutano a cura di Marco Descalzi, con fotografie di Laura Bianchi, Franco Brambilla, Marco Descalzi, Natalia Merlino, Leone Minnoia, Claudio Strada. E poi abbiamo una terza mostra collettiva dal titolo Siamo fatti per dimenticare, a cura di Elena Barsottelli, con fotografie di Gabriella Alberio, Pier Domenico Baldazzi, Elena Barsottelli, Anna Bertocchi, Salvatore Fiorella e Maria Luisa Sabadini. Quindi vedete che c'è l'opportunità appunto di vedere diversi lavori e capire anche quello che facciamo all'interno del gruppo. Certo. Non da ultime, presso l'ultima sede espositiva, che è il Museo dell'Illustrazione, che ormai è anni che collaboriamo insieme a Pietro Zanardi e ci condivide il suo spazio per ospitare il festival, avremo due giovani fotografe che sono le vincitrici dei due premi portfolio dell'anno scorso. Nicole Pagliuca ha vinto il premio portfolio Giampaolo Cordini, mentre Laura Ballerini ha vinto il premio portfolio Giovani Paolo Agosti. Entrambe esporranno Nicole con il progetto, chiaramente vincitore l'anno scorso, Miserere, che è un progetto, è un libro fotografico d'artista accompagnato da alcune foto stampate più in grande, e Kiklos, che è il lavoro di Laura Ballerini, anch'esso esposto al Museo dell'Illustrazione.
0: Ecco, questi due sedi saranno aperte tutta la settimana oppure?
1: Allora, le sedi, come ho detto, le mostre saranno aperte nei weekend, quindi sabato e la domenica. Gli orari, sabato 17 dalle 15.30 alle 19, perché prima c'è l'inaugurazione ovviamente, poi il sabato successivo alla mattina 10-12.30, 15.30-19, e le domeniche 18 e 25 ottobre, stessi orari, alla mattina 10-12.30, al pomeriggio 15.30-19.
0: Perfetto, dal 17 al 25 ottobre, 21esimo Photo Festival Saronno.
1: Vi aspettiamo e venite in tanti, siamo a disposizione per anche fare una bella chiacchierata tutti insieme.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Grazie Emanuela, grazie anche ai nostri radioascoltatori, una buona giornata.
1: Grazie a tutti. Grazie a voi.

0: Le 11 in punto, la guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia uccidendo 8 persone e ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la sentenza del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato dalla polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
4: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguite.

0: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Poi abbiamo Paolo in regia e oggi i nostri ospiti sono Iole Struzziero, avvocato di Saronno, referente per il Comitato di Saronno, ed è qui a presentare Futuro Nazionale. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, bene.
0: E l'altra persona, no, presento anche lui.
1: Come no?
0: Presentiamo anche Andrea Lava, un giovane che fa parte comunque del movimento Futuro Nazionale.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ricordo il numero di telefono.
1: Scusa.
0: Ricordo il nostro numero di telefono 02960 2728 per chi volesse telefonare e fare qualche domanda ai nostri ospiti.
1: Con noi abbiamo aperto una rubrica dando spazio a quelle forze politiche che attualmente non sono in Consiglio Comunale. Abbiamo iniziato con Italia Viva, poi abbiamo seguito con il Movimento 5 Stelle e oggi tocca a Futuro Nazionale. Benvenuti nella nostra radio e
2: grazie.
1: Siamo a disposizione dei nostri radioascoltatori per eventuali domande. Cominciamo la prima domanda. Come vi è venuto in mente e da quando avete portato Futuro Nazionale in quel di Saronno?
2: Allora, a me è venuto in mente perché sono un po' di anni che mi batto sul territorio senza avere mai aderito a nessun partito politico, quindi come semplice cittadina, perché quindi parlo dall'epoca dell'amministrazione Eroldi, perché secondo me in città, adesso parlo chiaramente a livello cittadino, ci sono tantissime cose che non vanno. Intanto sicuramente il problema principale è quello della sicurezza. Io mi ero già spesa insomma con una petizione che aveva raccolto 100 firme già all'epoca dell'amministrazione Eroldi per cercare di denunciare quello che era la situazione di degrado cittadino, di insicurezza, perché insomma è sotto gli occhi di tutti che a Saronno oggi c'è una situazione di pericolo. Comunque abbiamo una delinquenza che è all'ordine, insomma atti, furti, atti di violenza che sono all'ordine del giorno, però risalgono già insomma alla precedente amministrazione. Quindi avevo raccolto queste 100 firme in un pomeriggio, avevo lanciato questo annuncio di questa raccolta firme via Facebook e un'ora dopo insomma tutte queste persone mi avevano raggiunto per firmare questa petizione che mi ha raggiunto il comune. La nostra richiesta era proprio quella di porre un'attenzione maggiore sul territorio, quindi eliminare quello che è il degrado cittadino, quindi parlo del bivacco davanti alla chiesa, del bivacco in centro a Saronno, dello spaccio che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, degli scippi, dei furti, di tutti quegli eventi che ormai sembrano diventati la normalità. Invece io non mi rassegno ad accettare che la delinquenza sia la normalità. Ci deve essere un rispetto delle regole e delle leggi. Invece vedo le solite facce a Saronno di spacciatori, ai supermercati, le povere cassiere sono sempre alle prese con chi commette furti, ormai è una cosa quotidiana. Non c'è più il pericolo solo di uscire la sera, ma sin dalla mattina se si va a fare la spesa purtroppo si viene aggrediti. Io ho una figlia anche adolescente che esce la sera e da lì che proprio ho cominciato a essere preoccupata da mamma, perché vedevo che mi usciva la sera il fine settimana e però la situazione che vedevo in giro non mi piaceva. Quindi finché era piccola non mi rendevo conto, quando poi ho cominciato a vedere quello che c'è in giro insomma per Saronno la sera, ho cominciato a mettermi le mani nei capelli e quindi da lì ho denunciato e mi sono mossa da sola, però mi sono resa conto che da sola si fa fatica a farsi sentire. Quindi quando c'è stata la possibilità a Saronno di poter partire con un movimento nuovo, diverso rispetto alle precedenti correnti politiche che ci sono, di cui non ho mai fatto parte perché erano già costituite da persone, dalle solite persone, i soliti volti di Saronno che non ti davano voce, invece io volevo avere voce in un movimento nuovo da poter insomma fondare, e quindi l'ho costituito. Ho deciso di farla referente, ho fatto richiesta, ho raccolto 10 tesserati che era il numero minimo che serviva per partire.
1: Oggi quanti avete iscritti?
2: Oggi quasi 180, nel giro abbiamo cominciato a giugno, per cui abbiamo fatto 2 gazebo e poi un incontro con i tesserati settimana scorsa.
1: Avete la sede dove?
2: E a Saronno in via Stoppani 16, adesso è diciamo il mio studio, poi naturalmente apriremo una sede, anche perché ripeto siamo appena nati e dobbiamo ancora strutturarci sul territorio.
1: Ecco, oggi noi ci focalizzeremo sull'attività che può fare Futuro Nazionale in quel di Saronno. A livello nazionale non entriamo nel merito perché non è compito nostro. Ecco, una prima domanda semplicissima: voi vi collocate a destra c'è anche Fratelli d'Italia. Qual è la differenza tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale in quanto saranno come proposte politiche?
2: Allora, come proposte politiche sicuramente...
1: La differenza, eh?
2: La differenza è intanto, diciamo che tutta questa accoglienza indiscriminata io la contesto a Fratelli d'Italia sinceramente, perché ci troviamo di fronte a un'invasione, ma nella stessa nostra città. Io mi chiedo come facciano ad essere sul territorio delle persone, cioè degli stranieri in questo caso, che bivaccano tutto il giorno perché le facce sono sempre le stesse, e a questo punto deduco che non lavori. Noi mi chiedo come fanno a essere sul territorio, quindi io, da questo punto di vista, questa tolleranza non l'ammetto. E per cui sicuramente la differenza dovrebbe essere questa, cioè si entra nel territorio se si ha un lavoro, se si conosce la lingua, se si rispettano le regole del territorio. Se non si rispettano, non si deve stare sul territorio saronnese.
1: Lei sa che la politica saronnese attualmente fatta da una giunta di sinistra è favorevole all'integrazione e anche all'immigrazione, all'accoglienza. Il sociale a Salorno è molto diffuso, e anche in riguardo agli extracomunitari. Come volete ostacolare questa politica?
2: No, non è che la vogliamo ostacolare, deve essere chiaro questo, soltanto che mi sembra che ci sia un sacco di ipocrisia, perché io voglio dire, va bene accogliere, ma bisogna includere. Come si accoglie a Saronno se c'è il bivacco e c'è lo spaccio? Cioè, quegli spacciatori e quelli che bivaccano, i soliti volti noti che commettono furti nei negozi di Saronno, cioè come li includono a Saronno? Perché io non capisco. Cioè, se continuano a delinquere, non si parla di inclusione.
1: Come, lei contro chi punta il dito? Contro le forze pubbliche, contro l'amministrazione comunale, contro chi punta
2: il dito? No, io punto il dito contro
1: sanare questa situazione.
2: Io punto il dito contro l'amministrazione comunale, perché
1: ma cosa potrebbe fare l'amministrazione comunale?
2: Potrebbe, sicuramente.
3: Prego, Andrea, certo, sì, intervieni. Diciamo che secondo me la sindaca fa capo anche a quello che sono le forze di polizia locale, quindi potrebbe tranquillamente fare delle ordinanze, potrebbe tranquillamente aderire al progetto Strade Sicure, per la quale Saronno ad oggi non aderisce, e lei può tranquillamente espellere un cittadino, quindi può dare il DASPO urbano dal comune di Saronno. Esatto. Quindi qualora ci sono certi cittadini, certi soggetti che a Saronno conosciamo tutti, si fa il DASPO e lo si manda lontano da Saronno, perché i soggetti che commettono i crimini sono sempre gli stessi. Io lo vivo sulla mia pelle, nel senso che la mamma della mia ragazza ha un'attività commerciale in via San Cristoforo, e all'ordine del giorno lei subisce furti, nel senso che è arrivata anche al punto di doversi chiudere all'interno del suo esercizio commerciale, perché e dover andarli tutte le volte ad aprire e chiudere la porta, perché sennò si trova la gente che gli entra in negozio
2: sì, non è solo
3: e
2: lei.
3: Gli ruba. No, non è solo lei.
1: Un attimo, tutti questi fatti qua li elencano il PD, le forze italiane, tutti elencano questi fatti che sono...
3: Non capisco, avevamo parlato anche, scusa se ti parlo sopra, avevamo parlato anche di Polfer. Ad oggi io la Polfer a Saronno ancora non la vedo. Saronno ha due stazioni alla quale si può arrivare a Como, alla quale si può arrivare a Varese, alla quale si può andare a Milano, si può andare a Novara, e per me le stazioni di Saronno sono come se fossero delle fermate metropolitane, perché 15 minuti si è in stazione a Cador.
1: Voi sapete che la realtà che c'è, la Polfer è stata già designata da Saronno, la presenza della Polfer, stanno già alle stende locali, e la Polfer non, perché non c'è Saronno? Perché stanno facendo ancora i bandi per assumere delle persone. Quando ci sono le persone verranno qua, ma lì bisogna darne atto che non c'è niente l'amministrazione.
2: Infatti, però il problema è che i militari potrebbero circolare per le strade.
1: I vigili urbani sono ne ha 35, il massimo che può prendere. Più di quello non può fare. Ora, quali sono le attività che può fare un'amministrazione, se fosse voi un'amministrazione, per poter sanare tutti quegli elementi, quei fatti che voi avete citato? La possibilità del comune, a parte i carabinieri, a parte la polizia, cosa può fare? I DASPO sono le DA, ma dopo due giorni sono qua ancora.
2: Ma in realtà, guardi, io non sono tanto convinta, anche perché qualche settimana fa, non so, un mese fa, un paio di mesi fa, adesso non ricordo bene, Paolo Boccidi a Saronno ha organizzato una manifestazione appunto per denunciare lo stato di insicurezza in cui versa la città. Questa manifestazione a cui io ho partecipato si è tenuta davanti al comune, la sindaca, devo darne atto, che ha partecipato, ci ha messo la faccia di questo, in questo la ringrazio, però io ho avuto l'impressione, tra l'altro gli ho anche detto, perché c'è stata una contestazione tra me e lei, in cui gli ho detto... Le ho fatto presente quella che è la situazione a Saronno, e lei ne ha parlato come se io stessi raccontando una favola, perché quello che io dicevo non le risultava, e l'ha detto pubblicamente, tant'è che poi c'è stato uno scontro, insomma, tra me e lei. Per cui io ho sempre avuto la sensazione in questa Saronno che il sindaco sia una persona così, un'entità astratta. perché non la vedo circolare per la città, non la vedo nei supermercati, non la vedo nei negozi, cioè come se io avessi dovuto raccontare in quella giornata quello che accade in città. E tant'è che a un certo punto gli ho detto: sindaca, scusi, ma lei in città, cioè ci sta, ci passeggia e lo vede quello che c'è, perché è sotto gli occhi di tutti. E lei mi sembrava un po' cascare dalle nuvole, quindi io questa consapevolezza da parte dell'amministrazione sinceramente non la vedo.
1: Allora, ma scusate, il vostro cavallo di battaglia, oltre alla sicurezza, quale può essere per la città di Salorno? Sui bilanci, sugli investimenti che sta facendo la nostra città, siete d'accordo, non siete d'accordo, cosa proponete? Al di là del problema della sicurezza, esistono anche altri problemi economici di Salorno. È una città di 40.000 abitanti con tutte le tematiche, si parla di urbanistica, si parla di piano regolatore. Quali sono le vostre idee, le vostre proposte in merito?
2: Allora, diciamo che il Futuro Nazionale ha un programma, naturalmente, a livello nazionale. È un programma che sta realizzando in questo momento, confrontandosi con quelli che sono gli operatori. Ad esempio, se parliamo della sicurezza, si sta lavorando al progetto, confrontandosi con le forze dell'ordine, con le guardie giurate, con i militari. Quindi è chiaramente in fase di evoluzione e ci si sta lavorando. Quindi abbiamo delle basi. Un programma che, diciamo, su cui sono state indicate delle basi, però a livello pratico ci stiamo lavorando. Sul territorio in questo momento secondo me il problema più grosso è questo. E poi un altro problema grosso, che purtroppo tutte le risorse della città sono sempre destinate a quelle famiglie numerose con tanti figli. Purtroppo anche le risorse del comune fanno poco rispetto, magari, non so, parlo ai pensionati, a quelli che vivono con pensioni sociali, a persone che anche economicamente non hanno bisogno. Però se un anziano è da solo, prende una pensione sociale, dal comune di Salorno non riceve nessun aiuto, mentre magari le famiglie che hanno 5-6 figli percepiscono degli aiuti.
1: Andiamo sul concreto, facciamo l'ipotesi che voi foste già in consiglio comunale. Qual è la mozione o un'interpellanza che proponete in un consiglio comunale?
2: Sicuramente quella delle strade,
1: al di là della sicurezza.
2: Però per noi
1: non c'è soltanto la sicurezza.
3: No, beh, certo, quello non lo metto in dubbio. Comunque noi stiamo ancora lavorando a quello che potrebbe essere la proposta per Salorno. Siamo un partito che è nato, esatto, a febbraio, dobbiamo un attimo strutturarci, capire per quello che è la proposta a livello nazionale, poi possiamo comunque, perché comunque ci vuole una linea
2: unica.
1: I vostri tesserati sono giovani o sono anziani?
2: Abbiamo tesserati che sono anche parecchio giovani e loro purtroppo il problema che lamentano loro è quello della sicurezza in città, perché come Andrea escono la sera e vivono situazioni molto spiacevoli. E poi sicuramente abbiamo un problema a livello nazionale, che è quello della tassazione, cioè di problemi ce ne sono tanti a livello nazionale. È chiaro che se si cominciano a risolvere a livello nazionale, anche le città ovviamente ne trarranno vantaggio, perché comunque non abbiamo solo il problema della sicurezza, ovviamente, no? Abbiamo una tassazione che è altissima, dei costi elevatissimi, una politica oggi che destina tanti fondi per finanziare le guerre, poi però ci ritroviamo ad avere una benzina. Io settimana scorsa ho fatto il pieno da 60 euro che mi bastavano prima, adesso ne devo tirar fuori 90, quindi dei problemi ne abbiamo tanti, una tassazione incredibile. Io poi sono anche una mamma, una professionista, sono una mamma single, quindi insomma Futuro Nazionale prevede anche degli aiuti per incentivare anche la maternità. Io sinceramente da sola ho sempre fatto i salti mortali per tirare avanti, mantenere mia figlia e lavorare, quindi i problemi sono tanti.
1: A livello nazionale apriamo una piccola parentesi, però chiudiamo subito. Una delle cose che vengono contestate a Futuro Nazionale è la famosa mancanza del rispetto dei diritti civili, che siete nell'occhio del ciclone. Com'è la vostra posizione?
2: Allora, guardi, io credo che ci sia una grandissima ipocrisia. Perché allora
1: parla di omosessuali,
2: sì, sì, ma allora altre cose. Futuro Nazionale rispetta i diritti di tutti, crede nella famiglia naturale, quindi dice: se ci sono dei figli ci deve essere mamma e papà. Poi chiaramente gli omosessuali sono liberissimi di fare quello che hanno sempre fatto. Stessa cosa i disabili, anche lì si è aperto un dibattito incredibile sulla questione dei disabili. E io mi dico: allora, ma oggi i disabili, cioè secondo voi nelle scuole sono tutelati? Perché io, cioè, nella mia esperienza, purtroppo anche noi abbiamo delle esperienze, cioè mi sono resa conto nella mia vita che anche avere in famiglia un malato cronico diventa un problema, perché nessuno ti aiuta, neanche la scuola, che parla tanto di inclusione, ma dove sta l'inclusione? Quando io mi ritrovo a scrivere ai dirigenti oggi e mi ritrovo a scrivere ai sindaci per chiedere che il ragazzino disabile o malato cronico abbia un educatore, perché di fatto tanti ragazzini oggi restano a casa. Quindi si parla, secondo me ci si riempie la bocca di paroloni, poi da qui concretamente a tutelare i diritti ce ne passa di acqua sotto i ponti. Lo vedo anche da avvocato, perché ogni giorno mi batto per tutelare i diritti. Per cui tanto bisogna fare, anche dire creiamo delle classi apposta per i disabili, ma non è un modo per ghettizzarli, è un modo forse per tutelarli, perché oggi tra 30 ragazzi normali, se c'è il disabile, il povero disabile è già isolato. È così, e quindi penso che ci sia ipocrisia, stesso discorso che facevo prima anche per l'inclusione dell'immigrato.
1: Perdoni, lei è una donna, la figura della donna non è che sia molto in risalto nelle esternazioni che sta facendo Bannacci ultimamente.
2: Ma no, in realtà bisogna capire quello che dice, perché poi guardi, cioè parla a me.
1: Tutte persone adulte che riusciamo a capire.
2: Ma no, in realtà, ma interpretarlo in modo giusto, perché io sono una donna, sono sempre stata, poi sono da sola, ripeto, una mamma da sola che lavora, quindi con tutti i problemi che le donne che lavorano con figli hanno, quindi chiaramente sono anche molto indipendente da sempre, per cui non anzi nel programma di Bannacci c'è un grande incentivo anche alla maternità. Oggi in Italia il problema che abbiamo delle nascite è importante, cioè un problema, è un'emergenza sociale comunque, quindi nel programma c'è un incentivo anche alla maternità, addirittura anche nei concorsi pubblici, mi sono letta appunto chiaramente il programma ovviamente, e vengono anche incentivati.
1: Vi devo fare una domanda, il prossimo anno si va a votare, a livello salonese quante percentuali pensate di raccogliere rivolte a livello nazionale? Il prossimo anno si vota nel 2027, a Salonno, fortuna nazionale, che percentuale pensa di arrivarci?
2: Allora, oggi abbiamo...
1: I vostri obiettivi saranno chiari, no? Il sondaggio ormai l'avete fatto.
2: Andrea,
3: posso rispondere, certo, io? Allora, diciamo, io definirei Salonno un po' la Bologna e il Varesotto, perché diciamo che storicamente la sinistra ha quella frangia di voti più numerosa. Io vorrei essere ottimista, io rimarrei sulla scala a livello saronnese, non a livello nazionale. Saronese. Sì, perché a livello nazionale secondo me siamo leggermente sopra, a livello saronnese secondo me siamo intorno al 6-7%.
1: Avete fatto già un sondaggio?
3: No, questa è una mia previsione, non abbiamo fatto nessun tipo di sondaggio, quindi è una mia previsione a livello personale, però noto che facendo il gazebo, comunque anche tante persone mi scrivono in privato.
1: Voi state pianificando la vostra crescita, quando sì. Pensate di arrivare a una percentuale soddisfacente per voi in Salonno?
3: Ma secondo me la percentuale che abbiamo raggiunto oggi è già...

0: bella, brutta, cattiva.
1: Saranno in difficoltà.
0: Per quale motivo?
1: Saranno in difficoltà su più motivi. Parliamo del verde, io lo vedo non curato, quindi è in difficoltà. Parliamo dell'ordine pubblico, lo vedo in difficoltà. Parliamo anche degli esercizi commerciali, dei commercianti in centro sono in difficoltà. Io il centro lo vivo tutti i giorni, la gente mi può vedere per strada sempre, quindi può anche fermarmi per strada e dire mi stai sbagliando, comunque a me piace il dibattito, però io la vedo in difficoltà, vedo Saronno zoppicare, ecco.
0: Sì, la forza politica non è soltanto mettere in evidenza le difficoltà, ma è fare le proposte. Voi siete in grado di fare già delle proposte su tutti questi argomenti che avete citato?
1: Secondo me sì, bisogna darci il tempo, perché comunque le proposte vanno presentate complete. A me non piace fare le cose di fretta, quindi avere un'idea, pensare a una proposta e presentarla in comune. Bisogna darci del tempo per ragionare e pensare a quello che possono essere le soluzioni. Giustamente tu mi hai fatto una domanda, che aggettivo daresti alla città di Saronno, e ho risposto in difficoltà. Certo che
0: Cosa direbbe?
2: Stessa cosa.
3: Siamo in chiusura.
1: Io sì, volevo chiudere dicendo che Saronno è in difficoltà, però dicendo che è in difficoltà non significa che io non abbia pensato a delle soluzioni, esatto, o che noi come gruppo di Futuro Nazionale non abbiamo pensato a delle soluzioni.
3: Bene, ringraziamo Iole Struzziero e Andrea Lava, sono del Movimento Futuro Nazionale. Grazie a voi e grazie ai nostri radioascoltatori. Buona giornata
1: a tutti.
0: Grazie a tutti.
1: Buongiorno.
0: Sempre con Radio Orizzonti.
2: Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Il premio Cairo alla 25esima edizione presenta giovani e talentuosi artisti della scena contemporanea selezionati dalla rivista Arte. In mostra i 20 finalisti che presentano un'opera inedita realizzata con tecniche e linguaggi a scelta tra pittura, disegno, scultura e fotografia. Una giuria sceglierà il vincitore a cui assegnare la consistente cifra di 25.000 euro, premio acquisto dell'opera che entrerà a far parte della collezione del Premio Cairo. Premio Cairo 2026 al Museo della Permanente in via Turati 34.
1: Festa della zucca a Gavirate, cucina, mercatine e spettacoli. La Festa della zucca torna l'11 e il 18 ottobre con un programma diverso e stand gastronomici. Presso il lungolago di Gavirate, Lido di Gavirate, via al Lido. La Festa della zucca torna sul lungolago di Gavirate, affiancando lo stand gastronomico, mercatini, musica popolare, rievocazioni storiche, castagnate, mostre e attività per famiglie. Il tema scelto per questa edizione è tradizioni e mestiere. La cucina apre alle ore 11.30. E mette la zucca praticamente in ogni portata: ravioli, risotto, gnocchi, tortelli, torti, seconde piatti e creme. A questi si aggiungono lo stand della Proloco con torte, ravioli, gnocchi e prodotti mantovani, quello dedicato alle frittelle e gli espositori con prodotti tipici della provincia di Varese. Invece il 18 ottobre ci sarà la castagnata proposta dal CAI di Gavirate.
2: Non ti pago è una commedia scritta da Edoardo De Filippo nel 1940 e Non ti pago ritornò in scena nel 2015 nell'ultima regia del figlio Luca. La moglie di Luca, Carolina Rosi, ha ora ripreso quell'allestimento che fino al 18 di ottobre è in scena allo Strehler in Largo Greppi 1 Milano, con la stessa Rosi affiancata da Salvo Ficarra, Nicola Di Pinto e dagli attori della compagnia del teatro di Luca De Filippo. Luca aveva letto la storia in chiave moderna, spiega Carolina Rosi, registrando con cura la disgregazione dei rapporti familiari raccontata da Edoardo.

0: Copri capi e rompi capi fino al 23 ottobre presso Fondazione Antonio Ratti in via Cernobbio 19 a Como, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.30. La Fondazione Antonio Ratti presenta una selezione di opere dalla propria collezione, mettendo in dialogo arte contemporanea e collezione tessile. Questo evento rientra nel palinsesto della Lake Como Creativity Week, la manifestazione diffusa di Como Città Creativa UNESCO, e il festival ideato dal Comune di Como con la Camera di Commercio di Como Lecco per valorizzare l'unicità del distretto creativo di Como. Coinvolge anche le province di Como e Lecco. Accesso libero, senza registrazione né biglietto d'ingresso.
1: Carissimi, tra le molte cose che vi abbiamo presentato, ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, ancora una volta Massimo Tallarini con Antonio Colombo alla regia per accompagnarvi in questi minuti preziosi dedicati alla musica, alla società, alla cultura, al cinema, alla televisione, alla moda, a tutto quanto ci aiuta a entrare nel mondo di Nel Blu Dipinto di Blu. Questa puntata dedicata, come altre che abbiamo già commentato e introdotto, agli americani degli anni 50, 60 e 70. Le musiche belle che sono arrivate dall'America e che hanno rivoluzionato anche il panorama musicale e anche della moda e anche della società. Poi in Europa, perché dall'America ovviamente arrivano sempre cose belle e a volte anche non belle, ma che rivoluzionano un po' il nostro modo di pensare. Non è più come un tempo che era l'Europa che influenzava l'America, è l'America che influenza un po' l'Europa e il resto del mondo. Allora partiamo subito, questa volta andiamo nel 1959, l'anno in cui Fidel Castro, fresco di rivoluzione a Cuba, nuovo di zecca, quasi come i frigoriferi, le televisioni in salotto, le 600 in garage e i minimi salariali che fanno capolino per la prima volta nei contratti di lavoro degli italiani, si presenta e nell'anno fatidico 1959, che torna con corsi e ricorsi nei bollettini dell'Istat perché da allora il bel paese non era più andato in deflazione, si vive in una nazione uscita dalla guerra e sull'orlo del boom. È l'anno della 600, potremmo dire, e già il 1959 la Marcord fatto in bianco e nero è quello delle utilitarie Fiat, capaci di trasportare senza cinture e senza airbag nuovi destini collettivi e privati, e in quel periodo per la prima volta i connazionali impiegati nell'industria e nei servizi superano gli addetti al lavoro agricolo, e una 600 per viaggiare incontro al futuro costava 590 del vecchio conio, cioè 590.000 lire, 13 stipendi di un operaio. Fate il conto oggi quanti stipendi ci vorrebbero per comprare una 600, mentre oggi una city car senza grosse pretese ne vale 7-8, e magari coi tempi dell'inflazione di questi ultimi tempi magari anche 9 o 10, però sempre meno di quelle che ci volevano tanti anni fa. E in quell'anno, appunto, dove volevo arrivare, era l'anno in cui Neil Sedaka cantava O Carol.

Aiaiaia, piccola cara, oh piccola cara, little darling, dove sei amore mio? Ho sbagliato a cercare di amare due persone sapendo bene che il mio amore era solo per te, soltanto per te, little darling, ho bisogno di te. E già, e questa è del 1957, di un famoso brano doo-wop rock and roll inciso dal gruppo canadese dei The Diamonds nel 1957, scritto originariamente da Maurice Williams e registrato prima dai The Gladiolas. La canzone raggiunge il secondo posto nella hit parade del Billboard ed è diventata un classico intramontabile di quell'era, una supplica d'amore e un pentimento rivolto all'amata.

E adesso andiamo agli ABBA, va bene, non sono proprio americani, però rientrano un po' in questo modo di rivoluzionare la musica. Vi propongo un brano del 1981 contenuto nell'album The Visitors, Soldiers, un brano del gruppo svedese ABBA, forse uno non dei più conosciuti, proprio per quello è bello anche ascoltarlo. È una canzone che ha un'atmosfera un po' cupa e riflessiva rispetto a quelle a cui siamo abituati dagli ABBA, certamente un clima un po' differente, perché parla del pericolo imminente della guerra, del potere, del conformismo durante il periodo della guerra fredda. Infatti il tono usato e il testo usato da Soldiers usa un po' toni freddi e marziali per descrivere come la gente comune tenda a voltarsi dall'altra parte di fronte ai segnali di conflitto. Il brano si apre infatti con il dubbio se i rumori e i segni di una nuova massiccia siano reali o solo una fantasia, la bestia che si risveglia, dicono gli ABBA. E il ritornello invece canta la distanza tra il mondo della gente comune e la macchina della guerra che marcia sicura. I soldati scrivono le canzoni che i soldati cantano, le canzoni che tu ed io non cantiamo. Con un monito finale, la invito a non girarsi dall'altra parte, perché se il trombettiere inizia a suonare la dunata, alla fine toccherà ballare e quindi combattere anche a noi. ABBA 1981, ma di attualità profondissima. Soldi.

It's Only Make Believe è il singolo del cantante statunitense Conway Twitty che venne pubblicato nel 1958 insieme a un altro brano che era nel 45 giri, nel lato B, I'll Try, e i due brani sono stati scritti dallo stesso artista insieme al batterista del suo gruppo Jack Nance. Il disco è prodotto da Jim Vienno, entrambi i brani l'anno successivo furono inseriti nel primo album dell'artista Conway Twitty Sings. It's Only Make Believe divenne uno dei brani più noti, pensate, di Conway Twitty, e venne ripreso da molti artisti tra cui Glen Campbell per l'album The Glen Campbell Good Time Album del 70, Lynn Anderson in Rose Garden sempre del 70, Clay Aiken in Tried and True del 2010 e i Misfits hanno registrato la canzone per il loro album del 2003 Project 1950 intitolata Only Make Believe, mentre nel 1998 Brian May ha registrato il brano con altri musicisti incidendolo come B-side del singolo Why Don't We Try Again. In Italia è stato inciso da Mal nel 1971 per il suo album omonimo, mentre anche Mina ha inciso il brano nel 1974, include nell'album Baby Gate. Inoltre Calibi, il paroliere, scrisse un testo in italiano intitolato Ti prego amore, che venne inciso nel 59 da Emilio Pericoli, da Tony Renis e da Joe Sentieri. Insomma, un brano che certamente magari non ci ricordiamo, ma che ha lasciato grandi tracce nella musica italiana e nella musica internazionale come riecheggi oppure cover. Lo andiamo ad ascoltare.

adesso ci spostiamo su un altro gruppo, questa volta parliamo di un gruppo che sono i Boney M, che sono stati proprio un gruppo musicale Europop ed Eurodisco tedesco composto da 4 cantanti e ballerini, quindi ci spostiamo dal mondo dell'America al mondo della Germania e torniamo in Europa, ma di origine caraibica, formati e diretti dal produttore Frank Farian, principale autore delle canzoni nonché voce in diverse tracce. Il loro stile era un pop ballabile e tra poco ne ascolteremo 2 di canzoni che vi presenterò precedentemente, un po' vivace, orecchiabile e dai richiami anche tropicali. Un gruppo che ebbe un enorme successo, vendettero più di 150 milioni di copie in tutto il mondo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70 del XX secolo, contendendosi anche con gli ABBA il ruolo di band più rappresentativa del pop europeo. Sono celebri per una serie di evergreen, tra cui Daddy Cool del 76, Sunny del 76, Ma Baker del 77, Belfast del 77 che tra poco ascolteremo, Rivers of Babylon, ancora forse più celebre, del 78, e Rasputin. Magari cercheremo anche Rasputin in un'altra puntata, perché sono quelle un po' più conosciute. E nella loro formazione definitiva erano dentro Liz Mitchell, Marcia Barrett, giamaicane, Mazzy Williams e Montserrat, Bobby Farrell di Aruba. Poi nel 1986 il gruppo si scioglie e i suoi membri continuano ad esibirsi in varie formazioni con un organico diverso, mentre Farian tenta nuovamente la strada del successo Europop con un nuovo gruppo. Erano nati nel 74 della Germania Ovest, quindi in un contesto politico molto particolare. Venne pubblicato Baby Do You Wanna Bump, pubblicato nel 75 dalla Ansa Record sotto il nome di Boney M, preso a prestito da Boney, una serie televisiva australiana in onda in Germania in quel periodo. Andiamo ad ascoltare Belfast, che parla proprio della guerra nel nord dell'Irlanda, dove la capitale ovviamente era Belfast.

Ebbene, Belfast dei Boney M per l'appunto è stata scritta da Draft Dosher e inizialmente intitolata Londonderry. Il testo è riferito proprio a quel conflitto di cui vi parlavo prima, nordirlandese, e a causa del suo contenuto politico non fu pubblicata né come singolo né all'interno dell'album negli Stati Uniti e in Canada, ma nel Regno Unito raggiunse il numero 8 nelle classifiche e la canzone fu successivamente incisa da Marcia Barrett nel suo album Come Into My Life nel 2005. La seconda canzone che vi presento, sempre dei Boney M, è invece Rivers of Babylon, una canzone che parla di esilio, di dolore e nostalgia per la patria perduta sulle rive di Babilonia, che ovviamente è un testo che riprende il Salmo 137 della Bibbia e racconta il pianto degli ebrei schiavi a Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme. Nel corso del tempo poi il brano ha assunto anche un significato di riscatto per la cultura rastafariana, i rastafariani di cui per l'appunto abbiamo parlato in altre occasioni. Il testo originale per l'appunto parla di questa cattività babilonese del popolo ebraico nel 586 a.C. ed esprime il rifiuto di cantare canti sacri in terra straniera, citando anche il Salmo 19, che le parole della mia bocca non si pronuncino, proprio questo rifiuto di sofferenza di questo popolo. Fu inciso nel gruppo reggae The Melodians nel 70 e diventò famoso in tutto il mondo nel 78 grazie alla cover disco dei Boney M. Per i Rastafari, Babilonia rappresenta il mondo occidentale oppressivo da cui desiderano la liberazione spirituale. Insomma, una canzone che certamente vi ricorderete appena ne sentirete le prime note.

Per curiosità, prima dei saluti vi dico che la sigla italiana del cartone animato Anna dai capelli rossi, composta da Vince Tempera, presenta una forte somiglianza con l'inizio di Rivers on Babylon. Andate ad ascoltarla perché è un utilizzo autorizzato, come confermato dai diritti d'autore assolti sul vinile. Il brano di Anna dai capelli rossi dell'80 che riprende quello del 78. E con questa nota di curiosità, Massimo Tallarini studio, Antonio Colombo alla regia, vi ringraziano per aver seguito questa puntata di Nel blu dipinto di blu gli americani e vi danno appuntamento alla prossima su Radio Orizzonti in blu. Volavo.

0: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Gravi danni a Lipari per una bomba d'acqua, allagate decine di case, torrenti esondati, fango nelle strade, danni anche nel Reggino per un violento nubifragio. Nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno chiedono uno stato di calamità. La doppia tromba d'aria Marsala ha provocato 11 feriti, di cui 6 bambini in una scuola. Scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Cresce la pressione bellica della Russia sull'Ucraina. Bombe guidate hanno colpito un condominio a Zaporizhia. Il bilancio delle vittime è di 11 morti, 16 feriti, 18 dispersi. Kiev colpisce un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio dalla Russia con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky dichiara: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in un'operazione su larga scala contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Intanto il presidente americano Trump ostenta fiducia sull'esito della guerra. Il loro paese sta cadendo miseramente, si riferisce all'Iran. Il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più la marina, non hanno più l'aviazione, hanno il 300% di inflazione. Si riscaldano i rapporti tra Casa Bianca e la Premier Meloni. Trump dichiara: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto, il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Ad appena 14 anni alludeva su social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Il ragazzino scriveva le sue minacce in alfabeto cirillico. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Bastardi senza gloria.
3: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
4: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
5: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10. Con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: 120 foglie morte, parte il Giro di Lombardia e a Saronno la UAE Emirates fa spettacolo. Sempre a Saronno il Bhutan coppia il Parco dell'Ura e sempre a Saronno l'istituzione Zerbi si apre al confronto con le famiglie. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Massimo Tallarini in studio, alla regia Antonio Colombo. Questi erano i titoli delle notizie principali di Orizzonti News di oggi e andiamo subito a cominciare dal primo titolo. "120 foglie morte" è l'iniziativa che prende il via a Saronno in questo sabato 10 ottobre, dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Ci sono varie possibilità di vedere la gara su maxi schermo posizionato in Piazza Libertà. Insieme ai partner dell'iniziativa organizzata da Saronno Città dei Beni Comuni ci sarà l'UAE Team Emirates, squadra per cui corre il campione del mondo Brandon McNulty e soprattutto il marziano dello sport ciclistico, lo sloveno Tadej Pogacar. Molte altre iniziative che si protrarranno fino al 25 di ottobre anche nella area ex Isotta Fraschini. Sull'argomento sentiamo Ale Galli, responsabile della comunicazione di Saronno Città dei Beni Comuni.
2: In seguito a questa iniziativa abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime realtà. Sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione di Varese Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società. Non è solamente un mezzo di trasporto.
1: E passiamo ora, rimanendo a Saronno, al Parco dell'Ura, perché il Bhutan copia il Parco dell'Ura. È arrivata infatti una delegazione asiatica in visita per capire come combattere le esondazioni. Sono arrivati dal Bhutan ed è questo uno dei progetti di collaborazione internazionale che riguarda l'area verde protetta comprensoriale. Il consorzio che gestisce il parco ha infatti accolto nei giorni scorsi una delegazione di tecnici ministeriali del Bhutan nell'ambito di una iniziativa dedicata al drenaggio urbano organizzata da IRIDRA, la società che si occupa di interventi sul tema dell'acqua e della gestione ecosostenibile delle risorse idriche. La delegazione è stata accolta dal presidente del parco, Stefano Benzoni, nel centro della biodiversità di Lomazzo e ha visitato i prati del Ceppo per osservare un esempio concreto di riqualificazione di un corso d'acqua e un progetto per la prevenzione delle esondazioni. L'importante opera di ingegneria studiata per evitare le piene a difesa del territorio urbanizzato di Saronno è stata realizzata tra il 2015 e il 2019. L'invaso è composto da due aree di laminazione che possono trattenere 350.000 metri cubi di acqua, riducendo in particolare la portata delle piene dirette a valle. In parallelo agli interventi di messa in sicurezza idraulica sono state attuate altre riqualificazioni ambientali che hanno riguardato oltre 20.000 metri quadri di zone umide, rimboschimenti su una superficie di 35.000 metri quadrati, con quasi 6 chilometri di percorsi e un centro visite come fulcro delle attività. Nei prati del Ceppo ci sono quindi nuovi habitat per proteggere le aree urbane, alternando usi agricoli, educativi, naturalistici e di salvaguardia dal rischio idrogeologico ed idraulico. Intanto, per valorizzare e rilanciare il ruolo del torrente Lura e del suo parco, è stato organizzato nelle scorse settimane il River Festival, dedicato alla riscoperta degli ecosistemi fluviali, promosso nell'ambito del progetto River Lab, rinaturalizzazione verde degli habitat fluviali, finanziato dal programma interregionale Italia-Svizzera. Per l'occasione sono stati proposti incontri e passeggiate, oltre a spettacoli teatrali e laboratori e biciclettate e altre attività di educazione ambientale. Restiamo a Saronno e parliamo della istituzione Zerbi, perché il comune di Saronno apre al confronto con le famiglie dopo l'annuncio del dicembre scorso dell'aumento delle tariffe. E dunque, a seguito della revisione delle tariffe scolastiche proprio approvate a dicembre 2025 e in vigore dall'anno scolastico 26-27, il comune di Saronno aveva introdotto un costo di 6 euro a pasto per i bambini non residenti che frequentano la scuola dell'infanzia comunale Monsignor Zerbi. Questa spesa, sommata a una quota fissa mensile già più alta rispetto a quella dei residenti, ha comportato un aumento complessivo ritenuto eccessivo da alcune famiglie che hanno espresso le proprie preoccupazioni. La risposta del comune e dell'istituzione Zerbi è stata quella di accogliere le richieste dei genitori pervenute tramite l'istituzione stessa, decidendo di intervenire per mantenere l'offerta educativa attrattiva anche per chi vive fuori città e compensare l'aumento dovuto al costo dei pasti. La soluzione prevederebbe, da settembre a dicembre 2026, in vigore le tariffe attuali. A partire da gennaio 2027 la proposta di una rimodulazione delle rette con una riduzione della quota fissa mensile che verrà resa quasi equivalente a quella pagata dai residenti. Gli importi esatti dello sconto non sono ancora stati definiti e saranno comunicati alle famiglie non appena l'aggiornamento diventerà effettivo. Rimaniamo a Saronno e nel saronnese, dove oltre 400.000 euro sono stati sottratti a un anziano affidato alla cura di due badanti denunciate dalla Finanza di Saronno. Sono queste le cifre che, attraverso movimentazioni sui conti di un anziano e operazioni finanziarie effettuate in prossimità e subito dopo la sua morte, sono state sottratte. È quanto contestato a due donne, una di nazionalità italiana e una polacca, entrambe domiciliate in provincia di Varese e denunciate alla Procura della Repubblica di Varese per appropriazione indebita. L'indagine è partita dalla denuncia presentata dalla figlia dell'anziano che, dopo la morte del padre, si è accorta di alcune movimentazioni anomale sul conto corrente del genitore e ha presentato una denuncia querela nei confronti delle due badanti. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Saronno, coordinati dalla Procura di Varese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due donne avrebbero abusato della delega che consentiva loro di operare sui conti dell'anziano, disinvestendo in prossimità e dopo il decesso per oltre 400.000 euro. Le somme sarebbero state trasferite su altri conti attraverso assegni circolari e successivamente reimpiegate nella sottoscrizione di ulteriori fondi e polizze. Su uno di questi conti sarebbero inoltre confluite somme fino a raggiungere una provvista complessiva di 1,2 milioni di euro. Gli investigatori hanno inoltre documentato giroconti, acquisti di oro e altri valori per 60.000 euro. Al termine degli accertamenti, il GIP di Varese ha disposto il sequestro preventivo di una polizza assicurativa di 400.000 euro, riconducibile alle somme oggetto dell'indagine. Le due donne sono state denunciate per il reato di appropriazione indebita, contestato in concorso. Il procedimento è alle fasi di indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento. L'operazione si inserisce nell'attività della Guardia di Finanza a tutela delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione ai casi in cui la condizione di fragilità della vittima può favorire l'illecita appropriazione di patrimoni e disponibilità finanziarie. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Varese News. Massimo Tallarini in studio con Antonio Colombo alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu e una buona domenica.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Scorriamo insieme gli appuntamenti di queste giornate sulle onde di Radio Orizzonti in Blu e di Saronno e Saronnese. Partiamo con la farmacia di turno. Farmacia di turno per sabato 10 ottobre a Saronno, la farmacia Lunghi in piazza Unità d'Italia 24. Per la giornata invece di domani, domenica 11, la farmacia è a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi in via Gian Pietro Clerici 88. Vari gli spettacoli cinematografici in proiezione a Saronno. Iniziamo dal cinema Silvio Pellico. Sabato e domenica abbiamo L'Estranea di genere drammatico. Sabato alle 18 e alle 21, mentre domenica alle 15, alle 18.45 e alle 21. Sempre per il cinema Silvio Pellico, per sabato 10, I racconti del giardino incantato, l'animazione alle 15 e alle 16.30 e domenica alle 17.15. E ancora una volta Carlo Acutis, il giovane santo, questo lo anticipiamo perché verrà proiettato in anteprima giovedì 15 ottobre alle 17 e alle 20, sempre a Silvio Pellico. Passiamo al cinema Prealpi, L'albero di molto lontano di genere avventura, sabato alle 18 e domenica alle 15 e alle 19. Invece di genere drammatico Santiago, un cammino per ricominciare, andrà proiettato al Prealpi domenica alle ore 17, mentre Digger, il genere commedia, sempre al Prealpi, sabato alle 21 e domenica ancora alle 21, mentre Per silenzio evento verrà proiettato martedì 13 ottobre alle 21. Il film su Carlo Acutis, il giovane santo, anche al Prealpi viene proiettato martedì 20 ottobre alle 19 e alle 21 e mercoledì 21 ottobre alle 15.30, 17.30 e 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, il santuario della Beata Vergine dei Miracoli per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, presenta per sabato 10 ottobre alle 16.30 la testimonianza di Oldani, l'amico più caro di Carlo Acutis. Alle 17.30 il rosario, l'esposizione delle reliquie, alle 18 la messa. Dalle 16.30 alle 18 l'intervista e il rosario saranno trasmessi anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti. La messa sarà trasmessa anche sui canali FM e DAB, oltre che su YouTube in audio e video. Sabato 10 ottobre in Piazza Libertà Saronno, primo appuntamento di 120 foglie morte. Tutti in piazza a vedere il Giro di Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale del team UAE e ammirare le biciclette e maglie utilizzate dalla squadra di Pogačar. Venerdì 16 ottobre alle 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini e tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi con l'intervento speciale di uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano, 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti Blu e col patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dei biglietti presso il Teatro Giuditta Pasta. Domenica 18 ottobre alle 17.30 la finale del contest Saronno Famosi. Potete ancora prenotare i biglietti per partecipare alla finale con le 15 band, singole e coristi che si esibiranno per guadagnare la vittoria di una pubblicazione della propria canzone, del proprio singolo alla biglietteria del Teatro Giuditta Pasta o alla biglietteria online di teatrogiurittapasta.it al costo di 10 euro. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, vi ringrazio di averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Domenica 11 ottobre comincia presto la nostra programmazione sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con le fiabe di Sissi alle 8.30, in replica alle 19.40, e poi la musica di Nel Blu dipinto di blu alle 9. Alle 9.30 Anna e Anna conducono Cicere Munciccinin, in replica alle 19.10, seguite alle 10 dalla Santa Messa in diretta dalla Prepositorale di Saronno, trasmessa anche in video sul canale YouTube di Radio Orizzonti. Il palinsesto prosegue poi alle 11 circa con Onda Libera insieme a Gisella e la recita dell'Angelus del Papa alle 12. Alle 13 Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele e Stefano con Guazzanane alle 15, Elena ed Elena Maria alle 17.30 con Teatro Giocoso in Musica e il maestro Claudio Borroni che alle 18 ci intrattiene con il suo A Tutta Musica. La giornata festiva termina alle 22 con la nuova stagione, la prima puntata della nuova stagione di Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Dunque, ogni giorno vi ricordo che è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale video YouTube in audio streaming di Radio Orizzonti. Inoltre su Spotify spazio ai nostri podcast Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi in Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e da questa settimana anche Pillole di Gentilezza. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Ben trovati all'ascolto di Vocazioni, Paola Corona in regia. Questo è il nostro spazio settimanale dove le storie umane si intrecciano con i progetti di Dio. In ogni puntata ci mettiamo in ascolto di chi ha scelto di donare tutta la vita e a qualcosa di più grande, evidentemente. Oggi ho il grande piacere di accogliere, lo accolgo con il sorriso ai nostri microfoni, perché lui è un sacerdote che indossa sempre un meraviglioso sorriso. Don Samuele Le Donne, ben arrivato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Questa cosa mi ha colpito, hai sempre il sorriso.
2: È importante presentarsi bene e soprattutto manifestare un po' quello che abbiamo dentro. Quindi il sorriso è un buon biglietto da visita, veramente.
1: Concordo, anche perché poi a un sorriso non si può che rispondere con un altro sorriso.
2: Esatto, soprattutto penso anche all'ordinarietà, no? di tutti i giorni, e soprattutto quando una giornata magari non va, ho notato come un sorriso può cambiare. Sorriso può anche svoltarti la giornata. Succede con me e può succedere anche con altri e con altre.
1: Don Samuele, partiamo dall'oggi, prima di raccontare un po' la tua storia e la tua storia di vocazione. Che cosa fa Don Samuele?
2: Io attualmente svolgo due ruoli. Uno è essere amministratore parrocchiale nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, e sono anche vice rettore del seminario a Messina, nella diocesi di Messina. Il seminario San Pio X, e quindi insomma mi divido in questi due ruoli apparentemente un po' distanti tra di loro, ma che in un certo qual modo mi completano un po' il mio vivere, il mio ministero, il mio servizio, perché da un lato sono pastore di una comunità, di un'isola fondamentalmente, e dall'altra parte sono un formatore, e quindi ho l'onore di accompagnare anche dei ragazzi verso il sacerdozio. Oltre ad essere uno studente, continuando un po' col mio studio di dottrina sociale della Chiesa.
1: Quante cose che fai!
2: Sì.
1: Giornate piene, pienissime.
2: Cerchiamo di dividerci un po' in queste versioni, però meno male, sono tutte versioni che possono veramente completare è quello che è il mio ministero.
1: E che probabilmente, insomma, viste, tu sei giovane, diciamo la verità, quindi se ti guardi indietro di strada ne hai fatta tanta, però tanta altra ne farai. Però insomma credo che diano veramente un senso al tuo percorso, lo hai detto molto bene, sembrano dei servizi molto diversi ma sono veramente complementari, quindi credo ti arricchiscano tantissimo e tu sia molto grato per tutto quello che la vita ti sta riservando.
2: Diciamo di sì, lo confermo veramente, perché da un lato ho il privilegio di vivere a contatto 4 giorni a settimana con questi ragazzi che si formano appunto a diventare sacerdoti, oltre al grande lavoro di pastorale vocazionale che svolge il seminario in diocesi. Quindi siamo sempre a contatto con i ragazzi, e sempre più vedere ragazzi e anche ragazze, comunque, perché è ampio raggio a 360 gradi, che scoprono un po' cosa il Signore vuole nella loro vita, e vedere dei passaggi, dei cambiamenti, delle conversioni, a me arricchisce tantissimo. Dall'altra parte, oltre appunto a stare accanto ai ragazzi, formare i ragazzi e diventare sacerdoti, ho l'onore sempre di stare accanto a tantissimi bambini, a Vulcano, ai ragazzi, le famiglie, le giovani coppie, gli anziani, e quindi veramente posso confermare che io sono molto fortunato. Il vescovo mi ha dato, nonostante magari le fatiche di tutti i giorni, ma mi ha dato veramente l'opportunità di crescere, e praticamente nel dare allo stesso tempo è il più il ricevere, quindi mi formo anche io. Nonostante appunto tu hai detto bene, io sono giovane, io ho 31 anni e ancora tantissima strada da fare, tantissima strada da compiere, quindi ho veramente l'opportunità di crescere e crescere a 360 gradi.
1: Tantissimi incontri, tantissimi sorrisi che incrocerai nella tua strada. Stavo pensando appunto al tuo impegno con i ragazzi che incontrano il Signore. Immagino per te ogni volta sia come, tra virgolette, un déjà vu, ogni storia è diversa, però ti rivedrai a quei momenti lì in cui tu hai incontrato per la prima volta davvero nella tua vita il Signore. La tua vocazione quando è arrivata?
2: Allora, io ho sempre frequentato la mia comunità parrocchiale. Io vengo da Messina, da un quartiere di nome Camaro San Paolo, La parrocchia e in particolare l'esperienza dell'oratorio è sempre stato un faro all'interno di quel quartiere, un quartiere popolare di 9.000 abitanti, dove tantissimi sono i ragazzi, tantissimi erano i bambini e tantissime sono le famiglie che appunto ruotavano intorno alla parrocchia, con tantissime anche ferite all'interno. E quindi ho visto sempre l'oratorio come se fosse un luogo e una realtà che poteva dare luce, poteva dare tanti stimoli oltre a crescere. E io ho sempre frequentato la parrocchia, ho sempre frequentato l'oratorio, e da lì dico sempre che è un po' stato il terreno da dove il Signore mi ha attinto. Io non avevo la minima idea di essere sacerdote, di diventare prete, ma dopo il diploma, cominciando un po' a pregarci anche, come dire, secondo i suggerimenti dei miei catechisti, di Suor Emanuela, che è stata la suora che un po' ha cresciuto me, ha cresciuto tutti noi ragazzi dell'oratorio, ci siamo veramente messi in gioco tanti davanti al tabernacolo, pregando mediante tanti ritiri spirituali, campi scuola, esperienze con i Grest, mettendoci veramente alla prova. Gradualmente nella preghiera soprattutto è stato il mio, diciamo così, il mio cammino graduale nella comprensione, e mi sono accorto sempre mediante la preghiera che il mio sguardo, verso le persone che incontravo era diverso, cioè veniva illuminato il mio sguardo, e magari nel crescere, magari quando riceviamo qualche torto o c'è qualcosa che non va, uno lo affronta in maniera diversa, anche in maniera più matura, e soprattutto anche di fede, cioè cerchiamo soprattutto di vedere l'altro e le situazioni che ci circondano con l'ottica dell'amore. Io mi sono accorto di questo cambiamento, forse appunto qualcosa nel mio cuore stava cambiando, oltre a uno stare bene mentre si pregava, cioè quando si entra in relazione con il Signore, quello stato di pace che non è semplicemente una alienazione dal mondo, ma in realtà quel nutrirsi di un amore, di uno sguardo che poi ti fa vivere quotidianamente la vita e tutti i problemi che comunque ne corrispondono.
1: E quindi è stato tutto, in fondo mi sembra, un processo naturale, no? Graduale, nulla di improvviso, insomma, ti è maturato dentro lentamente fino a che tu hai avuto la consapevolezza che era questa la tua strada.
2: Esattamente. E un altro, diciamo così, fondamento di questa gradualità è stata certamente la Sacra Scrittura. Io mi chiamo appunto Samuele e sono partito anche dalla storia del profeta Samuele, che si racconta da quando siamo al catechismo, no? Il piccolo Samuele che viene chiamato da Dio, ma lui pensa fosse il maestro, il sacerdote Eli, ed Eli invece lo guida verso l'ascolto della parola di Dio, no? Che lo sta chiamando in quel momento. E io pure ho avuto appunto questi maestri, innanzitutto questa Suor Emanuela che ci ha cresciuto in oratorio, ma poi anche il mio parroco di allora che mi suggerì nel momento in cui ero anche fidanzato di mettermi in gioco e di semplicemente di pregare e perseverare. Questo mi diceva, non mi ha detto fatti prete, vieni in seminario, abbiamo bisogno, no, assolutamente, mi ha detto proprio Samuele, mettiti davanti al tabernacolo e prega. E certamente la Sacra Scrittura e questa storia in particolare mi ha veramente illuminato e mi ha messo in condizioni di ascoltare, per poi far nascere un po' tutta la curiosità, la sana curiosità di scoprire la vita di Gesù. E noi tante volte penso che pensiamo a Gesù, no? Tanto per sentito dire, o andiamo tante volte per sensazioni, invece la fonte è il Vangelo, e comprendere ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto e come lui camminava in mezzo agli uomini. E questo, leggendo il Vangelo, lo si scopre proprio in maniera effettiva, in maniera molto pratica, ed è quello che più di tutti mi ha incuriosito: chi è Gesù per me? E da lì nasce un po' tutto quello che ho già detto, tutta la preghiera e lo sguardo che va a cambiare.
1: E poi quel senso di pace interiore che appunto ci raccontavi e che ti fa capire, no, che è proprio la strada giusta. Pace che è stata infranta nel momento in cui hai dovuto comunicare alla tua famiglia la tua scelta, oppure no? Non sono rimasti sorpresi?
2: No, in realtà no. Ecco, questa è una cosa molto, molto bella e mi ritengo fortunato. Oggi, avendo a che fare con, appunto, con tanti ragazzi che entrano in seminario, e ho notato veramente come a volte la famiglia potrebbe essere, appunto, un po', permettetemi tra virgolette, un ostacolo, nel senso che si rimane un po' basiti davanti a questa scelta molto forte e molto radicale. Io, grazie a Dio, no, non ho avuto questo ostacolo, anzi mio padre in particolare era felicissimo. Io vengo da una famiglia dove siamo tre maschi, tre fratelli, uno più grande sposato, poi io sono il mezzano e poi ne ho uno più piccolo che in questo momento è a Milano. Quindi io semplicemente ho comunicato a giugno, ecco, della mia scelta, a settembre poi sarei entrato in seminario. Mio padre è felicissimo, mia madre, che le mamme si sa, scoprono tutto prima e se ne accorgono sempre prima, ha da subito un po' notato, ecco, il mio cambiamento. Lei si può dire che è stata la prima che ha capito che qualcosa in me stava cambiando e mi stuzzicava, potremmo dire, dicendomi: sai, forse c'è l'opportunità di lavoro, forse c'è l'opportunità di imbarcarsi, perché io ho studiato al nautico e quindi il mio sogno era quello di imbarcarmi e fare il capitano di lungo corso. E quando lei spuntava in stanza chiedendomi: sai, forse c'è l'opportunità, manda il curriculum, allora lei capiva lì dal mio rifiuto, potremmo dire, che qualcosa stava cambiando.
1: Ti metteva alla prova, voleva capire se eri proprio determinato.
2: E le mamme ne sanno sempre una più del diavolo, quindi lei mi metteva molto alla prova, ma lei da subito ha capito che le mie intenzioni erano altre. Ma lei felicissima, dicendomi, appunto, guardando al mio sguardo, guardando un po' alla mia felicità. E quindi questo veramente è stato per me motivo anche di orgoglio, perché mi hanno già da subito sostenuto, tutta la famiglia, anche i miei fratelli.
1: Che bello, un orgoglio reciproco, immagino, perché saranno veramente tanto tanto orgogliosi di te. Ti va se ci ascoltiamo una canzone?
2: Sì.
1: Anche perché le hai scelte tu. Da cosa vogliamo partire? Quale delle due?
2: Allora, possiamo partire da Le radici di Jake LaFuria e Fabri Fibra.
1: Oh, allora, qui ce la spieghi un po' ora e un po' dopo che l'abbiamo ascoltata. È una scelta inusuale, spiegaci un po'.
2: E allora, la scelta di questa canzone, anche, appunto, se magari il testo appunto contiene un po' di parolacce, un po' di qualcosa un po' più di volgare, in realtà racchiude un po' un significato molto importante, secondo me, perché io, appunto, come ho già detto, vengo da un quartiere popolare, Camaro San Paolo, dove è pieno comunque di ragazzi che provengono da famiglie ferite da tanti problemi sociali come l'alcol, la droga, lo spaccio. E quando dicevo che giocavo in oratorio con loro, sono cresciuto in questo contesto, oppure ho fatto da animatore a questi ragazzi in oratorio, i ragazzi che avevo davanti c'erano anche questi, provenienti da questi tipi di famiglie, e quindi il mio sguardo è cambiato anche con loro. Alle radici rappresenta un po' questo ponte, dove ci sono delle radici, dove, appunto, c'è il quartiere che io non dimentico, dove io ho imparato anche a vivere, dall'altra parte ci sono le ali che ci pongono davanti delle scelte, che ci fanno, appunto, volare, ci portano avanti.

0: E poi alla fine il testo di questa canzone, io me lo sono anche stampato, Don Samuele ha veramente dei passaggi belli e forti, quindi al di là poi insomma di qualche parolina di troppo, quindi una scelta più che ragionata, di cui ti ringrazio tantissimo. Senti, quando un po' ci raccontavi del tuo presente in cui ti dividi tra tante cose diverse, insomma, ci ricordavi questa tua esperienza nell'isola di Vulcano. Se non sbaglio, sei proprio il primo parroco residente
1: io
0: sull'isola.
1: Esattamente sì, in questo momento ho anche la residenza lì. Viaggio comunque, appunto dividendomi tra Messina e Vulcano. Nel passato purtroppo l'isola ha sempre avuto un po' dei parroci che andavano soltanto nel fine settimana, sabato e domenica, oppure solo la domenica. Questo ha fatto sì che l'isola, non vi dico che è stata trascurata, ci mancherebbe altro, ma richiedeva, ecco, una presenza più massiccia, una presenza più significativa. Forse è questo quello che l'isola aveva bisogno e che l'arcivescovo Giovanni Accolla ha captato, e dove ha iniziato fondamentalmente un processo anche di missione, ecco, dove i giovani sacerdoti potevano andare alle Eolie a dare una mano ai più anziani, ai più grandi. Quindi sì, fondamentalmente io sono il primo residente, nonostante comunque io continui a viaggiare.
0: Certo, però so che ti spendi tantissimo per la comunità, e sicuramente la comunità che vive su un'isola è insomma una comunità diversa, no? Da quella di altre parrocchie, di altri luoghi. Quali sono le esigenze che hai sentito più forti? La solitudine? Cosa hai trovato? Cioè, cosa ti sei proposto?
1: Partiamo dal presupposto che l'isola fondamentalmente ha due volti, un volto invernale e un volto estivo. Tanti gli isolani vivono fondamentalmente d'estate, e quindi possono appunto guadagnare attraverso le loro attività commerciali in estate. Come comunità parrocchiale siamo vicini nel senso in entrambi i volti. In uno, quello invernale, fondamentalmente i parrocchiani sono lì, ce li ho accanto a me costantemente, mentre invece in estate sono io che vado verso le loro attività commerciali, io mi rendo più presente possibile. Le esigenze quali sono? Certamente ho notato un alto, un'alta tendenza, ecco, a isolarsi, perché l'isola, ecco, non offre chissà quali attività o distrazioni sane, fondamentalmente. Quindi pensate un po' anche al grande mondo del turismo in estate, che porta anche delle conseguenze, tra virgolette, permettetemi di dire, negative, quindi molto alcol che gira anche tra i giovani, tra le discoteche, che i lidi, anche la droga, lo spaccio della droga. Anche ho notato questo, però nel periodo più invernale, appunto un isolamento all'interno anche del mondo dei social, all'interno del mondo dei videogame, soprattutto tra i giovani. Oltre a certi, chiamiamolo così, anche retaggi, potremmo dire culturali, anche un certo stile patriarcale, ecco, possiamo curare, ecco, queste ferite mediante dei momenti innanzitutto di fraternità, dove le persone si possono incontrare, possono vivere dei momenti di gioia, possono vivere anche dei momenti di confronto, e questi momenti di confronto, quando sono, come dire, dettate anche da un fondamento che è Cristo, quindi non stare con gli altri, lo stare con lui, allora trova tutto un altro significato. Ho notato che c'erano poche occasioni di incontro oltre alla messa domenicale, quindi ho voluto incentivare innanzitutto l'incontro tra di loro e con me, con Cristo, fondamentalmente.
0: E sempre con quel tuo bel sorriso contagioso. Certo, tu sei sempre circondato dal mare, ma tu, se ti mandassero in un luogo dove il mare non c'è?
1: Certamente in seminario siamo stati formati a tutto. Se veramente uno accoglie quello che sono gli insegnamenti dei nostri formatori, oggi io mi ritrovo formatore, quindi è quello che dico ai seminaristi, la nostra arcidiocesi Messina Lipari Santa Lucia del Mela è un territorio molto variegato, però è chiaro che faticherei, con molta onestà lo dico, faticherei all'inizio ma certamente la consapevolezza di essere in missione anche in un paese di collina o di montagna. Questo certamente magari ci si abitua alla fine.
0: Ma sì, ma certo, scusa, era una domanda un po' così, ma insomma immagino quanto sia importante per te avere lo sguardo verso
1: fondamentale, ecco. è fondamentale. Vulcano poi ha c'è una spiaggia che è un po' la più grande, la più famosa, si chiama Baia Negra, e lì ci sono dei bellissimi tramonti. Io finivo la Santa Messa, me ne andavo in estate dopo in spiaggia a vedere il tramonto pregando i vespri lì, quindi pensate un po', ecco, la bellezza e la ricchezza che il
0: Davvero.
1: Signore ci offre.
0: Della prossima canzone che adesso andiamo ad ascoltare c'è una strofa che secondo me è proprio tua. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa missione, ma ora tutto ha un senso, mi dono per amore, quello che fai tu.
1: Sì, cioè, almeno ci provo a donare in tutto e per tutto, e sono molto contento, sono felice della vita che il Signore mi ha chiamato e che io comunque ho scelto, perché ho risposto a questa chiamata. Ripeto, nonostante veramente le tante le difficoltà anche che qualcuno può provare, in realtà penso che non potevo desiderare vita migliore.
0: La strofa che citavo è da una canzone che hai scelto proprio tu. Di che brano si tratta?
1: La leggenda dei The Sun. questa canzone è una canzone a cui sono particolarmente legato, perché fondamentalmente per un motivo bello, nel senso che un'amica in un momento, ecco, di sconforto, ecco perché parlo di pesi, parlo di sfide, parlo di difficoltà, me l'ha dedicata in passato in un momento un po' di sconforto all'interno del mio cammino in seminario. È bello quando anche una relazione, un fidanzamento si mette un po' in crisi, si mette un po' in gioco, ed è bello, altrettanto bello, quando ci sono delle persone che si mettono accanto e che ti vogliono appunto aiutare, sostenere, senza influenzare un po' la nostra scelta di vita. In un momento un po' particolare della mia vita qui in seminario, un'amica è venuta incontro e mi ha detto: Samuele, ascolta questa canzone dei The Sun, un gruppo che ho anche conosciuto dal vivo, è bellissima testimonianza tra l'altro di questo gruppo. E allora tramite questa canzone ho scoperto, o meglio, ho rivissuto anche la mia chiamata vocazionale. E quindi ogni qualvolta, ecco, mi sento un po' giù, potremmo dire, e ho bisogno un po' di coraggio, questa è una di quelle canzoni che prendo sempre e che ascolto, perché a parte, vabbè, la musicalità, un po' di energia, come dire, ma soprattutto il testo e anche la strofa che tu hai citato è sempre una strofa che dà coraggio, dà vitalità e ci ricorda perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra vita.

0: Don Samuele, noi siamo praticamente alla fine di questa chiacchierata bella bella che ci ha permesso di conoscerti e ne sono veramente tanto tanto felice. L'ultima domanda che faccio ai miei ospiti, che è più o meno sempre la stessa, molto banale, ma la risposta è sempre diversa, è: la nostra trasmissione si intitola Vocazione, abbiamo parlato della tua vocazione, ma secondo te qual è il modo per definirla, la vocazione? Che cos'è una vocazione?
1: La vocazione, fondamentalmente, io la metto sempre accanto alla parola relazione. La vocazione è relazione, perché è una chiamata ed è una risposta, e mette sempre in relazione, appunto in contatto, due persone. Nel primo caso ovviamente è il Signore che chiama, nel secondo caso siamo noi che rispondiamo, se effettivamente abbiamo quella predisposizione di metterci appunto in gioco e di rispondere. Quindi da qui parte la relazione e quindi la conoscenza, per poi via via gradualmente trasformarsi in innamoramento e per poi consolidare attraverso appunto l'amore. Quindi vocazione uguale
0: mi
1: relazione.
0: Mi piace moltissimo. Grazie, grazie per tutto questo tempo che ci hai regalato nelle tue giornate strapiene.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie dell'opportunità, come sempre, di dare una testimonianza della vita, e chissà appunto se qualcuno ci sta ascoltando, può nascere un qualcosa dentro, quella sensazione bella di curiosità e conoscere sempre più il Signore Gesù Cristo. Quindi veramente grazie dell'opportunità.
2: Vocazioni.
0: E anche questa settimana ci portiamo a casa una testimonianza molto bella, anche la vocazione come relazione, poi il sorriso di Don Samuele Ledone, il suo sguardo verso il mare, questo elemento che fa parte della sua vita, e tutte le parole che ci ha regalato. Io in chiusura vorrei ringraziare Paolo Accorona, che era in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi invito a seguirci e riascoltarci anche su Play 2000, nella sezione podcast trovate tutte le puntate anche della scorsa stagione di Vocazioni, quindi se avete delle testimonianze da recuperare, condividere, fatelo in serenità. Noi ovviamente ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la Premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdino.
4: Firmata da Mattarella, la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta dal premio di maggioranza che, una volta ottenuto, permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi, terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Regino, 11 le famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Luigi Ferraiuolo.
0: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
5: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina alle stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjet Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Sono 2.700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
6: Nel 2025 sono state oltre 2.700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2.160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
7: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat. La radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada. Circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori. Il sud sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
8: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
7: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare queste edizioni del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
9: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, sempre più devastanti e letali gli attacchi russi in varie zone del paese. Nell'oblast di Zaporizhzhia è salito almeno 12 morti, tra cui 3 bambini e 14 feriti, il bilancio dell'ultimo raid delle forze di Mosca con bombe aeree guidate.
2: Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Africa, nuova crisi umanitaria drammatica in Darfur, oltre 700.000 sfollati a Tawila, appunto nella regione sudanese del Darfur, vivono in condizioni di grave carenza di cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e protezione. A lanciare l'allarme è oggi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede un urgente aumento delle risorse umanitarie internazionali da fornire alla popolazione. E torniamo in Italia con la cronaca. Grave incidente nel Veronese, una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elicottero di Verona Emergenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, appunto nel capoluogo a Verona. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. E parliamo anche di calcio. Tornano i campionati professionistici italiani dopo la pausa di 2 settimane per le partite di Nations League della nazionale del CT Mancini. Oggi si giocano 3 anticipi della 6ª giornata della Serie A. Alle 15 si affrontano Amarassi, Genoa e Fiorentina. Genoa e Fiorentino, alle 18 la capolista Inter riceve a San Siro il Parma, si chiude alle 20:45 col match Napoli-Frosinone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Ed eccoci pronti in questa giornata del weekend, sabato e domenica, insieme alle classifiche del weekend. Un'ora bella piena di musica con tutto il riassunto della settimana, tutto quello che abbiamo vissuto nell'arco di 5 giorni, ve lo ricordo, nelle classifiche qui su Blu 2000, dalle 14 alle 15. In questo sabato, se ci ascoltate appunto di sabato, dalle 14 alle 15, e poi la domenica in replica a partire dalle 21. Quindi che sia un bellissimo fine settimana per tutti noi e per tutti voi ovviamente. Abbiamo aperto la settimana parlando di musica italiana con la Chart Italia, quindi la riassumiamo subito. Un bel riassunto dalla numero 10, dove troviamo il grande fenomeno di quest'ultimo periodo, ovvero Ultimo, che è stato anche primo al cinema con il documentario legato alla sua opera live, la possiamo definire così, più che un concerto, nella sua Roma. E all'inizio di questo mese di ottobre c'era un anniversario importante, perché era ottobre del 2017 quando Ultimo pubblicava quello che sarebbe stato solo il primo tassello di una carriera stellare, il suo primo album dal titolo Pianeti. Come spesso si sa, servono fondamenta solide per sorreggere un grande progetto, di sicuro quello lo è stato, e ha dato il via a un progetto davvero unico nel nostro paese. Ne sono prova i 250.000 spettatori che hanno risposto presente al suo show appunto a Tor Vergata, e questo progetto discografico lo ha celebrato anche Ultimo con un post recentissimo sui social. Ha scritto così: salendo sul palco mi ripetevo per tutte quelle sere in continuazione, era una sorta di mantra nella mia testa, avevo bisogno di ripetermi, avevo 1000 flash di immagini del passato nella testa a cui non riuscivo a dare direzione. Quando ho girato il microfono sul ritornello della canzone, ho visto una marea di persone che stavano urlando quelle parole che ho scritto più di 9 anni fa, e ho sentito qualcosa che non riuscivo a contenere, infatti dalla mia faccia direi che si vede. Parole direttamente da Ultimo, che troviamo in fondo alla chart, la Chart Italia, con cui apriamo il riassunto della settimana nelle classifiche del weekend. Numero 10 in salita c'è Ultimo con Tutto.

È un piacere ritrovarvi in questo weekend. Potete anche scriverci, raggiungerci attraverso la mail diretta at radioinblu.it, anche per raccontarmi se magari fate una gita fuori porta oppure brutto tempo magari dalle vostre parti, un tempo un po' incerto che non consente di muoversi. Insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento, raccontatemela ovviamente attraverso un messaggio e naturalmente descrivete il vostro weekend. Siamo un po' impiccioni, lo sappiamo. Allora, questa è la Chart Italia con le 10 canzoni più ascoltate italiane, rigorosamente doc italiane nel nostro paese. Abbiamo lasciato ultimo alla numero 10 in salita con Tutto. Numero 9 troviamo il duetto tra Ariete e Angelina Mango con Che bella vita in salita. Alla numero 8 è in discesa rispetto a 7 giorni fa, ma lui sale e scende continuamente in questa chart. Lo abbiamo trovato anche alla numero 1 anche della nostra classifica dei più programmati qui su Blu 2000. Parliamo di Saif, o Saif come ama essere chiamato lui, che è ritornato recentemente anche in duetto con Biagio Antonacci, ma ne parleremo più avanti. Intanto ascoltiamo la sua canzone Parlar d'amore nella Chart Italia. Saif alla numero 8 in discesa.

Allegra, divertente, molto romantica, questa di Saif, direttamente dal suo album uscito in concomitanza con l'ultimo festival di Sanremo, dove ha ottenuto veramente un grande successo con la sua hit Tu mi piaci tanto. Saif, Parlar d'amore, numero 8 in discesa. Al numero 7 abbiamo in salita Julie Bresch con Serenamente, mentre saliamo alla numero 6, dove anche questa canzone sale rispetto a 7 giorni fa nel gradimento degli italiani. Amica con Madame, c'è anche Annalisa. Numero 5 in discesa Fabri Fibra con I pinguini tattici nucleari con Goya. Alla 4 è stabile Marrakesh con Gue, La loro casini. La numero 3 è per Elisa con Kintsugi. Andiamo alla numero 2, l'ascolteremo tra poco, ma vi dico che alla numero 1 svetta Ernia con Dedica in salita, che è la canzone italiana più ascoltata. Non l'ascolteremo in questo momento ma più avanti, ma ascoltiamo volentieri Cesare Cremonini, che insomma ha fatto fare un sussulto ai suoi fan, non solo i suoi fan ma anche quelli di Salmo. C'è questa collaborazione che ai più è sembrata inaspettata, perché Cesare è un tipo che non ama i featuring e le collaborazioni. Per dare forma a questa nuova fase della sua vita musicale, Cremonini ha scelto, come sapete, Londra, città che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale nel suo immaginario artistico, e qui nelle sale dello studio 13 Salmo lo ha raggiunto. Il cantautore bolognese è stato felice di registrare parte del disco con lui. Le sessioni sono diventate questo punto d'incontro tra due mondi che sono apparentemente distanti, ma accomunati dalla voglia di sperimentare, quindi dalla ricerca di nuove direzioni espressive, così come hanno presentato il loro singolo Amateur, che poi dà il titolo all'intero album di Cesare Cremonini. Quindi siamo curiosi di questa collaborazione, ma intanto ci ascoltiamo Cesare Cremonini alla numero 2, stabile nella chart Italia, con la sua Paparazzi.

0: la musica.
1: Terreno giusto la musica per poter ascoltare tutte le emozioni musicali delle classifiche della settimana. Questo è il riassunto del weekend, sabato e domenica, con le classifiche del weekend, ovviamente qui su Blue 2000. Come ci seguite? Allora, c'è il DAB, il canale digitale terrestre 728. Abbiamo l'opportunità di farvi scaricare questa bella app che è Play 2000, totalmente gratuita. Ci portate in giro in ogni luogo con il vostro smartphone e ci seguite anche in diretta streaming dal sito play2000.it, ricco di contenuti anche da scaricare on demand, sia per la radio che per la televisione TV 2000, che salutiamo i colleghi anche della tele e della TV. Allora, siamo arrivati alla Billboard 800, classifica che vi abbiamo raccontato, ovviamente con la top 10 dei singoli più famosi, più ascoltati, più gettonati negli Stati Uniti d'America negli ultimi 7 giorni. A cominciare dalla numero 10, dove stabile Ella Langley con Be Her. Ella Langley che è una vera regina di questa chart, con ben 2 canzoni piazzate in top 10. Numero 9 abbiamo una new entry, quella di Morgan Wallen con Last Thing You Need. Alla 8 sale Olivia Dean con Man I Need, ma non è l'unico singolo presente di Olivia Dean all'interno della Billboard 800. Sapete che non ci sono poi quelle nuovissime che stiamo ascoltando in questo periodo, come ad esempio Baby Steps, ma l'ascoltiamo volentieri. Alla numero 7 Olivia Dean è in salita con So Easy.

Dico già che ci sono tre donne protagoniste nelle canzoni scelte questa settimana nella Billboard 800 che vi stiamo raccontando. Cosa è accaduto alla numero 7? Che abbiamo trovato Olivia Dean con So Easy in salita. La numero 6 è per Karol G con With Judlin e Rusowski. Sono tantissimi collaboratori per questa canzone e i featuring all'interno di Bye Wow, numero 6 in salita. Alla numero 5 stabile Tame Impala con Dracula, mentre al numero 4 ritroviamo la pop star che ha concluso l'Eternal Sunshine Tour alla 02 Arena della capitale del Regno Unito, salutando davvero il pubblico tra le lacrime, ringraziando i suoi fan per il sostegno ricevuto dopo 41 concerti. Lei si è preparata e si prepara adesso a questa pausa dagli impegni pubblici, ha detto che vuole prendersi una sorta di anno sabbatico, anche di più, dal mondo dello spettacolo. Avrete già capito che parliamo di Ariana Grande, che ha chiuso con commozione il suo tour che era partito il 6 giugno da Oakland in California. Dopo numerose tappe anche negli Stati Uniti, a Montreal si è concluso il 1 settembre scorso a Londra, tra fiumi di lacrime suoi, dei suoi fan e anche le sue lacrime. Purtroppo Ariana Grande ha faticato a trattenere l'emozione e ovviamente si è lasciata questo pianto liberatorio. L'ascoltiamo, numero 4 stabile nella Billboard 800, c'è Hate That I Made You Love Me.

0: è deserto, ci sono solo io in questo spazio aperto. Ma poi a poco a poco arrivano altre persone, ciascuno con la propria solitudine, e ci si incontra quando si ammette che dalla nostra solitudine in realtà abbiamo bisogno di cercare qualcuno e di aprirci verso gli altri. Credo anch'io che sia poco esplorata, e credo che una chiave di lettura come questa sia anche molto positiva, proprio perché non la colpevolizza, non la addita come qualcosa di strano, ma al contrario mostra come tutti in fondo ci sentiamo.
1: Verissimo, infatti c'è la presenza di un lupo, c'è sempre, no, in questi albi un animale che accompagna in questo viaggio di scoperta, c'è anche appunto una scoperta di se stessi, ci si sente a volte non all'altezza quasi di essere scelti da qualcun altro.
0: E perché è importante conoscere se stessi per poter incontrare veramente gli altri, altrimenti siamo semplicemente delle maschere. Conoscersi, accettarsi, in questo libro anche visivamente c'è questa metafora degli animali dove ciascuno ha un animale compagno, anche quando poi rispetto al personaggio principale che ha il lupo compaiono altri bambini, ciascuno ha una volpe, un orso, un cervo, ed è accompagnato quindi dalla propria solitudine, qualcuno la cavalca, qualcuno l'accompagna, la tiene per mano, quindi è un tema, quello di conoscere la propria solitudine, conoscere se stessi per poter andare a incontrare gli altri, che è particolarmente utile credo in un mondo come quello di oggi, dove si è portati semplicemente a guardare verso l'esterno ma molto poco verso l'interno. Penso a tutto quello che tutte quelle brutture che accadono nel mondo social, dove ci sono persone pronte a saltare addosso a chiunque, anche al di là di ogni pudore, senza pensare che loro stesse hanno chissà quante e chissà quali fragilità.
1: Proprio così, è proprio tutto questo che fa di Ti cerco un libro prezioso, e ti ringrazio Sante per averci permesso di leggerlo in italiano. Mi è venuta la curiosità, il tedesco non, per me è inaccessibile, quindi non ce la farò, però anche di leggere la versione inglese di questo bellissimo albo edito da Uovo Nero. Grazie Sante.
0: Grazie a te e buon ascolto a tutti.

0: Noi siamo pronti a raccontarvi un'altra storia, la storia di una grande, grandissima bugia, perché si intitola La grande bugia della famiglia Pomerol, questo libro bellissimo, divertentissimo, di cui vi parlo non con l'autrice, ma, e sono strafelice, non perché non volessi parlare con l'autrice, ma sono felice di ritrovare la biblioteca dei ragazzi, Mirta Cimmino, che è con noi, che l'ha tradotto in italiano. Ciao, come stai?
1: Ciao Daniela e ciao, buongiorno a tutte e tutti. Sto benissimo, grazie, sono molto contenta di essere di nuovo qui e grazie di questo spazio dedicato a questo libro veramente molto divertente.
0: Molto divertente, molto molto molto. Allora, intanto ci racconti tu chi è la sua autrice?
1: Allora sì, l'autrice è Valentine Gauvy, che è nata a Grasse in Francia e che ha viaggiato molto in Asia, in Vietnam, nelle Filippine, quindi insomma ha esplorato insomma questo continente anche lavorando per delle associazioni umanitarie che si occupano di bambini di strada e quindi insomma per questo c'è un ruolo importante che svolge l'Asia in questo libro, anche se fisicamente i protagonisti non ci metteranno mai piede.
0: E adesso svegliamo qual è la grande bugia di questa famiglia di bugiardi, poi peraltro, perché poi all'inizio un pochino vengono descritti i vari componenti della famiglia, tutti abbastanza tendenti alla bugia, spesso anche una bugia però molto, molto bella nei confronti degli altri. Però grandi bugie tutti insieme non le avevano mai dette, solo separatamente.
1: Esatto, è una famiglia appunto in cui mentono tutti per i più svariati motivi, appunto chi mente sull'età, chi mente perché non ha fatto i compiti, chi mente per tornare più tardi la sera, la sorella più grande della protagonista, però appunto ancora non avevano mentito tutti insieme e soprattutto non mentono mai sulle cose importanti, insomma sulle malattie, sulla morte. E quello che succede però nasce proprio da una bugia bianca che dice il papà, e cioè che il papà di questa famiglia per proteggere insomma, lui lavora in banca, per proteggere delle persone che non riescono a pagare i propri debiti alla banca, effettivamente li copre e quindi abbona tutti quanti i debiti. A un certo punto la banca se ne accorge e lo licenzia. E così si scatena insomma tutta la narrazione, perché quell'estate la famiglia doveva andare a fare una grande vacanza in Cina, soltanto che purtroppo con uno stipendio solo, mentre il papà dovrà cercare un nuovo lavoro, non si può fare un viaggio così costoso. Però ormai è tardi, perché l'hanno raccontato a tutti, si sono vantati con tutto il quartiere di questa vacanza straordinaria che devono fare, e se la gente vede che non partono più, si capisce insomma che c'è qualche problema, e il padre ha molta paura appunto che si scopra il vero motivo per cui non partono. Per questo decidono di dire tutti quanti questa colossale bugia architettata nei minimi dettagli, e cioè fingere di partire realmente per la Cina, ma in realtà rimanere chiusi in casa per tutto il mese, quindi celando la loro presenza, chiudendo il garage, chiudendo tutte le imposte, non facendo il minimo rumore, quindi stanno attenti a non farsi scoprire, mettendo in atto qualsiasi sotterfugio, e allo stesso tempo, mentre sono dentro, documentandosi quindi per essere preparati al loro ritorno a raccontare il loro viaggio.
0: No, vi assicuro che è tutto organizzato veramente in maniera meticolosa, persino le cartoline. Sai che sono andata, Mirta, a cercare se esiste veramente un sito attraverso il quale uno può spedire una cartolina da ogni parte del mondo.
1: Te l'hai cercato? Come è andata?
0: Sì, non l'ho trovato purtroppo, perché l'avrei voluta spedire una cartolina da New York, e invece no.
1: Sì, sì, sono tanti sotterfugi che provano insomma a mettere in atto, provano anche a fare dei fotomontaggi, quello gli riesce meno bene, però insomma l'idea delle cartoline è carina, perché loro scrivono il testo della cartolina, poi qualcuno sul posto scrive per loro la cartolina e la invia, in modo tale da poter fingere di essere veramente stati sulla muraglia cinese, e poi appunto a casa mangiano cinese, guardano i documentari, studiano le mappe, quindi c'è anche questa esplorazione, ed è, si parla molto nel libro del viaggiare senza spostarsi.
0: Esatto, poi. Esatto, una cosa che mi ha fatto molto sorridere, poi smetto nel dire cose, non voglio svelare troppo, è che chiaramente quando uno viaggia si colora un po', insomma, no? C'ha il colorito da vacanza. e come fanno, raccontalo tu, per creare questo effetto, diciamo, abbronzatura alla muratora, no? Col segno dei calzoncini e della maglietta.
1: Beh, loro devono stare con tutte le finestre chiuse, come abbiamo detto, perché devono simulare il fatto che la casa sia vuota, ma ci sono i lucernai, come i lucernai li vedono solo gli uccelli dall'alto, lì insomma la luce passa e si suppone che loro tornino abbronzati dalla Cina, quindi la mamma organizza dei turni, dei sedute abbronzanti in cui loro si piazzano sotto i lucernai a prendere il sole, e quindi insomma c'è la sorella Flo che prende una bella abbronzatura, mentre Giulietta, la protagonista, diventa proprio rossa come un gambero.
0: Poi magari altre cose evito di raccontarle, però poi succederà qualcosa che insomma arricchirà ulteriormente le avventure di questa famiglia in vacanza, tra virgolette, a casa sua, e poi insomma ci saranno anche un colpo di scena finale. Quanto ti sei divertita a tradurre questa storia?
1: È stato bellissimo, divertentissimo, perché lo stile è in prima persona, insomma Giulietta che racconta, una bambina di 10 anni, e è molto scanzonato, molto divertente, molto ritmato, e poi c'è tutta la fantasia di questa bambina in gioco, che comunque deve trovare anche come passare il tempo, no? In questo mese chiusi in casa, e quindi si immagina negli scenari più svariati, immagina di essere un'avventuriera ammirando la cartina della Cina appesa in bagno, e quindi spostandosi nelle varie regioni, immagina di essere una spia che deve arrivare al budino senza farsi scoprire dai nemici in casa, che sono ovviamente i suoi familiari, insomma si industria comunque per trovare un modo di divertirsi, e c'è tutta questa questione appunto della fantasia, dell'immaginazione, della bugia, ma affrontata non in modo manicheo, cioè noi pensiamo alle bugie Pinocchio, ogni volta che dice una bugia è una catastrofe, no? Invece qui comunque è trattato con un po' di leggerezza nei confronti anche delle bugie bianche, delle bugie che vengono dette per proteggere qualcuno, non c'è insomma un rigido moralismo, ecco, nel modo di affrontare la questione, è anche un modo per sfogare la fantasia, cioè lei dice io dico bugie per rendere la vita più facile e per divertirmi, però nei momenti cruciali sa quando è importante invece dire la verità.
0: Indubbiamente, vi innamorerete di questa giovane protagonista, ma anche in fondo di tutta la sua famiglia, compreso il pennuto di famiglia di cui non abbiamo parlato.
1: Eh sì, c'è anche il pappagallo Jaco, che ha un ruolo fondamentale, perché il poverino viene chiuso in un seminterrato durante questo mese, appunto perché non si senta, perché ovviamente da pappagallo ripete quello che viene detto, loro cercano di vivere nel silenzio più assoluto, però Giulietta sente molto la mancanza di questo pappagallo, che è di tutto solo, e per andare appunto a trovarlo, a nutrirlo, si scateneranno una serie di eventi
0: che leggerete o ascolterete, perché ricordo che Monserrat ha questa particolarità che i libri, volendo, si ascoltano, perché è un libro che parla anche questo.
1: Eh sì, come sempre.
0: Bello, bello, bello, lo divorerete davvero in pochissimo tempo. Mirta, è stata poi l'occasione per ritrovarti, quindi doppiamente grata alla grande bugia della famiglia Pomerol.
1: Anch'io, è stato un piacere rinnovato.
0: A presto, spero.
1: A presto, grazie mille.

0: China Girl di David Bowie ci stava proprio bene dopo le avventure di questa famiglia di piccoli grandi bugiardi, la grande bugia della famiglia Pomerol, il libro di cui abbiamo parlato poco fa con Mirta Cimino che lo ha tradotto in italiano. Vi ricordo, è Monseraga, questa caratteristica, tutti i libri hanno alla fine un QR code che vi consente anche di accedere all'audiolibro, quindi potete leggerlo e poi riascoltarlo, fare l'inverso a seconda dei casi. Comunque questa è una lettura che davvero consiglio perché è veramente divertente e vi verrà veramente simpatia nei confronti di tutti i componenti di questa famiglia. Però visto che siamo in chiusura, ne approfitto per ricordarvi tutti i titoli che abbiamo aggiunto questa settimana alla nostra biblioteca dei ragazzi. Abbiamo parlato di Noi siamo umani, il nuovo album di X Fang, che è un autore americano per bambini veramente straordinario, Terra di Mezzo, appunto, pubblicato questo album di cui abbiamo parlato con Giulia Genovesi, un album molto colorato in cui c'è questo fucsia quasi neon particolare, insomma, che colpisce, e questi personaggi dalla pelle blu molto divertenti che sostengono di essere umani, che fanno con gli umani che li accolgono tutta una serie di cose e poi se ne ripartono sulla loro navicella spaziale, quindi forse umani non erano, però è una storia ironica con queste tavole appunto dei colori molto accesi che celebra la gentilezza, una gentilezza capace di superare ogni barriera, persino quella intergalattica, perché in fondo che cosa importa se sono umani o no, hanno bisogno di aiuto e appunto questa comunità li sostiene e li aiuta. Davvero un album molto molto bello, altrettanto bello ma con dei toni anche dei colori completamente diversi, Ti cerco, ne abbiamo parlato con Sante Bandirali di Uovo Nero, è un album il terzo di una trilogia di questa autrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup o Teckentrap, non so esattamente quale sia la pronuncia. Il primo albo era dedicato alla rabbia, il secondo alla paura, questo dedicato alla solitudine, un'emozione che, come dicevamo con Sante Bandirali, non spesso trova spazio negli albi per i bambini, come se fosse un sentimento, un'emozione di cui non bisogna parlare. Un albo davvero toccante e profondo, perfetto anche come punto di partenza per dialogare, per incoraggiare il dialogo e dare un nome alle emozioni, anche per far capire che non c'è nulla di male nella solitudine, non siamo strani se a volte ci sentiamo soli e che comunque si può poi a un certo punto incontrare qualcuno che allieta questa solitudine. Queste le proposte di questa settimana, potete riascoltare su Play 2000 anche tutti i dialoghi con gli autori che ci vengono a trovare alla biblioteca dei ragazzi. Un grazie a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia e naturalmente anche a voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire

0: hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.
1: Radio Orizzonti in Blu,

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Un fenomeno, quello delle esecuzioni capitali dei condannati, in progressivo calo da molti anni, ma i dati 2025 del rapporto globale di Amnesty International su tale pratica brutale di condanna senza appello fanno riflettere.
2: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone XIV, aggiungendo al suo messaggio nell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte anche l'hashtag No Death Penalty. Ieri era giunta la netta condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono Hegseth della fucilazione in diretta streaming di Nidal Hassan, riconosciuto come autore della strage di Fort Hood in Texas nel 2009. Pesante maltempo oggi a Lipari e su tutte le isole Eolie, sempre a causa di piogge e nubifragi che stanno colpendo il nostro meridione. Oggi un uomo è finito con la sua auto in una voragine che si è aperta nel quartiere Mater Dei a Napoli dopo le forti piogge delle ultime ore. Lo sfortunato automobilista è stato messo in salvo dall'intervento tempestivo degli abitanti di un vicino palazzo. Il buco, il cui interno è finito anche un motorino, si è aperto infatti nel terreno del patio dello stabile. Per il protagonista della vicenda un brutto shock, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Scorriamo insieme gli appuntamenti di queste giornate sulle onde di Radio Orizzonti in Blu e di Saronno e Saronnese. Partiamo con la farmacia di turno. Farmacia di turno per sabato 10 ottobre a Saronno, la farmacia Lunghi in piazza Unità d'Italia 24. Per la giornata invece di domani, domenica 11, la farmacia è a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi in via Gian Pietro Clerici 88. Vari gli spettacoli cinematografici in proiezione a Saronno. Iniziamo dal cinema Silvio Pellico. Sabato e domenica abbiamo L'Estranea di genere drammatico. Sabato alle 18 e alle 21, mentre domenica alle 15, alle 18.45 e alle 21. Sempre per il cinema Silvio Pellico, per sabato 10 I racconti del giardino incantato, l'animazione alle 15 e alle 16.30 e domenica alle 17.15. E ancora una volta Carlo Acutis, il giovane santo, questo lo anticipiamo perché verrà proiettato in anteprima giovedì 15 ottobre alle 17 e alle 20, sempre a Silvio Pellico. Passiamo al cinema Prealpi, L'albero di molto lontano di genere avventura, sabato alle 18 e domenica alle 15 e alle 19. Invece di genere drammatico Santiago, un cammino per ricominciare, andrà proiettato al Prealpi domenica alle ore 17, mentre Digger, il genere commedia, sempre al Prealpi, sabato alle 21 e domenica ancora alle 21, mentre Per Silenzio Evento verrà proiettato martedì 13 ottobre alle 21. Il film su Carlo Acutis, Il Giovane Santo, anche al Prealpi viene proiettato martedì 20 ottobre alle 19 e alle 21 e mercoledì 21 ottobre alle 15.30, 17.30 e 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, il santuario della Beata Vergine dei Miracoli per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, presenta per sabato 10 ottobre alle 16.30 la testimonianza di Oldani, l'amico più caro di Carlo Acutis. Alle 17.30 il rosario, l'esposizione delle reliquie, alle 18 la messa. Dalle 16.30 alle 18 l'intervista e il rosario saranno trasmessi anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti. La messa sarà trasmessa anche sui canali FM e DAB, oltre che su YouTube in audio e video. Sabato 10 ottobre in Piazza Libertà Saronno, primo appuntamento di 120 foglie morte. Tutti in piazza a vedere il Giro di Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale del team UAE e ammirare le biciclette e maglie utilizzate dalla squadra di Pogačar. Venerdì 16 ottobre alle 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini e tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi con l'intervento speciale di uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano, 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti Blu e col patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dei biglietti presso il Teatro Giuditta Pasta. Domenica 18 ottobre alle 17.30 la finale del contest Saronno Famosi. Potete ancora prenotare i biglietti per partecipare alla finale con le 15 band, singole e coristi che si esibiranno per guadagnare la vittoria di una pubblicazione della propria canzone, del proprio singolo, alla biglietteria del Teatro Giuditta Pasta o alla biglietteria online di teatrogiurittapasta.it al costo di 10 euro. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, vi ringrazio di averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
4: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sulle 38 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi saranno Gigi Volpi al microfono e alla regia abbiamo invece Paolo Chinello, che ringrazio e saluto di essere con noi per questa prima parte di Orizzonti Magazine. E noi abbiamo un evento importante che qualcuno di voi ha già notato, ha già visto, ha seguito, ma io ci tengo logicamente a segnalarlo e a dare spessore a questo evento che ci sarà e si terrà il 18 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Giuditta Pasta. Stiamo parlando della finale del secondo talent organizzato appunto da Radio Orizzonti con gli oratori di Saronno e i vari sponsor che dopo vi elencherò, no? Per ciò che riguarda Saronno Famosi 2026. No? Proprio per dare spessore a questa manifestazione, a questo evento voluto, vi ripeto, appunto da Radio Orizzonti e da Oratori di Saronno con la collaborazione della Fondazione degli Oratori Milanese, la Proloco di Saronno, il contributo al patrocinio del Comune di Saronno, il Teatro Giuditta Pasta, Saronno Servizi Spa, Clerici Auto, sponsor di Amici Famosi 2026, e la Pasticceria Nord, Snow Lab, l'Albero Musicale, le Stanze della Musica, Muzza e Good Morning Café, no, con questi sponsor noi di Radio Orizzonti siamo riusciti a portare a termine ormai, perché il termine ormai è qui alle porte, no, questa manifestazione dove abbiamo la possibilità di ascoltare questi finalisti che ci saranno appunto il 18 ottobre alle 17:30 al Teatro Giuditta Pasta. No? La serata però sarà anticipata due giorni prima, perché sempre al Teatro Giuditta Pasta alle ore 16:10, no? Con la presenza di Simba, no? Che è Simba 22, per cui sappiamo che oltretutto è in classifica sulle canzoni italiane, è primo in classifica, per cui, no? È simpatico il fatto di averlo come ospite nella serata anche del 16, no? Noi avremo appunto l'opportunità di parlare nella discografia, spiegando esattamente quali sono le regole e i problemi, se vogliamo chiamarli tali, no? Con una conferenza tenuta appunto da docenti che della musica ci vivono e sanno come spiegarcela. Per cui mi raccomando, a 16 in serata alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, mentre il 18 alle 17:30 ci sarà l'evento famoso che vi dicevo. Tanto per ricordarvi qualcosa, ma magari io andrei già con qualche canzone, perché l'edizione 2025 ci ha portato tre finalisti, a parte che al terzo posto era una coppia, no? Mario Edo, che è un frutto proprio, direi, oratoriano, nel senso che sono due amici che da tempo suonavano e cantavano, ma canzoni così, tanto per, e hanno voluto mettersi in gioco. Il loro gioco ha dato la possibilità al pubblico appunto di essere votato non solo dalla giuria, no, giuria di tecnici, ma anche dal voto popolare, dal voto del pubblico presente. E loro sono arrivati terzi. Questo cosa succede? Che arrivando terzo, secondo o primo, ti dava l'opportunità di andare in sala di registrazione e di registrare e di produrre a questo punto il frutto del sacrificio di un cantante, di una band o meno, quello di creare dischi, per cui entrare nel mondo della discografia. E guarda caso, proprio per darvi spunto e risalto di cosa è successo a Mario e Edo nell'arrivare terzi, appunto, noi ascoltiamo il loro inedito che si chiama Due Ricordi.

E questo è proprio il frutto di due ragazzi che si sono iscritti l'anno scorso al tale show, appunto, Saranno Famosi 2025, arrivando terzi grazie alla giuria fatta da tecnici e al voto popolare, per cui dei presenti in studio al Teatro Giuditta Pasta, e il frutto loro è stato quello di incidere questa bellissima canzone. No? Che dire, io della serata che ci sarà appunto il 18 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Giuditta Pasta, e vi invito a prendere gli ultimi biglietti perché veramente stanno veramente andando a ruba, perché è notevole il risultato che hanno ottenuto questi ragazzi nel presentarsi. Quest'anno poi c'è una variante rispetto all'anno scorso, perché oltre ai ragazzi sono stati aggiunti poi i senior, per cui oltre i 35 anni di età. Di conseguenza avremo anche persone magari con i capelli, non dico bianchissimi, però magari grigi, ecco, per intenderci, rispetto al biondo platino o al biondo naturale castano che hanno i giovani di adesso. Per cui il prezzo, oltretutto è un costo contenuto del biglietto, sono solo 10 euro, per cui invito veramente la popolazione, i nostri radioascoltatori, ad andare a questo bellissimo evento. Guardate che è veramente macchinoso creare un evento del genere, perché ci sono volontari della radio che stanno lavorando veramente in maniera assidua da mesi, mesi e mesi, perché tutto deve riuscire in maniera perfetta. Non diamo niente di scontato, nel senso che è un qualcosa di veramente interessante e piacevole per chi vorrà assistere a un evento particolare come appunto Saranno Famosi 2026 The Music Contest. Ecco, in giuria possiamo già dare la certezza che, oltre poi a un noto cantante che rimane ancora nell'oscurità, per cui lo riveleremo solamente all'ultimo momento, noi abbiamo la certezza invece che ci sarà Francesca Visentin, voce ormai storica, cantante saronese, che è andata in finale in The Voice Senior con Loredana Bertè, per cui, che dire, tanta voce, tanto spessore anche nel mondo della giuria, dove c'è un discografico, dove ci sono persone che della musica fanno la loro vita quotidiana 24 ore su 24. Che dire, andiamo magari al secondo pezzo. Il secondo pezzo è scritta da una ragazzina, perché l'anno scorso aveva 13 anni, quest'anno, ecco, una cosa importante che non ho ancora detto, sia Mario Edo, Miriam Anzullo e Lidia Cella, che sono state la terza, la seconda e la prima classificata, si presenteranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta, ma non saranno finalisti, nel senso che non concorreranno al contest, ma saranno solamente ospiti, no, proprio per il risultato ottenuto nell'anno precedente. Miriam Ranzullo l'anno scorso 13 anni, suonava il piano da sola, non aveva una base d'appoggio, per cui veramente si accompagnava da sola. Una voce fantastica, con una canzone difficilissima che era La notte dei miracoli di Lucio Dalla, no? Ha veramente fatto alzare il pubblico del Teatro Giuditta Pasta. Il frutto della sua seconda posizione proprio in classifica finale, ma a poche virgole, proprio a pochi centesimi, come si dice magari in Formula 1, da Lidia Cella, che è arrivata prima, no? Il suo frutto è questa bellissima canzone che adesso sentiremo, Non sarà solo un sogno.

Vedete, questo è il risultato di gente che si mette in gioco per passione, perché la musica ce l'ha nel sangue, e che non lo so, magari a differenza di Mario e Edo, che hanno magari prospettive di futuro diverse, perché sono tutti e due iscritti all'università, per cui hanno magari ambizioni diverse, ma che ne so, magari la musica può sempre farti talmente innamorare che ti devia poi nel percorso della vita. Io per Miriam Ranzulo io vedo solamente un futuro musicale, perché se questa a 14 anni oggi canta e scrive e suona così, a 18 anni cosa fa? No, per cui, che dire, chapeau, perché comunque è bello, perché è il risultato di qualcosa che è iniziato per volere proprio di Radio Orizzonti e degli oratori saronnesi, in collaborazione poi degli sponsor, di tutti quelli che poi continuerò a elencarvi e ricordarvi, perché vale veramente la pena di ricordarli e essere presenti. Poi si arriva logicamente al primo posto, no? Al primo posto vinto nel 2025 da Lidia Cella. Lidia Cella, che arriva da un mondo gospel, per cui tanta voce, tanta musica, anzi lei è la musica. Io l'ho intervistata e presentata tante volte e la presento sempre come la musica, perché lei ce l'ha nel sangue, ce l'ha veramente nel DNA, è qualcosa di per lei naturalissimo. Presenza palcoscenica poi notevole, perché veramente si presenta in una maniera incredibile. Io quando l'ho vista la prima volta sul palco ho visto la rinascita di Amy Stewart, l'ho rivista, cioè nel senso mi sembrava quasi qualcosa di miracoloso sul palco, no? La voce è tanta. Sentiamo il risultato appunto della sua nel mondo discografico, del suo pezzo registrato presso gli studi appunto di Snow Lab. Dolce Tormento.

0: successo.
1: Finita.
0: Abbiamo ascoltato la voce appunto di Lidia Cella. Lidia Cella che è arrivata prima l'anno scorso in finale nel contest Salone Famosi 2025, e questo è il risultato, no? Se vogliamo, sempre in una veste un po' gospel, no? Della canzone Dolce Tormento, che gli dà la possibilità di entrare nel mondo discografico. Lei è tanta roba, ma avremo il modo e il piacere di ascoltarla appunto direttamente sul palco del Teatro Giuditta Pasta domenica 18 ottobre alle 17:30, non come finalista ma come ospite d'onore insieme a Miri Aranzullo e Mario Edo, giustamente presenti per il loro percorso discografico ottenuto proprio alla finale dell'anno scorso. Noi vogliamo ricordare anche una cosa importante, che quest'anno, oltre il voto della giuria come c'è stato l'anno scorso, ci sarà il voto del pubblico, ma sono stati aggiunti dei premi oltre l'ambito premio appunto della possibilità di andare in sala di registrazione, di registrare un proprio inedito, no? Ma è proprio il premio dato da Albero Musicale alla prima band che si classificherà. No? Poi ci sarà un premio social offerto da Frequenza Italiana / It, no? Punto It, che è praticamente sempre del mondo discografico, per cui parliamo sempre di musica a 360 gradi. Io direi a questo punto, visto che abbiamo all'interno del contest la presenza di un cantante ormai affermato, mi dicono oggi è primo in classifica nella discografia italiana, per cui oltretutto lo possiamo considerare saronese d'adozione? Sì, perché comunque quando si parla di 22 Simba si parla di saronese d'adozione o anche saronese tutto tondo, chiamiamolo come vogliamo. E a questo punto che dire? Sentiamolo in una sua versione che si chiama Ne vale la pena.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?
1: Ed era appunto 22 Simba, oltretutto con il nuovo inedito in testa alla classifica, se lo dico, discografia italiana, per cui che dire, lui sarà ospite tassativo il 16 ottobre, sempre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, in questa conferenza, chiamiamola tale, dove si spiega il mondo della discografia a chi vuole fare della musica il proprio futuro, il proprio lavoro o meno, ma soprattutto per dare luce a tutte quelle voci strane che corrono attorno al mondo della discografia. È un mondo veramente fantastico, perché produce musica, produce armonia, produce sentimento, ma è anche un mondo difficile da cavalcare, per cui è giusto che chi vuole poi fare il musicista o il cantante nella vita abbia le idee ben chiare, per cui non mancate a questa serata offerta appunto da Radio Orizzonti. Sono biglietti a disposizione ancora liberi per la serata del 16:10 alle ore 21, Teatro Giuditta Pasta. Ripeto invece la finale che per noi è importantissima, domenica 18 ottobre ore 17:30, Teatro Giuditta Pasta, sempre a Saronno, ingresso 10 euro, per cui avete ancora a disposizione la possibilità di prendere dei biglietti, perché stanno veramente andando a ruba, come si suol dire. Ringraziamo chi? Ringraziamo, a parte Radio Orizzonti e gli oratori di Saronno, ma soprattutto la FOM, che è la Fondazione Oratori Milanesi, la Proloco Saronnese, il contributo per il patrocinio appunto gratuito della città di Saronno, per cui dell'amministrazione comunale, il Teatro Giuditta Pasta, poi la collaborazione con Saronno Servizi S.p.A., Clerici Auto. Supporti in sponsor sono Snow Lab, sponsor amici di Saronno Famosi 26, testa finanziaria. Poi abbiamo l'Albero Musicale, sponsor tecnico, le Stanze della Musica, con la Scuola di Musica, Auditorium ed Eventi, la Pasticceria Nord, per cui riguarda il dolce, ma anche Villa Muzza e Good Morning Café. Questi sono gli sponsor che ci hanno aiutato e ci aiuteranno magari anche in futuro, perché dal 2026 si passa al 2027. E con queste parole, con una canzone scelta dalla regia, perché qui escono dei campioni, è giusto ricordarli così. Ciao da Gigi Volpi, da Paolo Chinello.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice di...
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Radio più vicina a te.
3: Ciak e Sipario del sabato.
4: Cinema e teatro alla radio.
5: Bentrovati care ascoltatrici e ascoltatori a questo appuntamento del sabato che oggi dedicheremo esclusivamente al cinema, e per farlo abbiamo un'invitata, un ospite più che gradita, che è Laura Succi, che è, penso che conosciate tutti a Saronno. Perché ci deve parlare, e qui sono molto curioso, di un'iniziativa che ormai procede da un sacco di anni, Laura, giusto?
6: 30 di più.
5: Ecco, che riguarda il cinema nelle scuole. Allora, innanzitutto sono curioso, com'è nata la genesi di questa cosa?
6: Lontanissima.
5: Intanto
6: buongiorno a tutti. È lontanissima, è nata quando io ancora c'ero, ma esistevo, ma non mi occupavo di queste cose.
5: Ti occupavi di cinema però?
6: Sì, ma insegnavo, io sono un'insegnante, certo, di professione, pedagogista. E è nata con la Biblioteca Civica, quando la Biblioteca Civica si occupava della programmazione culturale ad ampio spettro della città, e quindi del cinema, del cineforum e delle presenze a teatro. Si facevano, sì, i pullman, si andava,
5: mi ricordo,
6: a Milano,
5: certo, certo.
6: Già allora in biblioteca c'era Luisa che si occupava del cinema per le scuole, si faceva una programmazione. A un certo punto Giuliano Amendola, che era il gestore delle sale di Saronno, mi chiese, conoscendo la mia passione, ero diventata presidente della commissione cultura della biblioteca, mi chiese di occuparmi di questa cosa, e per me era andare a nozze, perché,
5: certo,
6: io credo fermamente, uso una parola forte, credo fermamente nella capacità didattica del cinema, perché il cinema arriva alle emozioni prima ancora che al cervello, quindi due cose: uno, imprime un'impressione fortissima; due, deve imparare a decodificarlo, perché altrimenti fa danni,
5: certo,
6: e quindi lavorare, giusto, con le scuole e il cinema è molto importante, secondo me, sempre di più mano a mano che passava il tempo, fino ad arrivare a oggi dove l'immagine praticamente ci invade da quando apriamo gli occhi a quando li chiudiamo, e quindi possedere gli strumenti per comprenderla è importantissimo. È nato un po' da lì, e poi io ho cominciato a occuparmene personalmente, a promuoverla, a contattare le scuole e a costruire dei percorsi mirati.
5: Mm-hmm.
6: Che si propongono poi, che il cinema propone alle scuole
5: di tutti i tipi.
6: Di tutti i tipi, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori, con modalità ovviamente diverse, e che porta al cinema tantissimi bambini, ragazzi, sia di Saronno sia anche di fuori Saronno.
5: Ah, ecco.
6: Sì, poi ci sono, loro vengono con le classi, accompagnati dai docenti, possono avere una, hanno sempre una presentazione del film, possono avere anche un commento dopo, come possono invece farlo autonomamente a scuola, e poi invece i ragazzi delle superiori approfittano delle sale cinematografiche per le loro assemblee d'istituto. Quindi si inventano, magari col mio aiuto, magari anche da soli, dei percorsi con dei film che toccano argomenti loro legati all'adolescenza, alla giovinezza, c'è problemi sociali e quant'altro, e si organizzano le loro mattinate al cinema, poi discutono, insomma.
5: Certo, sì. E volevo dire, allora quindi ci sono tre cartelloni diversi, nel senso a seconda della tipologia della scuola, immagino, dell'età, eccetera, no? Per esempio quello delle scuole superiori, che film?
6: Quest'anno c'è un bellissimo programma. Devo dire che per la seconda volta, quindi una cosa giovane, abbiamo intessuto una piccola, ma secondo me significativa, relazione con il teatro. L'anno scorso avevamo fatto per gli adulti un percorso cinema-teatro su tre opere.
5: Mi ricordo.
6: Quest'anno, non per gli adulti, ma per gli studenti, io ho visto in cartellone Riccardo III, per di più con la regia di Andrea Chiodi. E quindi mi sono detta, non c'è una mattinata, mi sembra di credere, poi ve lo dirà il teatro, per gli studenti, ma loro sono invitati a venire. Io mi auguro che i docenti li convincano, insistano con loro perché vengano a vederlo. Ed è un'opera che, se non la conosci, non riesci ad apprezzarla, se non conosci la storia. C'è un bellissimo film di Al Pacino.
5: Ah, tu parli di Al Pacino. Sì. No, pensavo quello storico.
6: No,
5: di...
6: quello... no, questo è interessante. Riccardo III, un uomo, un re, che racconta... Allora, è la messa in scena della messa in scena del Riccardo
5: Quindi
6: III.
5: Quindi teatro nel cinema.
6: Teatro nel cinema e cinema nel teatro, del Riccardo III da parte di Al Pacino, con un cast che va da John Gielgud, cioè gli attori
5: meravigliosi,
6: il meglio del meglio del meglio, dove si alternano scene riprese dal cinema, ma in teatro con i costumi dell'opera, ma anche un backstage di loro fuori che fanno le prove, che discutono su come interpretare, quindi su come quel personaggio deve rendere la sua. E quindi chi segue il film riesce a entrare nell'opera e a capire profondamente che cosa Shakespeare ci sta dicendo. È preziosissimo.
5: Certo.
6: E quindi io invito proprio i docenti che magari vorranno così proporre ai loro studenti di andare a teatro a vedere Riccardo III, di proporre loro prima anche questo
5: certo,
6: film.
5: Un'ottima introduzione.
6: Già che c'eravamo, ho detto, ma perché non fare un ciclo Shakespeare?
5: Wow!
6: Letteratura. E quindi ho aggiunto Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann, con DiCaprio, che è fantastico, quindi un'opera pop,
5: esatto.
6: Verona Beach, e ancora DiCaprio fuma. Sapete che nei film americani non si fuma più, questo è un film che ha qualche anno e quindi insomma, ancora si fumava, per dire la trasgressione, no? È proprio la storia di Romeo con il testo classico, ma in questo contesto
5: moderno.
6: Quindi
5: certo,
6: c'è questo gap.
5: Fu un'operazione molto interessante.
6: Sì, molto molto bello, e vabbè, ci sarebbe dell'altro, però... ci siamo fermati a due opere, perché io poi so che insomma i docenti hanno i loro problemi a in genere si dice perdere una mattinata, ma io dico utilizzare una mattinata per andare al cinema. Nel percorso culturale, diciamo così, della letteratura classica, ci ho aggiunto l'Odissea di Nolan, perché
5: certo.
6: Ci sono già le sale piene per un paio di proiezioni adesso ai primi di novembre.
5: Peccato che riusciamo a vederlo soltanto nel formato 35 mm.
6: Sì. Però diciamo che il pellico ha una
5: buona
6: fantastico. È molto spettacolare, insomma, anche se non è immerso. E poi vabbè, la storia è diversa, un po' diversa, insomma, è una lettura moderna di quello che è la storia.
5: Non
6: si deve andare a cercare la corrispondenza precisa, bravo.
5: Non è il Bigino dell'Odissea.
6: È una lettura di quest'opera che abbiamo tutti, anche chi non l'ha mai letta, anche chi non è andato a scuola sa cos'è l'Odissea.
5: Certo.
6: Di questo poveretto che ci impiega 20 anni a tornare a casa. E quindi è interessante e importante anche quello. Quindi un grande ciclo di letteratura. Poi si va a toccare i temi invece di attualità. Con A Chiara, che è un film, anche questo è abbastanza recente, 2021, che parla di mafia.
5: Ah.
6: di come, non tanto la mafia, cos'è, vabbè, quello magari lo sappiamo, le scuole lavorano tutte, ci sono, c'è il presidio, si lavora tantissimo nelle scuole di Saronno. Qui è proprio utile perché mette in luce la mentalità mafiosa. Una ragazza di 15-16 anni, che figlia di mafiosi, ha proprio connaturata questa mentalità, accetta, pur essendo una ribelle come si deve essere alla sua età, accetta però certe prevaricazioni, per esempio il fratello e il padre che le impongono in quanto donna di fare delle cose o di non farle, eccetera, finché si occupano di lei, degli assistenti sociali, delle persone che riescono a farla uscire
5: dal suo guscio,
6: da questa sudditanza che lei viveva come invece come un orgoglio, e a farle toccare con mano la differenza fra una vita libera e una vita governata da queste. È bellissimo, veramente.
5: Regista?
6: È Giana Scarpignano, che ha fatto 3 film, uno più bello dell'altro, tutti un po' particolari.
5: Ok, però tenere d'occhio.
6: Tenere d'occhio, sì, sì. Poi sono andata un po' indietro.
5: Cioè anche coi
6: classici. L'anniversario, Stand By Me.
5: Oh, ciuspia.
6: Anche solo per la canzone.
5: No, beh, ma anche, no, beh, bello.
6: Il film è bellissimo.
5: A livello anche per adolescenti.
6: È bellissimo per quello. Ed è anche, dà anche la possibilità, per come è strutturato, per come è costruita la sceneggiatura, che è un meccanismo ad orologeria. Se un insegnante volesse, potrebbe benissimo fare uno studio di come si costruisce una storia. Questo è costruito su 2 binari paralleli, il gruppo dei piccolini, dei ragazzini, e il gruppo di quelli più grandi, questi sono i buoni, quelli sono i cattivi, che tutti e due partono da un punto per arrivare a trovare questo cadavere, e i piccolini fanno un percorso di crescita e gli altri fanno un percorso invece negativo.
5: A posto, certo.
6: Fino al finale, che comunque è positivo, e le due vicende si legano, si allontanano, si avvicinano, cioè è veramente fantastico per capire come si scrive una storia, come si scrive un film, oltre ad essere anche molto avvincente e molto ben recitato da questi giovanissimi attori, che allora giovanissimi, adesso quasi tutti hanno avuto un grande
5: successo. Hai segnato l'anno, di che anno era?
6: Oh, è di 40 anni fa, perché sì. È un anniversario questo, ho approfittato dei 40 anni, del 96.
5: Quindi l'hanno, dici, restaurato forse?
6: Sì, sì, è uscito restaurato
5: 4K.
6: Per l'anniversario, okay. Sono un po' di anniversario, ho approfittato anche di Spielberg, per quelli
5: che compie
6: 80 anni. Nel percorso dei più piccoli.
5: E cosa fai vedere?
6: Ci ho messo Hook, Capitano Uncino.
5: Ah, wow.
6: Che è bellissimo.
5: E anche lì ci sarebbe tanto da raccontare, però.
6: Allora, dico una cosa. È difficile trovare i film per i ragazzi, ma è difficilissimo trovare i film per i bambini. Perché per i ragazzi vai a pescare un po' anche nella programmazione, nella produzione per adulti. Si sceglie, ok. Per i bambini la cinematografia di oggi gioca tutto sulla frenesia, sul riempire lo schermo di movimento, di immagini, di colori, di
5: sì, sì.
6: Si fa fatica a seguire la storia, sì. Cioè un bambino vede il film non come lo vediamo noi, un bambino di 5 anni,
5: certo,
6: non riesce ad andare avanti e indietro nel tempo, non riesce a cogliere determinati suggerimenti che dà il film, certe parole,
5: infatti,
6: certe. Devi fare una storia piana,
5: più lineare, dice. Infatti ho sempre il sospetto che siano film per gli adulti fatti passare per bambini.
6: Bravo, così.
5: Anche a livello di contenuto,
6: A livello di contenuto, ma a livello anche proprio di linguaggio.
5: Certo.
6: Io me li vado a vedere, non tutti, ma tanti, perché voglio scegliere poi. Però faccio veramente fatica. Poi ve lo dirò quando parliamo di questo, però
5: ci devi parlare perché il tempo scorre.
6: Sono andata a ripescare. Sono andata a ripescare un po' cose del passato, quando il linguaggio del cinema
5: era un pochino
6: era
5: più
6: un pochettino
5: lineare.
6: Più
5: ma ci sono anche cartoni animati?
6: Certo, in genere per i piccoli. Quest'anno per la prima volta ci abbiamo messo i 3 anni, con delle storie che durano magari 20-25 minuti, se ne possono vedere anche due nella stessa mattinata con una pausa, i bambini possono interagire.
5: Puffin Rock, lo conosco benissimo, sì. Perché
6: mio One, Two, Three, che sono sei storielle senza parole, eccetera. Il Topo Brigante, una bellissima storia di bulli. Il topo bullo che porta via le merende a tutti gli animali del bosco e poi si pente, diventa buono come sempre. Cioè, sono film studiati proprio per i bambini.
5: E tu hai, ti interrompo, ma in questo caso qua dei bambini di 3 anni, giusto? L'asilo?
6: Sì, 3 anni,
5: scuola
6: 3 anni
5: materna, sì. Eccetera, eccetera. Hai già avuto adesioni delle scuole?
6: Per ora non ancora, perché abbiamo fatto l'incontro l'altra settimana e quindi. Però in genere vengono.
5: Hai trovato però un'accoglienza?
6: Sì, sono venute le. Io ho il nipotino che va alla scuola materna, quindi spero proprio che lo portino al cinema. Perché è diverso andare al cinema dal vedere il cartone a casa. È un'esperienza,
5: certo,
6: innanzitutto collettiva.
5: Ma poi c'è la sala, il buio,
6: certo,
5: quante volte.
6: Con tutti gli altri, queste cose grandi, insomma, è bella, un'esperienza,
5: certo,
6: fantastica.
5: Che potrebbe segnarli per.
6: Sì. Beh, io mi ricordo Fantasia, quello del 48, che vidi con mio papà al cinema, io avevo 4 anni. E mi sono spaventata da morire.
5: Fantasia.
6: Il papà mi diceva: ma guarda, sei qui in braccio al papà, niente da fare, siamo usciti.
5: Ma Fantasia c'aveva anche dei.
6: Quella notte sul Monte Carlo.
5: Dei momenti topici.
6: Per dire, ti lascia.
5: Sì, sì, sì. Ma infatti si è molto discusso su quel film lì, perché è stranissimo dal punto di vista.
6: Sì, ma non è un film per bambini.
5: Non è un film per bambini, è L'apprendista stregone. Cioè, se tu ci pensi, c'è un film, infatti ci sono stati degli articoli,
6: sì,
5: sulle.
6: Sono andata a rivederlo per capire se potevo proporlo al mio nipotino e poi ho pensato non ancora. Poi bellissimo, voglio citare, anche visto che parliamo di bambini, Toy Story 5.
5: Ok, bellissimo.
6: Perché affronta proprio il tema del gioco coi giocattoli
5: con
6: e
5: nuovi.
6: Del gioco tecnologico,
5: esatto.
6: E di come si possono fondere,
5: certo,
6: le due cose senza abbandonare né uno né l'altro.
5: Però io sbircio lì, vedo anche un Billy Elliot.
6: Sì, anche questo è un repêchage.
5: No, certo, e l'hai messo nella.
6: Per la scuola media.
5: Ah, la scuola media.
6: Sì, per la scuola media, io la chiamo ancora media.
5: Sì, sì,
6: si
5: sì.
6: Può. Perché è un bellissimo film di crescita,
5: certo,
6: di tenacia sulle proprie passioni, sul proprio destino, questo fuoco che ti prende, tu sai che devi fare quella cosa anche se non vogliono fartela fare.
5: Vabbè, poi ci sono i classici, c'è il Grinch, vedo. Senti,
6: poi,
5: quindi è un'operazione, allora innanzitutto un'operazione che spero che abbia un successo incredibile. Cosa mi fai vedere?
6: Sì, no, solo un accenno, non voglio perdere l'occasione di farlo su questo Se domani non torno, che è un film su Giulia Cecchettin, sulla storia di Giulia Cecchettin.
5: Mamma.
6: Verrà dato in prima nazionale il 3 novembre in collegamento con il padre di Giulia e poi si potrà vedere durante l'anno o qualsiasi momento, però quel giorno ci sarà proprio una proiezione a livello nazionale sulla sua storia, un film molto bello.
5: Ma spero che lo facciano vedere anche a noi adulti.
6: Certo, certamente.
5: Allora io ringrazio Laura Suggi per tutti questi squarci che ci ha aperto anche nella nostra memoria di persone un po' più in là negli anni e invito a questo punto se un insegnante volesse prendere contatto,
6: chiama il cinema o manda una mail scuole@pellicosaronno.it oppure telefona al cinema semplicemente e dice: io vorrei venire a vedere questo film. Gli unici due con date prefissate sono i due Riccardo III e Giulietta Romeo,
5: okay,
6: perché vengono prima dello spettacolo teatrale.
5: Ah, beh, certo.
6: Gli altri possono essere chiesti in qualsiasi momento,
5: okay,
6: dell'anno.
5: Grazie, alla prossima.
6: A voi, arrivederci a tutti.

in diretta dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, trasmettiamo la Santa Messa. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Siamo uniti in preghiera anche con chi ci segue da lontano tramite la diretta e la registrazione di Radio Orizzonti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In tutta la terra l'umanità eleva le sue preghiere e le sue pretese verso il cielo. Poi ci sono momenti e luoghi speciali dove con più concretezza avvertiamo la presenza e la provvidenza del Paradiso e con il cuore colmo di gratitudine per i miracoli di questa Madonna e per le grazie di San Carlo Acutis che cantiamo la gloria di Dio.

0: Preghiamo. Servaci nella tua fedeltà, o Dio vivo e vero, e conforta con la tua grazia i nostri cuori. Donaci di attendere con gioiosa dedizione al canto della tua lode e di crescere nell'amore fraterno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Benedici, mio Padre.
0: La lettura profetica ci guidi sulla via della vita.
1: Lettura del profeta Isaia. Dice il Signore: come quando si trova a succo in un grappolo, si dice: non distruggetelo, perché qui c'è una benedizione. Così io farò per amore dei miei servi, per non distruggere ogni cosa. Io farò uscire una discendenza da Giacobbe, da Giuda un erede dei miei monti. I miei eletti ne saranno i padroni e i miei servi vi abiteranno. Saron diventerà un pascolo di greggi, la valle di Acor un recinto per armenti, per il mio popolo che mi ricercherà. Ma voi, che avete abbandonato il Signore, dimentichi del mio santo monte, che preparate una tavola per Gad e riempite per Menì la coppa di vino, io vi destino alla spada. Tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto, ho parlato e non avete udito. Avete fatto ciò che è male ai miei occhi, ciò che non gradisco l'avete scelto. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. Il

0: Ascolta, popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto.
1: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
0: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguono pure i loro progetti.
1: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiori di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia.
1: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
2: Benedici, mio Padre.
3: La lettura dell'Apostolo ci guidi sulla via della vita.
2: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano. È la legge che dice così. Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi, poiché colui che ara deve arare sperando, e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la focarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, e questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Tutti siamo un terreno e ciascuno di noi è un seme. Però Gesù, come sempre nel Vangelo, mi aiuta a spiegarmi me stesso, perché così facilmente si cade in tanti equivoci. Per cominciare, tutti siamo un terreno. E l'equivoco starebbe nel dirci: e io sono fatto così. C'è il terreno sassoso, quello fertile, quello con i rovi, perché ciascuno è fatto la sua maniera. E invece no. No, come ben capivano gli ascoltatori di 2000 anni fa, che avevano ben presente il modo con cui si seminava in quell'epoca in Palestina. Non c'è stata data l'immagine di un contadino sciocco che butta il seme a sproposito. Invece l'agricoltore seminava in ogni dove, perché dopo, dappertutto, occorrerà togliere le pietre e le varie rovi e passare con l'aratro, anche sui sentieri in mezzo ai campi, quei passaggi di servizio che dopo la semina non occorrono più. Proprio contro quel rischio, quella tentazione per cui spesso le persone trovano più facile essere il risultato del loro passato piuttosto che una delle cause del proprio futuro, ecco che Gesù si impegna a spiegarmi me stesso. E in questa parabola aiuta a passare dal «son fatto così» al «lavoro su di sé». Proprio perché riconosciamo di essere fatti così, ci occorrono zappe, restrelli, cesoie per le pietre da ribaltare, i rovi da eliminare. E spenderei una parola soprattutto su come salvare quella parte di seme che cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Come accennavo prima, si tratta di quei passaggi in mezzo ai campi che dopo la semina non occorrono più. Se il sentiero lì resta battuto ed il seme poi si perde, è solo per via delle nostre scorciatoie e delle cattive abitudini che ci concediamo. È qui che appare con particolare evidenza che la responsabilità e l'impegno sono personali e non è questione né colpa di corvi o sassi o spine. Tutti siamo un terreno che contro ogni tentazione di rassegnazione o disimpegno continuamente richiede lavoro su di sé. E poi ciascuno di noi è anche un seme e ci viene ricordato affinché l'impegno non si traduca poi in pretese. È quando la disponibilità diventa rivendicazione, perché io nella vita posso, devo e voglio dare frutto, quel frutto nei tempi, modi, specie, quantità che preferisco e scelgo da solo. E invece il seme diventa proprio il simbolo della disponibilità a Dio senza umane rivendicazioni, che accetta addirittura di venire apparentemente sprecato. Su questo c'è un'espressione romanesca utilizzata dalla giornalista e madre di famiglia Costanza Miriano: stacce, cioè stacci, accettalo. Ad immagine del seme, questa è una vera e propria categoria spirituale. Come il seme, lo stacce è la risposta cristiana alle fatiche quotidiane, agli imprevisti, persino alle grandi sofferenze. Significa smettere di fare la guerra alla propria storia e accogliere il disegno di Dio, anche quando appare incomprensibile. Il seme della stella alpina accetta la realtà sassosa ed impervia e infine, senza lamentarsi, germina anche tra le rocce. Il seme del mirto accetta di dover passare attraverso lo stomaco del tordo o del merlo, perché gli acidi del volatile, scalfendo lo strato esterno, permetteranno all'acqua di penetrare più facilmente una volta espulso e aumenta enormemente la probabilità di germinare rispetto ai semi caduti semplicemente a terra con la bacca tutta intera. E anche un dattero ritrovato durante degli scavi archeologici vicino al Mar Morto, così mi sono documentato, è stato piantato, ha dato vita a una pianta, una palma, 2000 anni dopo. Ed è precisamente ciò che capita anche nei nostri cuori, nelle nostre vite, quando sperimentiamo dopo 2000 anni la fecondità di un Vangelo che non invecchia mai. E spenderei una parola soprattutto sulla conclusione della parabola e della spiegazione data da Gesù stesso. Colui che ascolta la parola e la comprende dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Ma perché parla dei successi procedendo al contrario? Fossimo noi a fare pubblicità e propaganda alle benedizioni di Dio, non elencheremmo forse in crescendo il 30, 60, il 100 per uno? Ritengo che sia qui che, con particolare evidenza, il Vangelo mette in guardia dal confronto, il confronto che ci porta nuovamente alle pretese, all'invidia e alla tristezza. È il confronto che giunge a sterilizzare ed intristire anche le benedizioni più sovrabbondanti. Allora, tutti siamo un terreno, ciascuno è un seme, ma soprattutto ognuno è chiamato a essere amico del seminatore e a sentirsi amato da lui. È solo questo che mette al riparo sia dal disimpegno del terreno che son fatto così, sia dalle pretese del seme che ambisce almeno al 100 volte tanto. Per dirla come Carlo Acutis, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Siamo amati dal seminatore con tutto quello che ha fatto per me fino alla croce, e siamo amici del seminatore. Potremmo accettare di impegnarci anche nei nostri cruci. E Dio non ci ama perché gli portiamo frutto. Invece possiamo portare frutto perché il Signore ci sta amando. Per dirla come Carlo Acutis, non io, ma Dio. Ecco la sintesi della sua testimonianza e della sua intercessione. 20 anni dopo la sua morte, anzi dopo la sua nascita al cielo, la domanda più importante da sentire dircela con la sua stessa voce non è «ma quanto è stato grande Carlo?», la domanda è «ma quanto spazio stai dando anche tu a Gesù?».

È la preghiera di tutti noi fedeli, ci facciamo voce anche di chi ha scritto, di chi ha pensato, di chi ha desiderato e diciamo insieme le parole che troviamo sul foglio. Carlo, sorriso di cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice, gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria a una missione di amore senza confini. Giovane pieno di sogni, attratto dalla natura, dallo sport, da internet, ma ancor più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa, aiutaci a credere che Egli è lì, vivo e vero, mistica autostrada che conduce al cielo, e insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

66 a Senigallia, è marchigiano. Ha ricevuto moltissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera, dagli esordi col premio Canon Giovani Fotografi nel 99, è passato poi per il World Press Photo, Paris Photo, fino alla recente onorificenza FIAF di Maestro della Fotografia Italiana. Durante tra l'altro l'incontro che si terrà subito dopo l'inaugurazione con l'autore, oltre alla mostra esposta, verranno proiettate una serie di immagini che ripercorrono un po' tutto il percorso fotografico dell'autore, e ci sarà anche il modo e il tempo di interagire con lui, con dibattito, col pubblico aperto. Quindi è una bella occasione, tra l'altro l'unica, perché poi lui ritornerà nelle Marche, quindi chi desidera, oltre che vedere la sua mostra, poter avere il privilegio di sentirsela raccontare direttamente da lui, approfondendo anche altri temi fotografici, altri lavori nel suo portafoglio, sarà sicuramente una bella occasione partecipare appunto sabato dopo l'inaugurazione dalle 17, diciamo, c'è l'incontro con Lorenzo Ciccoli Massi. È un attore appunto noto, lui diciamo è un po' l'erede, perché ha svolto anche una tesi, no, su Mario Giacomelli, no, è il famoso fotografo marchigiano, famoso in tutto il mondo, quindi porta avanti la tradizione di quella che è la tradizione marchigiana nella fotografia, con uno stile molto molto riconoscibile anche il suo, quindi è un autore sicuramente da scoprire, non è mai venuto a Saronno, quindi è una grande opportunità, è già stato in altre sedi, Milano, in tutta Italia, lui si muove presente sui lavori in ogni parte d'Italia, quindi è una bellissima occasione per non farsi per non perdere l'opportunità di vedere questo lavoro e di conoscere questo autore. Quindi questo è la mostra trainante, diciamo, anche se anche le altre mostre sono di grande valore, però chiaramente parlavamo prima appunto di fotografi famosi. In questa edizione abbiamo deciso di invitare Lorenzo perché il suo lavoro è veramente molto molto interessante. Un altro appuntamento si svolgerà al di fuori delle mostre esposte in entrambi i quattro giorni di apertura, è la presentazione del libro fotografico In di Massimo Magistrini, che si svolgerà sabato 24 ottobre alle ore 16, sempre in Sala Nevera. In questo caso si svolgerà un talk, un po' come diciamo avviene adesso negli incontri di tipo appunto culturale, di scambio, un talk con l'autore, la curatrice del libro Laura Magnone e il giornalista Mirko Bonfanti, che farà da un po' da mediatore con gli altri due protagonisti. Quindi sarà molto bello anche assistere a questo dibattito. Tra l'altro nel corso dell'incontro l'autore presenta sicuramente il suo libro, ci sarà poi la possibilità di acquistarlo e di avere anche il firmacopie. La pubblicazione è a cura di Gente di Fotografia, che è un'edizione, un editore che si occupa soprattutto, certo, di immagine. Verranno anche esposte durante l'incontro alcune stampe fine art di immagini contenute nella pubblicazione stessa, per cui sarà anche bello vedere, diciamo, le stampe fisiche dal vivo. È un lavoro molto interessante, molto intimo, è un lavoro sul paesaggio ma in chiave intimistica, come lo definisce la curatrice del libro, dietro la fotocamera l'autore assume lo sguardo attento dell'escursionista che si muove in ambienti minimi e tuttavia sa immaginare realtà sconfinate, scrutando boschi, erbe e fiori spontanei, muschi e antiche mappe nautiche. È un lavoro tutto da scoprire, intimistico, introspettivo, di grande, grande qualità tecnica
e interpretativa. Quindi

0: invito tutti a partecipare anche a questa presentazione un po' diversa nel generi che siamo abituati a vedere.
1: Sì, le mappe nautiche sono un po'
0: un'opportunità di scoprire un qualcosa che certo, racconta diciamo di sé. Tra l'altro Massimo Magistrini vive a Novara, di professione fa l'architetto, però da sempre affascinato dalle immagini e dalla loro forza evocatrice, e attraverso la fotografia indaga il visibile per restituire non tanto una riproduzione documentaria del paesaggio o una catalogazione, ma quanto per cogliere quelli che sono gli aspetti essenziali e inattesi che sono nascosti dietro certe situazioni ambientali. Quindi venite a trovarci anche in quell'occasione, è una bellissima opportunità, e poi c'è anche la possibilità di conoscerlo. Essendo un talk, ci piace proprio, oltre che invitare gli ospiti, organizzare anche gli incontri con gli ospiti, perché così abbiamo l'opportunità di conoscere un pochino più approfonditamente il loro lavoro. Cioè, accanto a questi
1: anche
0: due,
1: attraverso un libro,
0: anche attraverso un libro, quindi in questo caso può anche rimanere qualcosa uno desiderasse avere il piacere di portarselo a casa e di averne una copia. Accanto a questi diciamo eventi e mostra, abbiamo poi quelli che sono i progetti svolti all'interno del gruppo, quindi i lavori collettivi, che in questo caso saranno esposti nella palazzina dell'Arcaffè, sempre in Viale Santuario, quindi siamo in zona Nevera, perché da sempre il Photo Festival, non l'ho detto prima, è un circuito diffuso sulla città, quindi non sono tutte collocate in un'unica sede. All'Arcaffè abbiamo tre mini collettive dove ognuna di loro ha avuto un curatore, socio all'interno del gruppo, e in ogni collettiva hanno partecipato diversi autori del gruppo. Tra l'altro sono collettive autoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di una stessa tematica gli autori si sono cimentati con lavori molto personali, e quindi ci sono poi delle sottomostre, piccole mostre autoriali all'interno di ogni collettiva. Ricordo i titoli: allora, Intime connessioni, a cura di Emanuela Baccichetti, che sono io, con le fotografie mie di Fabrizio Bonifazi, Francesco Favara, Luciana Gerletti e Andrea Merlin. Poi abbiamo la collettiva Volti che aiutano, a cura di Marco Descalzi, con fotografie di Laura Bianchi, Franco Brambilla, Marco Descalzi, Natalia Merlino, Leone Minnoia, Claudio Strada. E poi abbiamo una terza mostra collettiva dal titolo Siamo fatti per dimenticare, a cura di Elena Barsottelli, con fotografie di Gabriella Alberio, Pier Domenico Baldazzi, Elena Barsottelli, Anna Bertocchi, Salvatore Fiorella e Maria Luisa Sabadini. Quindi vedete che c'è l'opportunità appunto di vedere diversi lavori e capire anche quello che facciamo all'interno del gruppo. Certo. Non da ultime, presso l'ultima sede espositiva, che è il Museo dell'Illustrazione, che ormai è anni che collaboriamo insieme a Pietro Zanardi, e ci condivide il suo spazio per ospitare il festival, avremo due giovani fotografe che sono le vincitrici dei due premi portfolio dell'anno scorso. Nicole Pagliuca ha vinto il premio portfolio Giampaolo Cordini, mentre Laura Ballerini ha vinto il premio portfolio Giovani Paolo Agosti. Entrambe esporranno, Nicole con il progetto chiaramente vincitore l'anno scorso, Miserere, che è un progetto, è un libro fotografico d'artista accompagnato da alcune foto stampate più in grande, e Kiklos, che è il lavoro di Laura Ballerini, anch'esso esposto al Museo dell'Illustrazione.
1: Ecco, queste due sedi saranno aperte tutta la settimana oppure?
0: Allora, le sedi, come ho detto, le mostre saranno aperte nei weekend, quindi sabato e la domenica. Gli orari: sabato 17 dalle 15.30 alle 19, perché prima c'è l'inaugurazione ovviamente, poi il sabato successivo alla mattina 10, 12.30, 15.30, 19 e le domeniche 18 e 25 ottobre stessi orari, alla mattina 10, 12.30, al pomeriggio 15.30, 19.
1: Perfetto, dal 17 al 25 ottobre 21esimo Photo Festival Saronno.
0: Vi aspettiamo e venite in tanti, siamo a disposizione per anche fare una bella chiacchierata tutti insieme.
1: Perfetto.
0: Grazie.
1: Grazie Emanuela, grazie anche ai nostri radioascoltatori, una buona giornata.
0: Grazie a tutti. Grazie a voi.

0: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Serena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Poi abbiamo Paolo in regia e oggi i nostri ospiti sono Iole Struzziero, avvocato di Saronno, referente per il Comitato di Saronno, ed è qui a presentare Futuro Nazionale. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, bene.
0: E l'altra persona, no, presento anche lui.
1: Come no?
0: Presentiamo anche Andrea Lava, un giovane che fa parte comunque del movimento Futuro Nazionale.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ricordo il nostro numero di telefono 02960 2728 per chi volesse telefonare e fare qualche domanda ai nostri ospiti.
1: Con noi abbiamo aperto una rubrica dando spazio a quelle forze politiche che attualmente non sono in Consiglio Comunale. Abbiamo iniziato con Italia Viva, poi abbiamo seguito con il Movimento 5 Stelle e oggi tocca a Futuro Nazionale. Benvenuti nella nostra radio e
2: grazie.
1: Siamo a disposizione dei nostri radioascoltatori per eventuali domande. Cominciamo la prima domanda. Come vi è venuto in mente e da quando avete portato Futuro Nazionale in quel di Saronno?
2: Allora, a me è venuto in mente perché sono un po' di anni che mi batto sul territorio senza avere mai aderito a nessun partito politico, quindi come semplice cittadina, perché quindi parlo dall'epoca dell'amministrazione Eroldi, perché secondo me in città, adesso parlo chiaramente a livello cittadino, ci sono tantissime cose che non vanno. Intanto sicuramente il problema principale è quello della sicurezza. Io mi ero già spesa insomma con una petizione che aveva raccolto 100 firme già all'epoca dell'amministrazione Eroldi per cercare di denunciare quello che era la situazione di degrado cittadino, di insicurezza, perché insomma è sotto gli occhi di tutti che a Saronno oggi c'è una situazione di pericolo. Comunque abbiamo una delinquenza che è all'ordine, insomma atti, furti, atti di violenza che sono all'ordine del giorno, però risalgono già insomma alla precedente amministrazione. Quindi avevo raccolto queste 100 firme in un pomeriggio, avevo lanciato questo annuncio di questa raccolta firme via Facebook e un'ora dopo insomma tutte queste persone mi avevano raggiunto per firmare questa petizione che mi ha raggiunto il comune. La nostra richiesta era proprio quella di porre un'attenzione maggiore sul territorio, quindi eliminare quello che è il degrado cittadino, quindi parlo del bivacco davanti alla chiesa, del bivacco in centro a Saronno, dello spaccio che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, degli scippi, dei furti, di tutti quegli eventi che ormai sembrano diventati la normalità. Invece io non mi rassegno ad accettare che la delinquenza sia la normalità. Ci deve essere un rispetto delle regole e delle leggi. Invece vedo le solite facce a Saronno di spacciatori, ai supermercati, le povere cassiere sono sempre alle prese con chi commette furti, ormai è una cosa quotidiana. Non c'è più il pericolo solo di uscire la sera, ma sin dalla mattina se si va a fare la spesa purtroppo si viene aggrediti. Io ho una figlia anche adolescente che esce la sera e da lì che proprio ho cominciato a essere preoccupata da mamma, perché vedevo che mi usciva la sera il fine settimana e però la situazione che vedevo in giro non mi piaceva, quindi finché era piccola non mi rendevo conto. Quando poi ho cominciato a vedere quello che c'è in giro insomma per Saronno la sera, ho cominciato a mettermi le mani nei capelli e quindi da lì ho denunciato e mi sono mossa da sola, però mi sono resa conto che da sola si fa fatica a farsi sentire. Quindi quando c'è stata la possibilità a Saronno di poter partire con un movimento nuovo, diverso rispetto alle precedenti correnti politiche che ci sono, di cui non ho mai fatto parte perché erano già costituite da persone, dalle solite persone, i soliti volti di Saronno che non ti davano voce, invece io volevo avere voce in un movimento nuovo da poter insomma fondare, e quindi l'ho costituito. Ho deciso di farla referente, ho fatto richiesta, ho raccolto 10 tesserati che era il numero minimo che serviva per partire.
1: Oggi quanti avete iscritti?
2: Oggi quasi 180, nel giro abbiamo cominciato a giugno, per cui abbiamo fatto 2 gazebo e poi un incontro con i tesserati settimana scorsa.
1: Avete la sede dove?
2: E a Saronno in via Stoppani 16, adesso è diciamo il mio studio, poi naturalmente apriremo una sede, anche perché ripeto siamo appena nati e dobbiamo ancora strutturarci sul territorio.
1: Ecco, oggi noi ci focalizzeremo sull'attività che può fare Futuro Nazionale in quel di Saronno. A livello nazionale non entriamo nel merito perché non è compito nostro. Ecco, una prima domanda semplicissima: voi vi collocate a destra c'è anche Fratelli d'Italia. Qual è la differenza tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale in quali saranno come proposte politiche?
2: Allora, come proposte politiche sicuramente...
1: La differenza, eh?
2: La differenza è intanto, diciamo che tutta questa accoglienza indiscriminata io la contesto a Fratelli d'Italia sinceramente, perché ci troviamo di fronte a un'invasione, ma nella stessa nostra città. Io mi chiedo come facciano ad essere sul territorio delle persone, cioè degli stranieri in questo caso, che bivaccano tutto il giorno perché le facce sono sempre le stesse e a questo punto deduco che non lavori, noi mi chiedo come fanno a essere sul territorio. Quindi io, da questo punto di vista, questa tolleranza non l'ammetto, e per cui sicuramente la differenza dovrebbe essere questa, cioè si entra nel territorio se si ha un lavoro, se si conosce la lingua, se si rispettano le regole del territorio. Se non si rispettano, non si deve stare sul territorio saronnese.
1: Lei sa che la politica saronnese attualmente fatta da una giunta di sinistra è favorevole all'integrazione e anche all'immigrazione, all'accoglienza. Il sociale a Saronno è molto diffuso e anche in riguardo agli extracomunitari. Come volete ostacolare questa politica?
2: No, non è che la vogliamo ostacolare, deve essere chiaro questo, soltanto che mi sembra che ci sia un sacco di ipocrisia, perché io voglio dire, va bene accogliere, ma bisogna includere. Come si accoglie a Saronno se c'è il bivacco e c'è lo spaccio? Cioè, quegli spacciatori e quelli che bivaccano, i soliti volti noti che commettono furti nei negozi di Saronno, cioè come li includono a Saronno? Perché io non capisco. Cioè, se continuano a delinquere, non si parla di inclusione.
1: Come, lei contro chi punta il dito? Contro le forze pubbliche, contro l'amministrazione comunale? Contro chi punta il dito?
2: No, io punto il dito contro io punto il dito contro l'amministrazione comunale, perché
1: ma cosa potrebbe fare l'amministrazione comunale?
2: Potrebbe, sicuramente.
3: Prego, Andrea, certo, sì, intervieni. Diciamo che secondo me la sindaca fa capo anche a quello che sono le forze di polizia locale, quindi potrebbe tranquillamente fare delle ordinanze, potrebbe tranquillamente aderire al progetto Strade Sicure, per la quale Saronno ad oggi non aderisce, e lei può tranquillamente espellere un cittadino, quindi può dare il DASP urbano dal comune di Saronno. Esatto. Quindi qualora ci sono certi cittadini, certi soggetti che a Saronno conosciamo tutti, si fa il DASP e lo si manda lontano da Saronno, perché i soggetti che commettono i crimini sono sempre gli stessi. Io lo vivo sulla mia pelle, nel senso che la mamma della mia ragazza ha un'attività commerciale in via San Cristoforo e all'ordine del giorno lei subisce furti, nel senso che è arrivata anche al punto di doversi chiudere all'interno del suo esercizio commerciale, perché e dover andarli tutte le volte ad aprire e chiudere la porta, perché sennò si trova la gente che gli entra in negozio
2: sì, non è solo lei,
3: gli ruba. No, non è solo lei.
1: Un attimo, tutti questi fatti qua li elencano tutti, li elenca il PD, le forze italiane, tutti elencano questi fatti che sono...
3: Non capisco, avevamo parlato anche, scusa se ti parlo sopra, avevamo parlato anche di Polfer. Ad oggi io la Polfer a Saronno ancora non la vedo. Saronno ha due stazioni alla quale si può arrivare a Como, alla quale si può arrivare a Varese, alla quale si può andare a Milano, si può andare a Novara, e per me le stazioni di Saronno sono come se fossero delle fermate metropolitane, perché 15 minuti si è in stazione a Cadore.
1: Voi sapete che la realtà che c'è, la Polfer è stata già designata da Saronno, la presenza della Polfer, stanno già allestendo i locali, e la Polfer non, perché non c'è Saronno? Perché stanno facendo ancora i bandi per assumere delle persone, quando saranno le persone verranno qua, ma lì bisogna darne atto che non c'è niente l'amministrazione.
2: Infatti, però il problema è che i militari potrebbero circolare per le strade.
1: I vigili urbani sono ne ha 35, il massimo che può prendere. Più di quello non può fare. Ora, quali sono le attività che può fare un'amministrazione, se fosse voi un'amministrazione, per poter sanare tutti quegli elementi, quei fatti che voi avete citato? La possibilità del comune, a parte i carabinieri, a parte la polizia, cosa può fare? I DASP sono le DA, ma dopo 2 giorni sono qua ancora.
2: Ma in realtà, guardi, io non sono tanto convinta, anche perché qualche settimana fa, non so, un mese fa, un paio di mesi fa, adesso non ricordo bene, Paolo Boccidi a Saronno ha organizzato una manifestazione appunto per denunciare lo stato di insicurezza in cui versa la città. Questa manifestazione a cui ho partecipato si è tenuta davanti al comune. La sindaca, devo darne atto, che ha partecipato, ci ha messo la faccia di questo, in questo la ringrazio, però io ho avuto l'impressione, tra l'altro gliel'ho anche detto, perché c'è stata una contestazione tra me e lei, in cui gli ho detto... Le ho fatto presente quella che è la situazione a Saronno, e lei ne ha parlato come se io stessi raccontando una favola, perché quello che io dicevo non le risultava, e l'ha detto pubblicamente, tant'è che poi c'è stato uno scontro, insomma, tra me e lei. Per cui io ho sempre avuto la sensazione in questa Saronno che il sindaco sia una persona così, un'entità astratta. perché non la vedo circolare per la città, non la vedo nei supermercati, non la vedo nei negozi, cioè come se io avessi dovuto raccontare in quella giornata quello che accade in città. E tant'è che a un certo punto gli ho detto: sindaca, scusi, ma lei in città, cioè ci sta, ci passeggia e lo vede quello che c'è, perché è sotto gli occhi di tutti. E lei mi sembrava un po' cascare dalle nuvole, quindi io questa consapevolezza da parte dell'amministrazione sinceramente non la vedo.
1: Ma scusate, il vostro cavallo di battaglia, oltre alla sicurezza, quale può essere per la città di Salorno? Sui bilanci, sugli investimenti che sta facendo la nostra città, siete d'accordo, non siete d'accordo, cosa proponete? Al di là del problema della sicurezza, esistono anche altri problemi economici di Salorno. È una città di 40.000 abitanti con tutte le tematiche, si parla di urbanistica, si parla di piano regolatore. Quali sono le vostre idee, le vostre proposte in merito?
2: Allora, diciamo che il Futuro Nazionale ha un programma, naturalmente, a livello nazionale. È un programma che sta realizzando in questo momento confrontandosi con quelli che sono gli operatori. Ad esempio, se parliamo della sicurezza, si sta lavorando al progetto confrontandosi con le forze dell'ordine, con le guardie giurate, con i militari. Quindi è chiaramente in fase di evoluzione e ci si sta lavorando. Quindi abbiamo delle basi, un programma che, diciamo, su cui sono state indicate delle basi, però a livello pratico ci stiamo lavorando. Sul territorio in questo momento secondo me il problema più grosso è questo. E poi un altro problema grosso, che purtroppo tutte le risorse della città sono sempre destinate a quelle famiglie numerose con tanti figli. Purtroppo anche le risorse del comune fanno poco rispetto, magari, non so, parlo ai pensionati, a quelli che vivono con pensioni sociali, a persone che anche economicamente non hanno bisogno. Però se un anziano è da solo, prende una pensione sociale, dal comune di Salorno non riceve nessun aiuto, mentre magari le famiglie che hanno 5-6 figli percepiscono degli aiuti.
1: Andiamo sul concreto, facciamo l'ipotesi che voi fosse già in consiglio comunale. Qual è la mozione o un'interpellanza che proponete in un consiglio comunale?
2: Sicuramente quella delle strade,
1: al di là della sicurezza.
2: Però per noi,
1: ma non c'è soltanto la sicurezza.
3: No, beh, certo, quello non lo metto in dubbio. Comunque noi stiamo ancora lavorando a quello che potrebbe essere la proposta per Salorno. Siamo un partito che è nato, esatto, a febbraio, dobbiamo un attimo strutturarci, capire per quello che è la proposta a livello nazionale, poi possiamo comunque, perché comunque ci vuole una linea
2: unica.
1: I vostri tesserati sono giovani o sono anziani?
2: Abbiamo tesserati che sono anche parecchio giovani e loro purtroppo il problema che lamentano loro è quello della sicurezza in città, perché come Andrea escono la sera e vivono situazioni molto spiacevoli. E poi sicuramente abbiamo un problema a livello nazionale, che è quello della tassazione. Cioè, di problemi ce ne sono tanti a livello nazionale. È chiaro che se si cominciano a risolvere a livello nazionale, anche le città ovviamente ne trarranno vantaggio, perché comunque non abbiamo solo il problema della sicurezza, ovviamente, no? Abbiamo una tassazione che è altissima, dei costi elevatissimi, una politica oggi che destina tanti fondi per finanziare le guerre, poi però ci ritroviamo ad avere una benzina. Io settimana scorsa ho fatto il pieno da 60 euro che mi bastavano prima, adesso ne devo tirar fuori 90, quindi dei problemi ne abbiamo tanti, una tassazione incredibile. Io poi sono anche una mamma, una professionista, sono una mamma single, quindi insomma Futuro Nazionale prevede anche degli aiuti per incentivare anche la maternità. Io sinceramente da sola ho sempre fatto i salti mortali per tirare avanti e mantenere mia figlia e lavorare. Quindi i problemi sono tanti.
1: A livello nazionale, apriamo una piccola parentesi per la che diciamo subito, una delle cose che vengono contestate a Futuro Nazionale è la famosa mancanza del rispetto dei diritti civili che siete nell'occhio del ciclone. Com'è la vostra posizione?
2: Allora, guardi, io credo che ci sia una grandissima ipocrisia. Perché allora.
1: Parla di omosessuali.
2: Sì, sì, ma allora. Futuro Nazionale rispetta i diritti di tutti, crede nella famiglia naturale, quindi dice: se ci sono dei figli ci deve essere mamma e papà. Poi chiaramente gli omosessuali sono liberissimi di fare quello che hanno sempre fatto. Stessa cosa i disabili. Anche lì si è aperto un dibattito incredibile sulla questione dei disabili. E io mi dico. Allora, ma oggi i disabili, cioè secondo voi nelle scuole sono tutelati? Perché io, cioè nella mia esperienza, purtroppo anche noi abbiamo delle esperienze, cioè mi sono resa conto nella mia vita che anche avere in famiglia un malato cronico diventa un problema, perché nessuno ti aiuta, neanche la scuola, che parla tanto di inclusione, ma dove sta l'inclusione? Quando io mi ritrovo a scrivere ai dirigenti oggi e mi ritrovo a scrivere ai sindaci per chiedere che il ragazzino disabile o malato cronico abbia un educatore, perché di fatto tanti ragazzini oggi restano a casa. Quindi si parla, secondo me ci si riempie la bocca di paroloni, poi da qui concretamente a tutelare i diritti ce ne passa di acqua sotto i ponti. Lo vedo anche da avvocato, perché ogni giorno mi batto per tutelare i diritti. Per cui tanto bisogna fare, anche dire creiamo delle classi apposta per i disabili, ma non è un modo per ghettizzarli, è un modo forse per tutelarli, perché oggi tra 30 ragazzi normali, se c'è il disabile, il povero disabile è già isolato. È così, e quindi penso che ci sia ipocrisia, stesso discorso che facevo prima anche per l'inclusione dell'immigrato.
1: Mi perdoni, lei è una donna, la figura della donna non è che sia molto in risalto nelle esternazioni che sta facendo Bannacci ultimamente.
2: Ma no, in realtà bisogna capire quello che dice, perché poi guardi, cioè parla a me,
1: tutti persone adulte che riusciamo a capire.
2: Ma no, in realtà, ma no, ma interpretarlo in modo giusto, perché io sono una donna, sono sempre stata, poi sono da sola, ripeto, una mamma da sola che lavora, quindi con tutti i problemi che le donne che lavorano con figli hanno, quindi chiaramente sono anche molto indipendente da sempre, per cui non anzi nel programma di Bannacci c'è un grande incentivo anche alla maternità. Oggi in Italia il problema che abbiamo delle nascite è importante, cioè un problema, è un'emergenza sociale comunque, quindi nel programma c'è un incentivo anche alla maternità, addirittura anche nei concorsi pubblici, mi sono letta appunto chiaramente il programma ovviamente, e vengono anche incentivati.
1: Vi devo fare una domanda, il prossimo anno si va a votare, a livello salonese quante percentuali pensate di raccogliere rivolte a livello nazionale? Il prossimo anno si vota nel 2027, a Salonno, fortuna nazionale, che percentuale pensa di arrivarci?
2: Allora, oggi abbiamo...
1: I vostri obiettivi saranno chiari, no? Il sondaggio ormai l'avete fatto.
2: Andrea,
3: posso rispondere, certo, io? Allora, diciamo, io definirei Salonno un po' la Bologna e il Varesotto, perché diciamo che storicamente la sinistra ha quella frangia di voti più numerosa. Io vorrei essere ottimista, io rimarrei sulla scala a livello saronnese, non a livello nazionale, sì, perché a livello nazionale secondo me siamo leggermente sopra, a livello saronnese secondo me siamo intorno al 6-7%.
1: Avete fatto già un sondaggio?
3: No, questa è una mia previsione, non abbiamo fatto nessun tipo di sondaggio, quindi è una mia previsione a livello personale, però noto che facendo il gazebo, comunque anche tante persone mi scrivono in privato.
1: Voi state pianificando la vostra crescita, quando sì. Pensate di arrivare a una percentuale soddisfacente per voi in Salonno?
3: Ma secondo me la percentuale che abbiamo raggiunto oggi è già un bel risultato, cioè io mi ritengo già soddisfatto valutando che a Salonno il comitato è nato a giugno-luglio, quindi esatto. Avere già un numero di... Poi si va sempre su onda nazionale, quindi il partito in forma nazionale è nato a febbraio, giustamente i cittadini informandosi, certo. Leggendo, guardando i giornali, già si sono fatti una loro idea. Io mi ritengo già soddisfatto col mio 7%, 6%, poi logico, mi piacerebbe crescere, mi piacerebbe arrivare a un risultato superiore, però...
1: Vi chiedo un aggettivo, oggi se dovesse giudicare Salonno, che aggettivo adoperereste per dire Salonno è bella, brutta, cattiva?
3: Salonno è in difficoltà.
1: Per quale motivo?
3: Saranno in difficoltà su più motivi, parliamo del verde, io lo vedo non curato, quindi è in difficoltà, parliamo dell'ordine pubblico, lo vedo in difficoltà, parliamo anche degli esercizi commerciali, dei commercianti in centro sono in difficoltà, io il centro lo vivo tutti i giorni, la gente mi può vedere per strada sempre, quindi può anche fermarmi per strada e dire mi stai sbagliando, comunque a me piace il dibattito, però io la vedo in difficoltà, vedo Saronno zoppicare, ecco.
1: Sì, la forza politica non è soltanto mettere in evidenza le difficoltà, ma è fare le proposte. Voi siete in grado di fare già delle proposte su tutti questi argomenti che avete citato?
3: Secondo me sì, bisogna darci il tempo, perché comunque le proposte vanno presentate complete, a me non piace fare le cose di fretta, quindi avere un'idea, pensare a una proposta e presentarla in comune, bisogna darci del tempo per ragionare e pensare a quello che possono essere le soluzioni. Giustamente tu mi hai fatto una domanda, che aggettivo daresti alla città di Saronno, io ho risposto in difficoltà, certo che
1: Cosa direbbe?
2: Stessa cosa.
0: Siamo in chiusura.
3: Volevo chiudere dicendo che Saronno è in difficoltà, però dicendo che è in difficoltà non significa che io non abbia pensato a delle soluzioni, o che noi come gruppo di Futuro Nazionale non abbiamo pensato a delle soluzioni.
0: Bene, ringraziamo Iole Struzziero e Andrea Lava, sono del Movimento Futuro Nazionale, grazie a voi e grazie ai nostri radioascoltatori. Buona giornata
2: grazie.
0: A tutti.
2: Grazie a tutti.
1: Sempre con Radio Orizzonti.
2: Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci.

0: civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco melchiti che partecipano al sinodo della chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsala e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi, in apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina i feriti, altrettanti i dispersi, ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
1: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Senza giri di parole, Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti, dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E grazie Vito De Torre. Intanto anche l'area del Golfo Persico e fino al Mar Rosso resta sotto forte tensione, mentre il confronto Iran-Stati Uniti vive una fase di stallo, si sta invece sempre più rinfocolando lo scontro tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi nello Yemen. Massimiliano Cocchi.
2: Sarebbe stato un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen a colpire nel pomeriggio l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitto. Ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
3: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi. È il messaggio che Leone XIV ha consegnato al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti. Un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino persecuzioni. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
0: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
4: La pena di morte è inammissibile. Il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica, la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Politica italiana firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
5: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Un fronte di maltempo particolarmente intenso sferza ormai da giorni il sud Italia. Ieri le trombe marine in Sicilia che hanno devastato Marsale e Petrosino. Oggi la furia degli elementi si è scatenata su Lipari e sulle Eolie. Beatrice Bossi.
6: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Inquietante scoperta della polizia sul web, un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
7: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Oggi la giornata mondiale della salute mentale, sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi, forte l'aumento di tale patologia negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
8: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1 miliardo e 17 milioni. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cura e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
9: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire con i mezzi che dispone l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas dislocate in zone diverse di Roma sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
10: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Il premio Cairo alla 25esima edizione presenta giovani e talentuosi artisti della scena contemporanea selezionati dalla rivista Arte. In mostra i 20 finalisti che presentano un'opera inedita realizzata con tecniche e linguaggi a scelta tra pittura, disegno, scultura e fotografia. Una giuria sceglierà il vincitore a cui assegnare la consistente cifra di 25.000 euro, premio acquisto dell'opera che entrerà far parte della collezione del Premio Cairo. Premio Cairo 2026 al Museo della Permanente in via Turati 34.
1: Festa della zucca a Gavirate. Cucina, mercatine e spettacoli. La Festa della Zucca torna l'11 e il 18 ottobre con un programma diverso e stand gastronomici. Presso il lungolago di Gavirate, Lido di Gavirate, via al Lido. La Festa della Zucca torna sul lungolago di Gavirate, affiancando lo stand gastronomico, mercatini, musica popolare, rievocazioni storiche, castagnate, mostre e attività per famiglie. Il tema scelto per questa edizione è tradizioni e mestiere. La cucina apre alle ore 11.30 e mette la zucca praticamente in ogni portata. Ravioli, risotto, gnocchi, tortelli, torti, seconde piatte e creme. A questi si aggiungono lo stand della Proloco con torte, ravioli, gnocchi e prodotti mantovani, quello dedicato alle frittelle e gli espositori con prodotti tipici della provincia di Varese. Invece il 18 ottobre ci sarà la castagnata proposta dal CAI di Gavirate.
2: Non ti pago è una commedia scritta da Edoardo De Filippo nel 1940. E Non ti pago ritornò in scena nel 2015 nell'ultima regia del figlio Luca. La moglie di Luca, Carolina Rosi, ha ora ripreso quell'allestimento che fino al 18 di ottobre è in scena allo Strehler, in Largo Greppi 1 Milano, con la stessa Rosi affiancata da Salvo Ficarra, Nicola Di Pinto e dagli attori della compagnia del teatro di Luca De Filippo. Luca aveva letto la storia in chiave moderna, spiega Carolina Rosi, registrando con cura la disgregazione dei rapporti familiari raccontata da Edoardo.
1: Copri capi e rompi capi fino al 23 ottobre presso Fondazione Antonio Ratti in via Cernobbio 19 a Como, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.30. La Fondazione Antonio Ratti presenta una selezione di opere dalla propria collezione, mettendo in dialogo arte contemporanea e collezione tessile. Questo evento rientra nel palinsesto della Lake Como Creativity Week, la manifestazione diffusa di Como Città Creativa UNESCO, e il festival ideato dal Comune di Como con la Camera di Commercio di Como Lecco per valorizzare

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti i martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dà il male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Buonasera, buonanotte amici ed amiche di Blue Night e di Radio Orizzonti Blu, siete sugli 88 FM o forse ci state ascoltando grazie al DAB, che è una tecnologia insomma non nuovissima, ma che consente di ascoltarci in macchina con una qualità ottima, anche sotto le gallerie dovrebbe funzionare. Poi ovviamente siamo sul web www.radioorizzonti.eu e l'app è il modo migliore, perché ci avrete sempre con voi. Vi ricordo che questo sabato è il 10 ottobre, quindi siamo già a metà mese, e come sempre appunto Blue Night apre i battenti dalle 21 alle 22 con Gio Nastasi, il sottoscritto. Oggi vi parlerò di quei romanzi generazionali che scritti magari in tenera età da giovani scrittori che poi sono diventati famosi, hanno anche creato dei miti e hanno in qualche modo incontrato e colto lo spirito della società dell'epoca per quel che riguardava soprattutto la gioventù che si stava evolvendo. Infatti molto spesso l'arte, sia la musica che anche la scrittura, riesce a fare questo, a intercettare con un'opera lo spirito del tempo e a spiegarlo meglio di mille parole, di mille esperti. Avremo anche un ospite musicale, un bravissimo cantautore, Fabio Mercuri, un cantautore che ha sperimentato molto e che fra poco uscirà con un nuovo album. Comunque ci faremo dire molto di più da lui fra pochissimo. Una che non sperimenta tantissimo perché la sua musica funziona così com'è sicuramente è Taylor Swift, che ascoltiamo con Patient Zero.

0: E la notte procede bene qui sulle frequenze di Radio Orizzonti in blu a Blue Night, si viaggia sull'onda della musica e loro sono i Teromancino con Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi. Gio Nastasi sempre con voi su Radio Orizzonti in Blu e, come vi avevo già annunciato a inizio della nostra puntata, abbiamo un ospite musicale molto gradito, un bravissimo cantautore. Lui è Fabio Mercuri. Benvenuto Fabio su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao a tutti, un piacere.
0: Allora Fabio, intanto ti volevo dire una curiosità. Oggi sentivo in macchina alcuni tuoi pezzi, e Solo Noi per esempio, e subito dopo, sai che c'è l'algoritmo dopo su Spotify che ti manda canzoni che dovrebbero essere simili, ed è partito Ed Sheeran con You and I. Ti ci riconosci come similarità?
1: Sì e no, nel senso che ci sono alcune cose che in realtà mi piacciono di Ed Sheeran. È un cantautore anche lui, è un musicista alla lontana, potremmo dire. Di
0: sì, no, era giusto una cosa che mi ha divertito, perché dopo di te appunto è partito Ed Sheeran, e vabbè, cioè, voglio dire, era fra l'altro un pezzo
1: poteva andare peggio.
0: Sì, sì, decisamente. Allora, fra poco parleremo dell'album in uscita, però insomma parliamo un po' di te. Tu ti sei trasferito dalla Puglia, prima di trasferirti a Milano, a Roma, dove hai fondato un collettivo, i Banlieue, dove hai un po' sperimentato. Ecco, ma cosa ti muoveva a sperimentare? Cioè, qual è il suono che cercavi?
1: Allora, sì, la ricerca è quello che mi ha sempre spinto a suonare, cercare di suonare cose sempre diverse. Io arrivavo da un'esperienza, cioè, soprattutto di blues, perché ho mosso i primi passi nella musica suonando il blues. Poi ho conosciuto un po' il mondo della psichedelia, ho cominciato a suonare un po' di Pink Floyd.
0: Domanda, scusa, perché tu mi hai detto che appunto hai iniziato col blues, ma tu hai mai ascoltato, ti interessa anche la bossa nova, comunque il mondo brasiliano anche, perché hai un modo di cantare che mi ricorda un po' Mario Venuti, per esempio, che lui un po' si è avvicinato anche a quel mondo. Sì. Hai nella pasta vocale qualcosa che, non lo so, mi fa pensare a quello.
1: Guarda, per un periodo l'ho studiata anche la bossa nova. Mm-hmm. Per il periodo ho preso un po' di lezioni per quel genere di musica, per cui sì, mi è sempre piaciuta. Mi piace molto il mondo di Caetano Veloso, di Tito Chigno. Comunque è una ricerca che fanno molto bella, sia sulle melodie che sulle armonie. È una cosa molto molto interessante, per cui probabilmente mi è rimasta un po' dentro.
0: Perché hai un modo di cantare tu molto raffinato, anche molto molto sognante, che un po' mi ricorda quel mondo lì. Cioè, la tua radice è comunque anche il cantautorato, però con un modo appunto di appoggiare la voce diverso rispetto ai cantautori classici. Questo è la cosa che ho percepito appunto ascoltando i tuoi pezzi. Tu hai collaborato con vari artisti come Tricarico, Maru Ermanno, Giovanardi, e hai fatto dei tour con loro. Ecco, mi chiedo sempre, quando ci sono queste collaborazioni, c'è un'affinità pregressa con questi artisti che vi ha portato quindi a incontrarvi, o è stato in qualche modo casuale?
1: Allora, è stato abbastanza casuale in entrambi i casi, perché ero comunque nell'ambito dei musicisti. Giravo, diciamo, nell'ambito del loro entourage, ecco, e per motivi abbastanza casuali è capitato che facessi dei provini per far parte della band, superati. Poi dopo ci siamo avvicinati molto, soprattutto con Francesco, con Tricarico, ci siamo avvicinati molto anche dal punto di vista.
0: Ecco, tu tendi a rubare in qualche modo qualcosa anche agli artisti che ti piacciono, con cui collabori?
1: Ma no, nel senso che cerco sempre di sì. Ovviamente poi le cose ti attraversano, in qualche modo ti rimane sempre qualcosa, però poi cerco sempre di filtrarle attraverso la mia esperienza, e mi sforzo sempre di cercare di fare qualcosa che possa essere il più originale possibile, ecco. Okay. Quando vedo che qualcosa che scrivo si sta avvicinando troppo
0: ti preoccupi.
1: Sì, non perché non mi piacciono,
0: no, certo, assolutamente. È una delle cose più difficili è non assomigliare a nessun altro, sicuramente. Ecco, e sicuramente tu hai un'esperienza non molto comune in Italia, cioè dopo i tuoi primi album hai girato un po' tutta Italia come one man band, mettendo a frutto le sperimentazioni che avevi studiato. Ecco, qual è il valore aggiunto di un'esperienza totalmente solista rispetto a quella invece in cui sei con una band che ti accompagna? La cosa che proprio senti che ti arricchisce, e poi se c'è una cosa che invece ti manca poi di non avere dei musicisti intorno.
1: Certo, è stata un'esperienza molto formativa, ogni tanto mi capita ancora di rifarlo, ed è molto molto interessante il fatto che è tutto sotto le tue mani, cioè non c'è un momento in cui ti puoi, come dire, defilare e dire beh a questo punto io lascio andare un attimino gli altri, è sempre tutto molto, bisogna avere una concentrazione molto molto
0: assolutamente
1: alta.
0: Assolutamente.
1: E questa è il lato oscuro della medaglia, nel senso che alla fine poi ci deve essere un'attenzione tale anche tecnicamente a quello che succede, che forse si perde un po' la naturalità del momento e l'espressività del momento.
0: Certo.
1: Perché questo forse è l'aspetto negativo, ecco.
0: E mi sembra di capire che adesso col nuovo album Arcipelago X, che uscirà, lo ricordo, il 16 di ottobre, invece ti circondi di altri musicisti e quindi torni in una situazione più, diciamo, classica da quel punto di vista. Ecco, di tutti i pezzi dell'album, che sono 8, c'è un fil rouge in qualche modo che lega questo album, è un po' concepito, mi sembra di capire, come un concept album, vero?
1: Sì, più che altro sono 8 visioni diverse fatte da 8 personaggi, e diciamo che quello che lega tutti i brani è questo concetto qui, cioè il fatto che ci siano 8 punti di vista su 8 realtà differenti e che insieme però, essendo tutti i punti di vista di essere umani, insieme vorrebbero creare una sorta di piccolo arcipelago, di mio arcipelago, ecco perché poi si chiama Arcipelago X, perché è un arcipelago ignoto, questo è il mio, ma ognuno poi potrebbe crearsi il suo con le esperienze che l'hanno circondato.
0: A te piace molto immaginare, mi sembra di aver capito cosa c'è, perché tu hai raccontato che viaggiando anche in treno, tu attraversando le città ti immagini che le città e le persone che ci abitino appunto facciano parte di questi di questo arcipelago, siano come delle isole, ognuno con una propria storia, e ti piace in qualche modo immaginare e creare delle storie. Hai sempre avuto questa fantasia che ti ha portato poi a scrivere, cioè crescendo hai scoperto questa vocazione di scrittore fin dalla tenera età, diciamo?
1: Sì, in realtà sì, ce l'ho da sempre, ma poi mi sono cimentato con la scrittura in realtà un po' tardi, perché ho fatto il mio primo album nel 2009, quando in realtà avevo iniziato a suonare.
0: Sì, di tutto quello che c'è, ricordo il primo album.
1: Esatto. Nel frattempo però io mi appuntavo sempre piccole cose, per esempio in questo viaggio che ho fatto, non so, centinaia di volte da Lecce fino a Milano, attraversando tutta questa dorsale adriatica, mi appuntavo sempre qualcosina su questi fogli che mi portavo dietro. Poi un giorno mi è capitato di ritrovarne qualcuno di questi appunti che avevo lasciato lì durante gli anni. E quindi mi è venuto in mente di tirare le fila e scrivere una canzone proprio su questo lungo viaggio attraverso questa quantità di isole italiane che vorrebbero essere parte di una penisola.
0: Allora, è uscita da poco, è il 25 settembre, è un arcipelago che fa parte appunto di questo album di prossima uscita, è molto delicata, le tue canzoni mi piace che raccontano una quotidianità che può essere sognante, che è in apparenza banale, ma poi c'è tutto un mondo dietro ogni persona, ecco, e se chiudi gli occhi ti fai trasportare dal suono e dalla tua voce. Parlaci un po' appunto di questo pezzo, guidaci in questo arcipelago, in questo primo arcipelago, in questa prima canzone.
1: Ma ho cercato, come dicevo, di mettere, cioè di concentrarmi un po' sul dettaglio, cioè sul fatto che le persone che esistono in tutte queste varie stazioni che si attraversano arrivando poi alla fine del viaggio siano tutte quante delle piccole esperienze che vorrebbero essere insieme, potrebbero essere insieme, forse la ricerca di una poetica comune è una cosa che profondamente hanno, anche se poi spesso non riescono a riconoscere, no? Mi sono interrogato su questo aspetto qui.
0: Ok, ci sarà anche un tour subito dopo l'album, o comunque già sei in giro a esibirti dal vivo, giusto così informiamo i nostri amici all'ascolto?
1: Allora, noi presentiamo ufficialmente il disco giovedì 22 ottobre
0: a Germi, giusto, mi sembra.
1: A Germi, sì. E dopodiché faremo un'altra data il mese successivo, sempre qua a Milano, ad Arci Traverso, a Trattoria Popolare. Poi andremo a Piacenza. Per adesso abbiamo fissato queste tre date e poi il calendario spero che si possa ampliare, insomma.
0: Perfetto, noi ti seguiremo e daremo notizia dei tuoi spostamenti, saremo i tuoi stalker, insomma.
1: Fantastico. Poi comunque potete sempre seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Instagram Mercuri Music.
0: Assolutamente, ricordiamo Mercuri Music, il modo più facile, ormai i social hanno anche questo di bello, insomma, di poter seguire per gli artisti i loro movimenti, le loro promozioni, quindi è sempre un ottimo modo di promuoversi. Grazie del tuo tempo e della tua disponibilità.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E abbiamo ascoltato Fabio Mercuri e quindi a questo punto è il momento anche di ascoltare il suo singolo, mi raccomando, occhi chiusi, con le cuffie possibilmente, ve lo consiglio, Un arcipelago.

Giovanni Nastasi, sempre con voi in questo sabato 10 ottobre, sempre dalle 21 alle 22. E abbiamo appena ascoltato Un arcipelago, canzone di Fabio Mercuri, e prossimamente, come ci ha appena raccontato l'artista, il 16 ottobre uscirà l'album Un arcipelago X, per l'esattezza. Si parla oggi qui a Blue Night di quei libri che sono veri e propri opere generazionali che hanno segnato una svolta nella conoscenza di sé dei giovani, hanno raccontato un mondo molto più velocemente, come dicevamo già all'inizio, di quanto non possano fare degli psicologi, degli analisti. Insomma, la musica e i romanzi riescono molto spesso a darci la dimensione del mondo che sta cambiando, di qualcosa di nuovo che sta succedendo. Sicuramente siamo in Italia, uno di questi libri è Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Diventano proprio alcuni libri la voce di quella generazione. Jack Frusciante è questo tipo di libro, è il romanzo d'esordio di Enrico Brizzi, che è stato pubblicato nel 1994, e Brizzi è proprio giovanissimo quando scrive questa storia, forse ha poco più di 20 anni, e riesce a raccontare gli adolescenti senza guardarli dall'alto, ma voglio dire, lui stesso aveva da poco superato la fase dell'adolescenza, se vogliamo. E il protagonista è Alex, ragazzo bolognese che si muove fra la scuola, la famiglia, le amicizie e i primi amori, e insomma quel senso di estraneità che insomma si accompagna all'adolescenza, estraneità alla scuola così come è organizzata, ai genitori che vengono visti come dei borghesi piccoli e poco comprensivi di quello che è l'universo interiore che il ragazzo sta vivendo. Ed è l'Italia degli anni 90, il muro di Berlino è caduto da pochi anni, la grande stagione delle ideologie sembra lontana, anni luce, e quindi molti ragazzi non cercano più necessariamente una rivoluzione collettiva. È forse questa mancanza di valori o di grandi lotte che lascia un po' spaesati, e quindi c'è una ricerca forse più personale, cioè essere liberi di scegliere chi diventare. Qui entra in gioco la musica, il titolo richiama John Frusciante, chitarrista del Red Hot Chili Peppers, trasformato in Jack per motivi di copyright, che lascia la band, John Frusciante, nel 92, poco prima del grande successo. E anche Alex è uno che vuole uscire dal gruppo, ma non perché odi il mondo intero, ma semplicemente perché vuole evitare che gli altri siano a decidere per lui. Incontra Heidi, il diminutivo di Adelaide, una ragazza un po' complicata che sta per partire negli Stati Uniti. Lei vuole stare con lui come amici speciali, in realtà però l'ha friendzonato prima ancora che si usasse il termine friendzone. Lui non capisce perché siano così insieme, tutti appiccicati, e non si possano definire come una coppia che sta insieme. Lei lo fa diventare matto, insomma, poi alla fine partirà per l'America con la promessa poi di ritornare e di rivedersi. Nel frattempo succedono tante cose, tanta musica di mezzo, perché lui nel film, il protagonista Alex, è un bassista, quindi insomma succedono tante cose, ed è proprio uno di quei libri da cui poi è stato tratto il film, e anche chi ha visto il film secondo me si è riconosciuto in quel senso di ribellione, di inadeguatezza, le storie difficili con le ragazze. Insomma, è un libro che ha riuscito a raccontare una generazione attraverso una storia che potrebbe essere la storia di tanti. Ascoltiamoci a questo punto un duo d'eccezione, Karol G e Bruno Mars, con Still.

Karol G, Bruno Mars, Still su Radio Orizzonti in Blu, su Yacht 88 FM. C'è tanta buona musica e quattro chiacchiere sia con amici, artisti che intervistiamo e le mie che vi parlano ogni tanto di qualche argomento spero interessante. E, si parla di libri che sono diventati iconici perché in qualche modo hanno dipinto una generazione e hanno dato l'idea di un mondo che cambiava, di una cultura nuova, quella giovanile che andava a, se non proprio a sostituire, a integrare quella degli adulti. Uno di questi libri sicuramente è 2 di 2 di Andrea De Carlo, libro dell'89 che però è ambientato negli anni, parte dagli anni 60, in cui ci sono questi due amici che condividono tante cose, ma poi ognuno diverso a suo modo, e c'è tanta musica, anche la musica fa parte della colonna sonora di questa storia, i Rolling Stones, Bob Dylan, i rock e il cantautorato in Italia accompagnavano la scoperta di nuovi linguaggi. E poi gli anni passano, si arriva agli anni 70, le tensioni politiche, ed è qui che il romanzo diventa particolarmente interessante, fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, perché non si limita a celebrare la ribellione giovanile, ma si domanda che cosa rimanga di quella ribellione quando si deve scegliere una professione, costruire una famiglia e trovare insomma un posto nella società. De Carlo nasce a Milano nel 52 e osserva i suoi personaggi senza offrire risposte, come dire, non si schiera da nessuna parte, non ci dice se uno abbia ragione e l'altro torto, ci mostra quanto insomma possa essere difficile restare fedeli a se stessi e nello stesso tempo cambiare. 2 di 2 quindi è un libro proprio generazionale, diverso da Jack Frusciante intanto perché parla di un mondo e di un'epoca che viene prima degli anni 90, ma non fotografa soltanto l'adolescenza ma l'età adulta e le disillusioni dopo che le illusioni appunto dell'adolescenza sono cadute, e quindi dall'entusiasmo dei 20 anni si arriva alle domande senza risposta dell'età adulta, perché crescere in fondo non significa necessariamente tradire i propri ideali, significa capire quali siamo davvero disposti a difendere, e se c'è un amico vicino è meglio, e soprattutto questo è forse il messaggio più grande di 2 di 2. Ne abbiamo parlato prima dei Red Hot Chili Peppers e li ascoltiamo con la loro Other Side.

Quali sono i romanzi che vi hanno cambiato la vita? Perché di questo si sta parlando, di tutti quei libri che fondamentalmente vi hanno cambiato la vita o comunque che avrebbero potuto cambiarvela, perlomeno nel modo di pensare. Per esempio, io quando ho letto On the Road, sulla strada, di Jack Kerouac, ho scoperto qualcosa che era già dentro di me ma non era mai venuto fuori in maniera così chiara, che avevo voglia di viaggiare, di perdermi nel mondo, di stare in strade polverose con gente di cui non conoscevo nulla e di trovare in qualche modo me stesso in quella confusione, in quel caleidoscopio che sono tutte le strade del mondo. Questo mi ha fatto venire voglia di fare Jack Kerouac. E è stato un libro fondamentale per tanti, quindi anche per me in questo caso, e questo è uno di quei libri che appunto ti fa venire voglia di alzarti, prendere e partire. Per capire la portata del libro, che è stato scritto pubblicato nel 57, si ispira a Jack Kerouac quando lo scrive proprio a viaggi suoi personali attraverso gli Stati Uniti e all'amicizia con questo personaggio poetico maledetto, Neil Cassady, e appunto racconta il romanzo Le avventure di Sal Paradise e Dean Moriarty, due uomini che attraverso l'America, inseguendo esperienze, incontri, una libertà insomma che è difficile da definire. Eravamo proprio in quegli anni 60 che avrebbero poi portato al rifiuto della guerra in Vietnam, al famoso 68, la lotta degli universitari, gli hippie, e per capire appunto, dicevo, la portata del libro dobbiamo immaginare gli Stati Uniti del dopoguerra, cioè un enorme paese in crescita economica con la televisione, l'automobile, sobborghi residenziali e un modello di vita fondato sulla stabilità, ma in cui i giovani non si riconoscevano. Ecco, Kerouac diventa uno dei simboli della Beat Generation insieme ad Allen Ginsberg e William Burroughs. I Beat rifiutano il conformismo, esplorano la spiritualità e mettono in discussione le convenzioni sessuali e sociali e cercano una forma di autenticità personale. La musica accompagna e narra tutto questo, è la colonna sonora di tutto questo. Il jazz, il bebop di Charlie Parker e Dizzy Gillespie per esempio è fondamentale, e quindi anche il modo di scrivere di Kerouac è quasi jazzistico. La prosa a volte accelera e poi rallenta, e improvvisamente c'è come un assolo nella scrittura, proprio come nel jazz. Insomma, è un libro che per chi non l'avesse letto è assolutamente consigliato, e visto che il titolo è On the Road, una delle canzoni On the Road per eccellenza, uno dei gruppi che fa musica on the road per eccellenza sono gli America. Questa è la celebre, bellissima A Horse with No Name che ci ascoltiamo qui su Radio Orizzonti in Blu.

Sina Spyro, Material Lover, su Radio Orizzonti in Blu in questo sabato 10 ottobre con Giona Stasi con voi fino alle 22. Abbiamo parlato di un po' di libri che hanno segnato intere generazioni e che rimangono generazionali anche se invecchiano in qualche modo, perché la rivoluzione che portano, quell'anelito, quello spirito di libertà rimane e viene scoperto molto spesso da ragazzi che hanno la stessa età dei protagonisti del libro 20 anni dopo, 30 anni dopo, 40 anni dopo, perché comunque ciò che conta è la capacità del racconto di raccontare il disagio, la ribellione, la voglia di amare, di trasgredire, di ritrovare in qualche modo se stessi o di capire chi si è. Uno dei libri per eccellenza che racconta il disagio giovanile è Il giovane Holden. Stiamo parlando di un libro di Salinger pubblicato nel 1951. Holden è un adolescente che racconta in prima persona alcuni giorni della sua vita dopo essere stato espulso dalla scuola. Cammina per New York, incontra persone, cerca compagnie e contemporaneamente respinge quasi tutti. È proprio un ribelle. È ironico, irritabile, a volte proprio insopportabile, sembra quasi James Dean, perché anche quello è un film generazionale, gioventù bruciata. L'aspettativa insomma è abbastanza chiara: studiare, trovare una buona occupazione, diventare adulti affidabili. Holden invece non sopporta tutto ciò che considera falso e ipocrita. Quindi la sua non è una ribellione di un rivoluzionario politico, è il rifiuto di un mondo in cui tutti sembrano recitare una parte, di un mondo che gli è stato cucito addosso, non vuole fare quello che ci si aspetta da lui. E il romanzo fece ai tempi discutere proprio per il linguaggio molto colloquiale, le parolacce e la franchezza con cui affrontava la sessualità e il disagio adolescenziale. Per molti diventò una specie di confessione. Finalmente qualcuno raccontava le contraddizioni giovanili senza trasformarle in una lezione morale. Anche in questo caso anche la musica aiuta a ricostruire l'atmosfera, è sempre l'epoca del jazz. Il jazz, soprattutto nei libri generazionali americani, c'entra sempre. Charlie Parker, Miles Davis, ma c'è anche la nascita del rock and roll con Chuck Berry ed Elvis Presley, nuovi ritmi, atteggiamenti che insomma vanno a modificare il modo in cui i giovani si presentano al mondo. Quindi anche questo è un romanzo assolutamente da non perdere, da recuperare, cosa che farò anch'io, perché mentre ne parlavo stavo pensando che è passato troppo tempo dalla prima e forse unica volta in cui l'ho letto. Madame Marrakesh, volevo capire.

senza i miei soldi cosa conta davvero? Questo canta e si domanda Madame insieme a Marrakesh. Vi ricordo che oggi è sabato 10 ottobre e siete su Radio Orizzonti in Blu, questa è Blue Night, come tutti i sabati dalle 21 alle 22. Vi ricordo che settimana prossima c'è la grande finale del nostro contest Il Saronno Famosi al Teatro Giuditta Pasta. I biglietti stanno andando via come il pane proprio, quindi se volete partecipare mi raccomando datevi una svegliata perché mancano pochi posti, quindi poi il prezzo è abbordabilissimo, 10 euro, quindi andate sul sito del teatro e affrettatevi. Si parla di libri che hanno segnato delle generazioni e da cui sono stati anche tratti dei film altrettanto iconici. Uno di questi libri che poi ha dato vita a un film è sicuramente Trainspotting. Scegliete la vita, questa è una delle frasi più celebre di Trainspotting, il romanzo con cui lo scozzese Irvine Welsh racconta nel 93 una generazione che sembra non avere più fiducia nelle promesse della società. I protagonisti si muovono in una città di Edimburgo molto particolare, una città, per chi è stato a Edimburgo lo sa, è una città molto antica, molto bella, in cui sembrano dominare i monumenti e un passato che incombe, ma all'interno di questa città ci sono dei giovani che insomma senza una direzione precisa che vivono di dipendenze bisogna anche un po' capire, leggendo questo libro, qual è la Gran Bretagna degli anni 80 e dei primi anni 90, le trasformazioni economiche. Quindi Welsh sceglie di raccontare questo mondo attraverso un linguaggio ruvido, dialettale e provocatorio, non addolcisce la realtà dei suoi personaggi e quindi non cerca di renderli simpatici a tutti i costi. I protagonisti sono fatti la maggior parte del tempo e sono bellissime nel film le scene in cui viene reso anche lo sballo e la musica. Qui siamo nell'epoca in cui la rock alternativo, la cultura rave, la musica elettronica diventano parte insomma dell'identità di tanti giovani britannici. I club, le feste, le nuove sonorità rappresentano quindi i luoghi di appartenenza. Il film è del 96, diretto da Danny Boyle, che amplificherà poi enormemente la fama del romanzo, come dicevamo, con una colonna sonora che mette insieme hip hop, Underworld e il mondo del Britpop. Ma Trainspotting non è appunto semplicemente un libro sulla droga o sulla trasgressione, è una domanda feroce che si rivolge alla società. Che cosa succede quando dice ai giovani di scegliere la vita ma non riesce a offrire loro una vita in cui si possono riconoscere? Questo è il dilemma. È stato famigerato, molto famigerato in queste settimane Ciaran, il buon vecchio Ed può dire sempre la sua con la sua musica insieme ai Passenger. Will you...

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata di Blue Night in questo sabato 10 ottobre. Giona Stasi, il sottoscritto, vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre dalle 21 alle 22. Vi ricordo che settimana prossima, il 18, ci sarà la finale di Saranno Famosi al Teatro Giuditta Pasta. Seguiteci sui social, seguite tutte le trasmissioni e rimanete fedeli a Radio Orizzonte Blu. Da Giovanni Nastasi è tutto, un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonte in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
3: A parlarvi di musica nuova, parlarvi sì, ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo. La formula è quella di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro, che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amichevolmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo, ho firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you ever-

0: Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone in generale, internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, Le ali by Max Pezzali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Leali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Leali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

Immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiero Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.

0: di te.
1: Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, Quando meno me lo aspetto. Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail il blu, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

Aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire.

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di 2 ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni come sempre facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

da molto lontano. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto.

E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: il cuore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì, io parlo di te.